0: ABC Session.
1: I vecchi del rock dicono che se lo fai per soldi non vai da nessuna parte. Non è mica vero, almeno non sempre. I Blink 182 non sono partiti dalla California per portare al mondo una nuova corrente artistica o di pensiero. Sono ragazzi che da adolescenti sognavano di fare le rockstar e ci sono riusciti, investendo tutte le energie nei concerti, cercando il ritornello che rimane in mente, scegliendo il filone festaiolo del punk, accettando contratti pubblicitari. La registrazione live che stiamo per ascoltare è del settembre 99. I Blink hanno appena pubblicato Enema of the State e all'entrata degli studi BBC il bassista Mark si presenta così. Siamo qui per conquistare i ragazzi europei, d'altra parte molti di questi paesi fanno parte della NATO, siamo come una famiglia. Com'è andata lo sapete. Blink 182, All the Small Things.

cell phone breaking. Hold up.

Bizarre Face, composto da 7L, Esoterica e Inspectadeck del Wu-Tang Clan, ritorna con un nuovo album, ovviamente sempre seguendo il filone dei fumetti. La missione di questo fantomatico supereroe, chiamato appunto Bizarre Face, è la solita, ovvero salvare l'hip hop dai cattivi di turno. Ad oggi, la discografia Bizarre Face conta 14 album ufficiali e in alcuni casi il gruppo ha beneficiato di collaborazioni fisse per l'intero progetto. Nello specifico, i joint album con Ghostface Killah, MF Doom e Kool Kid. Anche l'ultimo album è un progetto collaborativo, ma diversamente dal passato, questa volta l'ospite è Tom Hardy, noto attore inglese che ritroviamo in film come Inception, Il Cavaliere Oscuro e Mad Max. La passione per le rime se la porta dietro da una vita, tanto da aver già pubblicato qualcosa sotto il nome Tommy Number One. L'altra passione, quella per il cinema, ha decisamente avuto la meglio, ma di fatto l'attore non ha mai smesso di rappare e insieme al gruppo Bizarre Face debutta nel mondo discografico sotto il nome di Frankie Pulitzer, dopo aver già collaborato con loro su qualche traccia nei dischi precedenti. Il disco è intitolato semplicemente Bizarre Face meets Frankie Pulitzer e tutti i dubbi che possono nascere dal pensare di ascoltare un attore di quasi 50 anni con poche referenze discografiche ufficiali vengono spazzati via immediatamente ascoltando le prime tracce. Il progetto è decisamente solido e assolutamente allineato a quanto proposto dal resto della discografia Bizarre Face. L'estetica dei fumetti, i beat solidissimi e sporchi, le rime intrecciate, c'è tutto ciò che ci si aspetta da questo gruppo con l'aggiunta di Frankie Pulitzer, che si amalgama alla perfezione al resto del gruppo e ci mette effettivamente del suo. Da apprezzare, tra le altre cose, il suo lavoro sulla traccia Grime Visage War, dove recita un monologo di Shakespeare utilizzando la voce di Bane, il villain interpretato nel Cavaliere Oscuro. Infine, ad impreziosire un disco già di livello e molto denso di suoni, riferimenti e campioni tratti dal mondo dei fumetti, ci pensano le collaborazioni eccellenti di LP, Busta Rhymes, Kendra Morris e Method Man.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: In un'altra occasione, per Characters, vi abbiamo parlato dei Sixers. No, non è che avete capito male, i Sixers erano i Philadelphia 76ers della stagione 72-73 che persero tutte le partite tranne 9. Ora, si raccontano, anche a 30 e passa anni di distanza, delle leggende incredibili su questa squadra, la più perdente della storia di una singola stagione professionistica del basket americano. Vi avevamo parlato di tale Coach Rubin che fu licenziato dopo averne vinte 4 e perse 47. Ecco, il problema fu che, non sapendo chi mettere al suo posto, il general manager scelse il giocatore che, diciamo così, era più in là con l'età, che se avesse perso un altro mezzo passo sarebbe andato all'indietro. La squadra era in trasferta a San Antonio nel Texas e a questo punto Coach Lafferty, che poi sarebbe diventato anche un buon allenatore, disse: ragazzi, qua ci sono 2 giorni di pausa, una volta tanto, dai, facciamo gruppo, stiamo qua, tanto in Texas c'è bel tempo. Sì, c'è bel tempo. In realtà si scatenò la più grande tempesta di neve e di ghiaccio che ricordano in quello stato. Anche l'aeroporto, il San Antonio International, chiuso. A questo punto Coach Lafferty disse: beh, magari partiamo per Portland. Si presentano, convincono dei pompieri, anzi, diciamo la verità, li pagano, li corrompono e questi tolgono della neve dalla pista. Si parte. Il comandante, un po' stizzito, però avverte tutti quanti: oh ragazzi, sarete anche bravi, ma vi do una dritta, si arriva a Portland alle 9:30. Ma come, la partita inizia alle 7:30? Via radio chiamano il general manager dell'altra squadra, il quale dice: no, assolutamente, nessuno vuol perdersi una partita contro di voi, arrivate quando arrivate che giochiamo. Perfetto, arrivo in orario, si fa per dire 9:30. I giocatori si cambiano in pullman e arrivano al palazzo dello sport, entrano di corsa come fosse una squadra inglese di calcio e la partita praticamente inizia contestualmente. E qui c'è il vero record: i primi 10 tiri di quella partita non toccarono letteralmente neanche il ferro. Non è che volete sapere poi anche il risultato, vero?
2: Rete 3.

0: Magari.
1: Però ti voglio bene.
0: Oh.
1: Ed è stata tutta vita.
0: Che bello, bravo Olly con Balorda Nostalgia. Buongiorno, un buongiorno speciale a tutti i rotacisti in ascolto.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Voi le vostre splendide R. Adoro tutte le varianti di R.
2: Rete 3.
0: Parliamo del tempo, di meteorologia. Oggi sarà in parte soleggiato con schiarite più ampie verso sud. Nel pomeriggio, lungo le Alpi e in Engadina, qualche rovescio non escluso. A basse quote, temperatura massima sui 23 gradi.
3: Il traffico con Vetreria Beffa. Artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Si comincia molto presto con i disagi in strada questa mattina. Vi segnalo rallentamenti a causa di un veicolo in avaria sulla 13 nella galleria Mappo Morettina in direzione dell'aeroporto di Locarno. Nella galleria la corsia di destra è bloccata, lo ripeto, nella Mappo Morettina in direzione dell'aeroporto di Locarno. Disagi e rallentamenti, la corsia di destra è bloccata. E poi con d'abitudine sulla 2 traffico intenso tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao. Lì troviamo i primi rallentamenti per chi sta viaggiando in direzione nord. Munitevi di santissima pazienza, come ormai sicuramente siete abituati a fare. E da parte nostra, buon viaggio.
2: 3 News.
0: Tre specialisti di intelligenza artificiale sono stati licenziati da OpenAI, l'azienda che ha creato ChatGPT. Secondo il Wall Street Journal, avevano condiviso in rete le preoccupazioni sulla sicurezza e chiesto di rallentare lo sviluppo delle tecnologie. L'accusa è di aver diffuso informazioni riservate. La notizia si inserisce nel quadro dell'acceso dibattito sui rischi, anche gravi, legati all'attivazione dei nuovi sistemi informatici. La Russia continua a bombardare Kiev. Nella notte è stato nuovamente bersagliato il ponte sud sul fiume Dnipro. È stata colpita anche una scuola. Il sindaco della capitale ucraina riferisce di ingenti danni e vasti incendi. Infine, in Francia continua ad aggravarsi il bilancio delle dilaganti rivolte studentesche. Alcuni istituti sono stati incendiati e a Marsiglia il preside e i responsabili di un liceo sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Oggi oltre 400 scuole resteranno chiuse e passeranno alla didattica a distanza. Per evitare ulteriori derive, il ministro dell'istruzione incontrerà i rappresentanti degli studenti e dei genitori.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
5: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito schierato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Io sono Tiki, insieme fino alle 8:30, dai che ci conquistiamo anche questo venerdì.

con suoni dall'Africa. Yama Patapata alle 6 e 5 sulle frequenze di Rete 3. Nel caso non fosse stata sufficiente questa per darvi il buongiorno nel migliore dei modi, ho qui in scaletta il brano il cui ritornello, ma la cui melodia anche, penso sia tra le più cantate e intonate al mondo. Cioè, di solito nelle canzoni noi cosa abbiamo? Abbiamo il ritornello, che è la parte più conosciuta, quella che si intona più volentieri, e poi vabbè, la melodia è lì, cioè l'apprezziamo. Quando invece un brano riesce a farti intonare anche la melodia, ecco che hai fatto l'en plein,

Bravi così! È così che la canti, come altro vuoi cantarla? Meravigliosi i Liquido con Narcotic. Tra l'altro ricordo la volta in cui lessi che è stato un giro di synth nato completamente a caso, cioè il cantante dei Liquido aveva comprato una tastiera usata da un signore che era un appassionato, che ne aveva modificato poi manualmente i banchi sonori interni, quindi era già di per sé quella tastiera un pezzo unico, perché solo quella tastiera aveva quella programmazione lì. E allora il cantante, giochicchiando, ci ha detto: va, come suona bene. E niente, quel giro lì ci si è fissato nella testa. Tra l'altro, a proposito di melodie e canzoni che poi si fissano nel cerebro, proprio a livello psicologico, psicologi della musica, neuroscienziati chiamano questi motivettini che poi ti martellano le orecchie earworms, i vermi delle orecchie. Buongiorno, buon appetito, in caso stiate facendo colazione. Però ecco, stiamo parlando di quelle melodie che sono così, uno schiocco di dita, sono immediate, che si ancorano nella nostra memoria e stimolano, ci dicono loro, la dopamina, perché sai prevedere quello che succederà e il nostro cervello adora sapere che cosa succederà e quindi si spazza via tutto il resto. Ecco, è stata cosa buona e giusta avervi dato Narcotic dei Liquido per risvegliarvi dal torpore notturno, nonostante tra l'altro

dito nella piaga. Provocatoria, pungente, perfettamente nel suo stile e anche nel nuovo singolo Miss Italia. Saluto Ursula, scrive: buongiorno Tiki, se in scaletta hai un brano degli AC/DC il risveglio sarebbe perfetto. No, non questa mattina, probabilmente mi hanno messa in castigo, ma non questa mattina, anche perché dobbiamo aspettare, dobbiamo arrivare alle 6:30, quindi ancora per un quarto d'ora abbondante il risveglio sarà morbido, bello su ma morbido, su di giri ma morbido. Perché alle 6:30 nello spazio Radio Pirata vi ho preparato una roba. Non so se esserne fiera o imbarazzata, ma me lo direte voi, quindi rimanete lì in attesa di Radio Pirata e poi datemi, mi darete un feedback, è necessario, di modo che io poi possa calibrare in meglio o in peggio. Radio Pirata per tutti i giorni a venire.

di Fun con Some Nights, e dietro gli arrangiamenti trionfali di questo pezzo c'era un giovanissimo Jack Antonoff, che oggi è il Remida della produzione pop mondiale, per star come Taylor Swift, Sabrina Carpenter. Fa tutto lui, lo fa pure bene, e che gran fastidio. Sono passati i tempi in cui viaggiava con le band su dei furgoncini scassati, magari con gli occhi fuori dalle orbite, perché doveva comporre di notte, perché di giorno poi doveva seguirli. No, oggi solo jet privati, albergoni, catering da nababbo, orsetti Haribo esclusivamente rossi. Però ha dovuto lavorare duro giorno e notte. Tra l'altro, che roba terribile quando è il cervello che va a mille di notte. Cioè, che finché devi lavorare e il cervello è lì che lavora e fa bene, ok, non hai scelta, ti rassegni e va così. Ma quanto è brutto quando potresti, volendo, svenire nel materasso serenamente, e invece il cervello inizia a frullare roba sconnessa. Il mio trip mentale solitamente parte da una domanda banalissima, tipo cosa mangio domani a colazione, al risveglio, e poi per qualche ragione fa tutto un giro senza senso e arriva a e se non riuscissi a salvare il pianeta domani, cosa succederà, oppure mi tormenta con dubbi esistenziali devastanti. Non so, se avete un trucco infallibile per rimettervi a dormire quando il cervello scioglie le briglie, ditemelo.

Stella Lefty con Boston. Grazie per i suggerimenti. La domanda era: avete un trucco, cosa fate quando di notte, perché capita poi di notte, il vostro cervello continua a pensare, a elaborare, a farsi domande e non vi lascia più dormire? E sono domande che sono sconnesse, cioè da una piccola domanda che ti fai, per esempio: ma ce ne avrò ancora di dentifricio? Ma che cosa mangio domani a colazione? Ma cosa compro domani per la spesa? Non so, cose così. Arrivi a domande e ti chiedi come potresti salvare il mondo e ti prende l'angoscia. Cioè, il punto d'arrivo è quello. E allora c'è un modo per fermare questa roba che succede di notte, perché poi di notte si amplifica tutto. Sarà l'assenza di altri stimoli, perché è buio, dunque gli occhi non ti servono. Hai le orecchie per ascoltare, ma normalmente c'è silenzio, dunque non ascolti. Hai solo da pensare, sei solo con te stesso, non sei distratto da nient'altro. Allora, qualcuno, Diego, suggerisce di bere 7 gin tonic prima di andare a letto, vedrai come dormirai. Certo, già vedo anche come mi risveglio, coi tremori, con le gambe che non mi tengono, lì tutta così, no? Avete presente? Qualcun altro invece suggerisce di alzarsi a quel punto, perché tanto restare a letto a rigirarsi non serve, alzarsi, prendere un foglio di carta, una penna, scrivere tutte le domande che ci stanno assillando e poi tornare a dormire. La mattina dopo ti svegli, prendi il foglio, le rileggi e ti sentirai un po' un imbecille, perché ti dirai: vabbè, ma veramente sono stata qua a preoccuparmi di questo, questo, questo, quest'altro. Sì, però poi con questo esercizio, piano piano, notte insonne dopo notte insonne, sarà un giorno migliore, ma soprattutto una notte migliore. Vero che di notte amplifichiamo tutto.

0: è Giorgia con Il mio giorno migliore. Saluto e ringrazio Jacopo che scrive: la mia soluzione standard quando di notte inizi a ruminare tantissimo, a farti un sacco di domande senza senso e soprattutto ti irrequieti per questioni che non puoi risolvere alle 3:15 del mattino, dice: la mia soluzione standard è il tasto proponimi una voce a caso di Wikipedia. Cosa c'è di meglio di ottenere risposte su altre cose, no? Che ti possano anche distrarre, quindi non sono le risposte alle domande che tu ti stai ponendo, però comunque è vero, questa me la devo segnare e alla prossima occasione ci proverò e poi vi farò sapere. Prendete nota anche voi se siete soliti o se vi capita qualche volta di vivere le notti in questo modo. Il consiglio di Jacopo potrebbe effettivamente fare la differenza. Tanto male non ci fa, credo, o forse c'è la storia della luce di notte, la luce blu che sveglia il cervello.
1: Radio Pirata!
0: Vedi, trovi una soluzione e si ripresenta un altro problema. Fai come vuoi che uno dorma sereno di notte. Distraiamoci. È arrivato quel momento lì, con 40 secondi d'anticipo, ma ho bisogno di sapere. Mi dovete assolutamente scrivere. Se già siete abituati a scrivere allo 079-873-8073, fatelo anche questa mattina, fatelo soprattutto questa mattina. Se non avete mai scritto, e so che siete in tantissimi, fatelo questa mattina. Anche solo per dirmi qualcosa, mandarmi un emoji che esprima il gradimento o meno del brano pirata di questa mattina che mi mette a disagio, ma ieri mi sembrava una cosa giusta da proporvi. Questa mattina ho qualche dubbio, ma andiamo fino in fondo. 079 873 8073. È venerdì.

Tra l'altro, ho sentito la segnalazione che dicono che la Mappo è chiusa in direzione Bellinzona. Non è vero, la Mappo è aperta. È sulla tirata dopo che c'è stato qualcosa, perché ho visto tutta la polizia sulla strada. Quindi è da fare attenzione dopo la Mappo uscita in direzione Bellinzona. Ciao ciao! Ciao Tiki, ma cosa hai mangiato ieri sera? Ammazza che brano!

bene, mi sto godendo tutti i vostri messaggi, le vostre emoji ancora legate al brano pirata. Sono veramente contenta. Vi anticipo solo che settimana prossima staremo insieme tutte le mattine da lunedì a venerdì. Quindi in caso ci fossero anche delle richieste specifiche per Radio Pirata, se riusciamo a far contento o contenta qualcuno di voi, fatelo, ditemelo, io prendo nota sempre di tutto. Può non sembrare, ma vi garantisco che mi annoto tutto. Così come mi sono annotata un compleanno. Mi sono annotata quello di Philip Okey, frontman degli Human League, che oggi compie 71 anni e quindi un po' di umanità ce ne vuole, soprattutto coi tempi che corrono, sempre, in realtà sempre. Però devo dire che negli ultimi anni stare al mondo è diventato un po' più difficile. E quindi un messaggio che possa unirci tutti quanti. Human era il 1986.

0: buon 71esimo compleanno a Filippo Kay degli Human League, che stiamo sentendo con Human. E citando proprio gli Human League, siamo semplicemente esseri umani, siamo fatti di carne e ossa, siamo destinati a sbagliare. L'errore fa parte della storia di ciascuno di noi. Poi, 40 anni dopo questo brano, quindi 2026, quest'anno, è arrivato Biagio Antonacci con un brano che spiega che l'uomo può salvarsi da questa sua condanna, quella dell'errore. Canta: il male muore quando tiene il tempo, sarà la musica che cambia il mondo. Quindi noi miseri esseri umani possiamo superare il dolore degli sbagli condividendolo, raccontandolo e soprattutto ballandoci sopra. Diciamo che è la versione un po' più poetica, se vogliamo, del canta e balla che ti passa. Antonacci con Saif in Spirituale.
1: Stavo sognando

Killers con Mr. Brightside. Soliti aneddoti, il solito mal d'amore che poi porta gli artisti a sfogarsi con la musica, a scrivere canzoni che poi rimangono immortali. Ed è il caso anche di questa che abbiamo appena ascoltato. Anche qui Brandon Flowers, il cantante, diceva: ma io mi sono svegliato una notte di colpo, proprio nel cuore della notte, ero a Las Vegas, avevo una strana sensazione in corpo, ero inquieto. Allora mi sono alzato, sono uscito di casa, guidato solo da un cattivo presentimento, sono andato dritto al pub, uno specifico, e ho beccato la mia fidanzata dell'epoca con un altro. Quindi grazie mal d'amore, grazie sofferenza, grazie delusione, ancora una volta, perché ci ha regalato una canzone bellissima. Tra l'altro anche lì la scienza recente sull'intuizione l'ha confermata, questa cosa del famoso sesto senso. Ci dicono: non è magia, è il cervello inconscio che capta delle micro anomalie molto prima della coscienza razionale, e in buona parte dei casi ci azzecca. Vi è già capitato di avere un sesto senso implacabile e poi di aver dovuto dire: te l'avevo detto, lo sapevo?

0: seguire il sesto senso. Qualcuno racconta di strade che si fanno abitualmente in città che si conoscono molto bene, quindi devi arrivare dal punto A al punto B invece di fare la solita strada per qualche ragione, perché eri distratta, perché eri sovrappensiero, sbagli, vai troppo oltre, non giri all'incrocio al quale avresti dovuto girare e vai a quello dopo e dici vabbè fa niente, faccio il giro. E la tendenza a non tornare indietro per ripercorrere la strada abituale poi porta a trovare parcheggi. Questa è bella, questa mi piace parecchio.
1: L'oroscopo.
0: E quando il sesto senso non basta, noi vi forniamo l'oroscopo di giornata. Allora, per oggi, venerdì 2 ottobre, Ariete, il fine settimana si avvicina e sentite il bisogno di staccare la spina. Quindi cominciate a pianificare qualcosa di divertente per le prossime ore. Toro, un piccolo successo personale vi farà concludere la settimana lavorativa con grande ottimismo. Condividete la vostra gioia con le persone care. Gemelli, sarete molto aperti al confronto e desiderosi di scambiare opinioni. Una chiacchiera con un amico vi aprirà gli occhi su una questione personale. Cancro, un chiarimento necessario in famiglia riporterà la serenità che cercate. Ascoltate con il cuore e troverete subito le parole giuste per spiegare le vostre ragioni. Leone, vi sentirete pieni di energia e pronti a organizzare attività per il weekend. Il vostro entusiasmo sarà contagioso per chiunque vi stia vicino. Vergine, dedicate la serata al relax e alla cura della vostra persona. Un bagno caldo o una cena leggera saranno il modo perfetto per ricaricare le batterie. Bilancia, un'idea creativa che avevate accantonato torna a farsi sentire con forza. È quindi il momento ideale per rimetterla in pista e trovare alleati validi. Scorpione, il vostro fascino oggi sarà irresistibile. Se dovete fare una richiesta importante o proporre un progetto, fatelo ora, fatelo oggi e otterrete un riscontro positivo. Sagittario, la stanchezza accumulata potrebbe farvi sentire un po' sottotono nel pomeriggio. Evitate discussioni inutili e concedetevi il giusto riposo. Capricorno, sarete orgogliosi della vostra costanza e dei risultati finora ottenuti. Continuate così! I traguardi più importanti sono ormai a un passo. Acquario, una piacevole sorpresa dell'ultimo minuto potrebbe cambiare i vostri piani per la serata. Lasciatevi andare alla spontaneità senza fare troppi calcoli. E infine Pesci, la vostra capacità di ascolto profondo sarà di grande aiuto per una persona cara e in difficoltà. La vostra presenza silenziosa sarà il dono più prezioso. Beh, la presenza silenziosa di un pesci, voglio dire, che più che fare, cosa vuoi che faccia? Abbiamo un altro compleanno da festeggiare, quello di Sting, che oggi compie 75 anni. Era il 1999. Il brano è Brand New Day.

0: Buongiorno Kiki, è la seconda volta questa settimana che l'oroscopo al cancro dice un chiarimento in famiglia riporterà la serenità. Eppure l'avvocato continua a ripetermi che devo arrendermi, non c'è niente da fare, e al giudice non glielo posso dire l'oroscopo.
1: Hai ragione Francesco, allora l'unica altra possibilità che abbiamo è quella di scegliersi un segno diverso per la giornata di oggi e crederci tantissimo. Quindi se ti è piaciuto il piano, diciamo, di giornata per un segno in particolare che hai ascoltato e detto "Toh, ma perché non sono io?" Sì, quella roba lì. Sì, quel segno lì.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Vedrai che poi a furia di raccontartela finisci per crederci, la realtà fuori cambia. E tutte quelle robe da guru, no, che si sentono dire.
2: Rete 3.
1: Che tra l'altro sono verissime, assolutamente. Tanto quanto è vero il tempo non mente. Questa settimana non siamo particolarmente fortunati perché il sole c'è ma è timido e oggi non farà eccezione. Sarà nuvoloso con brevi intervalli di sole che saranno più ampi verso il sottoceneri. Nel pomeriggio lungo le Alpi e in Engadina qualche goccia non esclusa. E per quanto riguarda le temperature massime, oggi caldino. 24 gradi, che per essere al 2 di ottobre, signori, è caldo.
3: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: Per quanto riguarda la situazione alla Mappo Morettina, dicevamo c'erano dei disagi a causa di un veicolo in avaria. Ci arrivano i vostri aggiornamenti.
4: Ciao, confermo Morettina aperta, ma all'uscita, dopo l'uscita della galleria, dopo l'uscita di Tenero, corsia di destra chiusa per incidente in risoluzione, però si passa solo a sinistra, quindi è una corsia chiusa. Direzione Bellinzona.
1: Rosy Nervi, confermi anche tu?
5: Confermo, poi c'era un disagio dalla galleria, uscendo dalla galleria direzione Magadino, c'era di nuovo un disagio, un sacco di auto della polizia dispiegate questa mattina, per cui viaggiate con prudenza perché c'è traffico, ma tutto sommato mi sembrava sotto controllo.
1: Va bene, grazie mille. Ci porti anche le ultime notizie, quindi il microfono a te, Rosy.
2: News.
5: E quindi buongiorno, sono le 7:01, la disoccupazione dei frontalieri deve continuare ad essere pagata dal paese di residenza e non di lavoro. Il Parlamento federale non vuole che la Svizzera faccia sua la revisione delle regole europee. L'Unione Europea adotta il nuovo regolamento sui rimpatri dei migranti, permetterà anche di inviare richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta in centri fuori dall'Europa. Si intravede una soluzione per il passaggio della gestione della navigazione sul Verbano dalla società Navigazione Lago di Lugano alle FART. Si tratterebbe di togliere il riferimento a SNL nella concessione, attualmente in fase di rinnovo.
2: Rete 3 Sport.
6: Con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
7: Buongiorno da Patrick Locatelli. Contro il Lagnau è arrivata la terza sconfitta consecutiva alla Gottardo Arena per l'Ambri Piotta, battuto 5-1 dai bernesi che hanno vinto il nono scontro diretto filato di Mugli, l'unica rete leventinese. In classifica i bianco-blu scivolano al sesto posto, volano invece i Tigers in terza posizione. Questa sera gioca il Lugano alla Corner Arena contro il Rapperswil, Davos a Joie, Berna contro Ginevra, Kloten e Friburgo e Losanna Bienne le altre partite. Nella Nations League di calcio questi risultati di ieri. Nella Lega A, 4-2 del Portogallo in Danimarca, Lusitania punteggio pieno dopo tre partite in un gruppo in cui il Galles ha colto la prima vittoria battendo 2-1 la Norvegia. La Germania ha sconfitto 2-0 la Serbia, mentre l'Olanda ha ciuffato il 2-2 soltanto nella finale in Grecia. Ellenici sempre primi di girone davanti proprio all'Olanda e ai tedeschi. Questa sera 20:45 Francia-Italia sarà la diretta su RSL2, alla stessa ora anche Belgio contro Turchia.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: È un nuovo venerdì, sono le 7:03, io sono Tiki, insieme fino alle 8:30 questa mattina.

0: B52s con Love Shack. È venerdì, sono le 7 minuti. La psicologia del risveglio ci ricorda che la transizione del venerdì mattina ci regala un picco naturale di endorfine, perché il traguardo del weekend è finalmente qui, è a vista. Qual è la prima cosa che avete in programma di fare, non appena staccherete dal lavoro, dagli impegni di oggi pomeriggio? Magari iscrivervi come pubblico a Blackout, potrebbe essere un'idea.
1: Ciao, sono Luca Mora, e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

Vi siete alzati dal letto e nei primi 3 minuti avevate già capito che la giornata si sarebbe messa di traverso. Non so, i classici sono il caffè che si rovescia, il latte che è finito, il dentifricio che non è abbastanza, il calzino sbagliato, l'herpes sul labbro che la sera non c'era, la mattina ce l'hai lì, sembra un lavoro estetico fatto male. Poi i capelli che non si lasciano pettinare, non si lasciano mettere in piega come vorremmo. Avete presente, no? Quel tipo di rassegnazione e desolazione lì. Gli psicologi del lavoro hanno spiegato che l'effetto giornata no è una trappola. È una trappola per il nostro cervello e la nostra vita, perché se noi etichettiamo la mattina come storta, il cervello per tutto il giorno andrà a caccia solo di conferme negative, quindi ti farà vedere solo le cose negative di quella giornata. E stavo pensando a quanto sarebbe bello per un attimo poter prendere le distanze dal nostro cervello, dissociarci da lui volontariamente, ma non si può. Noi siamo il nostro cervello, purtroppo, a volte. Però c'è un antidoto che è il migliore, secondo me. Sono l'autoironia e la musica, con delle frequenze di quelle belle solari che picchiano bene, non troppo. Tutto questo per abbassare il cortisolo, resettare la prospettiva. E noi siamo qui per fare proprio questo. La giornata è appena iniziata, sono le 7:13. Niente panico. Si risolverà tutto, allenatevi a vedere le cose belle, al resto ci pensa la musica di Rete 3.

0: abbiamo un super compleanno da festeggiare anche questa mattina, perché è vero che noi celebriamo gli artisti che abbiamo in scaletta, perché se loro non avessero fatto musica noi non avremmo un lavoro, Joas.
1: Quindi, hai ragione, quindi, grazie per tutta la musica, ecco, però non ci fossero gli ascoltatori e le ascoltatrici,
0: capisci, non avremmo senso di esistere, perché noi ci possiamo divertire qua quanto vogliamo, ma farlo per noi stessi non avrebbe granché senso.
1: È bello sapere che c'è qualcuno là fuori.

0: Ore che ogni tanto compie anche gli anni.
1: Per esempio Tobia, che oggi compie 8 anni, ci scrivono: mamma, papà e Cami dicono ti vogliamo tanto bene, buon compleanno al nostro skater.
0: Wow, Tobia,
1: per i suoi
0: idolo,
1: 8 anni.
0: Idolo, e allora indossa le tue Vans e vai a fare qualche olio, qualche flip.
1: Bravo.
0: Vai a slidare sui monumenti storici,
1: no,
0: per festeggiare il tuo
1: comple. Non si fa, Joss.
0: No, però prova a chiamarci per giocare a ABC magari.
1: Per esempio, tempo di ascoltare Somber con Potential, e si gioca anche questa mattina dei ABC, si giocherà con la lettera L.
0: Di?
1: Banana.
0: Ma non è vero!

0: generalmente già non sono una persona scaramantica, però quando faccio il gioco ABC insieme a te mi guardo un po' intorno, cerco un po' di conforto, perché ogni volta ho il timore che tu possa far piangere qualche bambino.
1: Cioè stai che dicendo che porto con...
0: fortuna? No, no, nemmeno, nessuno dei due. In realtà è... c'è qualcosa da, di irrisolto, sì, magari dalle tue vite precedenti, fra te e la figura del bambino.
1: Ma non è vero! Ma no,
0: tu deludi i bambini.
1: Felice. Ma non è vero!
0: Tu li fai piangere?
1: No!
0: E li fai cominciare la giornata
1: male. Non dire ste cose.
0: Io mi voglio augurare che al telefono non ci sia un bambino.
1: Dai!
0: Vediamo.
2: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC, ABC, ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
1: E da vincere, oggi sono pronto a far vincere tanti bimbi e tante bimbe. No, dicevamo che da vincere oggi c'è un kit di pulizia per auto e bici, un kit ecologico gentilmente offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi.
0: Da-da-da-don. Sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto?
3: Sì, ciao, sono Nicola.
0: Ti è andata bene. Nicola, quanti anni hai?
3: 41.
1: Grande, 41. Quasi coetanei, Nicola, sì? Ottima età, bravo.
0: Ti senti sollevato.
1: Nicola,
0: adesso,
1: ti possiamo chiedere, sei da solo? Giocherai da solo?
3: Sì, c'è qui mio figlio che magari...
0: Ah, ecco, vuoi passarlo che Joas ci fa due chiacchiere
1: facciamo,
0: per iniziare benissimo la giornata.
1: Vogliamo solo sapere come si chiama il tuo figlio.
3: Tito.
1: Tito, oh, ok. Tito che ha quanti anni?
3: Sei
1: anni, ok, prendo nota. Allora, Nicola, una domandina per te. Tu chiami da?
3: Tesse.
1: Dimmi una cosa, vai mai su a Gola di Lago a fare una qualche passeggiata ogni tanto?
3: Sì, sì, capita? Sul monte.
1: Avete sul monte? Che bello. Ma che bello. Sì. Dopo puoi camminare là fino ai Mureccio, arrivare fino a Isone a piedi, puoi fare delle belle gite.
3: Ma per ora, sì, anche, però di solito ci fermiamo prima.
1: Ti capisco.
3: Diciamo, non confidiamo così tanto.
1: Ma che meraviglia Gola di Lago. Una volta andai su a Gola di Lago da solo così a fare un giro, avevo qua un sandwich.
3: Ciappalzò, esatto.
1: Poi mi sono fermato, sotto c'è una cappelletta prima che arrivi su, mi sono fermato lì a mangiare il sandwich e sono stato assalito da 30 caprette che avevano fame.
0: Oh, che bello!
1: Sono bei ricordi, veramente, che bei posti, Gola di Lago.
0: Hai iniziato a belare anche tu, tesoro.
1: Sì, ho sempre
0: vero?
1: Belato. Senti, bravo. Nicola, oggi giochiamo con la lettera L di Ludro.
0: Com'è che ti vengono in mente?
1: Ludro è la prima parola che mi viene in mente con la L. Se conosci le regole, io direi che possiamo partire, gentiment.
3: Sì, certo.
1: Vai.
0: E allora, Nicola, con la lettera L, somiglia al coniglio?
3: Passo.
0: Colore violaceo?
3: Lilla.
0: Fiore acquatico?
3: Loto.
0: Predatore dei boschi?
3: Lupo.
0: Mammifero che sputa? Quello lì.
3: Passo.
0: Nella bocca.
3: Lama.
0: Bravo, nella bocca.
3: Lingua.
0: Gonfia gli impasti.
3: Lievito.
0: Sul viso quando piangi.
3: Lacrima.
0: Primo vagone del treno.
3: Locomotiva.
0: Ascensore detto anche.
3: Lift.
0: Un indirizzo del liceo.
3: Passo.
0: Lupo mannaro.
3: Linguistico.
0: Benissimo, Lupo Mannaro.
3: Licantropo.
0: Bravissimo.
3: Licantropo.
1: Per me, allora dobbiamo. Aspetta, prima di dire che. Perché hai risposto a, sicuramente a 11. Ti voglio chiedere.
0: Ha risposto anche alla prima. L'ha detto.
1: Hai detto la risposta alla prima?
3: Sì.
1: Grande, allora sono 12, Nicola. No, ma clamoroso. Bravo Tito, che suggerivi benissimo.
0: Esatto.
1: Tito, complimenti.
0: Sì, ma ragazzi, fino all'ultimo secondo, che ansia che messa
1: sì,
0: vita.
1: Sì, perché ti venivano un po' dopo, però alla fine ce l'hai fatta.
0: Ma sono arrivata.
1: Vero?
0: Va così questo gioco,
1: Grande,
0: arrivano
1: Nicola,
0: subito.
1: Nicola, sento che parli un po' piano col tono basso, dorme ancora qualcuno in casa o...
3: No, sono io che sono un po'.
1: Ah no, la mattina. Ah, mi dispiace. Ok.
0: Sì, allora una pronta guarigione,
3: certo,
0: Nicola.
3: Certo.
0: Rimanete in linea.
1: Ecco, rimanete lì così possiamo prendere i vostri dati e se mi capita di passare su ancora per Gola di Lago a trovare le mie amiche caprette, passerò per una visita.
3: Okay. Un
1: alla grande. Beh. Ciao Tito, ciao Nicola.
3: Buona giornata.
1: Ciao belli.
3: Ciao.
2: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
4: Cosa so?

Ehi, ma quanti bambini sono nati oggi? Quindi quanti ne sono stati concepiti? Adesso fammi, perché mi sono infilata in sta cosa che poi non so fare i calcoli? Aspetta, allora, uno nato il 2 ottobre, verosimilmente più o meno è stato concepito all'inizio di gennaio. Ah, ma adesso ho capito, va bene. Era attorno a Natale, Capodanno soprattutto. Ecco i frutti di quel periodo dell'anno lì. A posto, tanti tantissimi auguri a Matteo, che oggi compie 8 anni, è sua mamma Vale che scrive e dice: auguri tesoro da mamma, papà e Gioele. Buon compleanno Matteo anche a te, e avanti così, usatela questa radio per i vostri scopi, quando si tratta chiaramente di diffondere amore, belle parole, allegria. 079 873 8073.

Katy Perry con Teenage Dream. Sì, la storia del capire quando è arrivata la cicogna, quando è sbocciato il fagiolino, per capire in base alla data di nascita quando, insomma, è stato concepito il bambino, l'adulto, l'anziano, bisogna fare il giorno di nascita più 3 mesi, quindi ottobre, siamo il 2 di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, verosimilmente attorno, settimana più, settimana meno, al 2 di gennaio sono stati concepiti tutti i nati oggi. Abbiamo anche un altro saluto da fare, l'invito, quello di usare la vostra radio del cuore per mandare messaggi d'amore, d'affetto, anche per salutare persone che non vedevate da un po'. Ed è il caso di Danilo, che finalmente questa mattina è tornato al lavoro. Ce lo scrive Kiki, chiede di salutare il suo amico e collega Danilo, che è tanto tempo che non tornava a lavoro. Tu pensa quant'è felice Danilo di essere tornato. Danilo, diccelo, se sei in ascolto, quanto sei felice, quanto sei felicione di essere tornato.

Cesare Cremonini con il nuovo singolo Paparazzi, tema caldissimo tra l'altro, quello proprio dell'esposizione, dello sguardo degli altri. Anche se forse il mestiere del paparazzo è cambiato tantissimo negli ultimi decenni. Paparazzi a me non parli. Probabilmente durante gli anni 70, 80 c'erano proprio gli appostamenti, quelli col teleobiettivo. Oggi invece tra cellulari che hanno delle fotocamere super performanti e poi dannazione i social, siamo diventati tutti sia paparazzi che paparazzati, che osservati speciali. È la privacy che è diventata il vero bene di lusso contemporaneo. Votate Tiki. No, non andiamo di nuovo da quella parte. Io ogni tanto mi dispiaccio per queste celebrità che vengono pedinate ogni volta che mettono il naso fuori casa. Mi dispiace davvero, soprattutto quando sono molto giovani, che è chiaro, no? Sognano la gloria, la rivalsa, sognano i soldi, la fama, però il prezzo da pagare è veramente altissimo, probabilmente non riusciamo neanche a immaginarcelo, no? Pensiamo che in fin dei conti sì, sarà una rottura di scatole, dovesse capitare, ma sai quanti benefici dell'essere super popolare. Lì o ti circondi di gente sana nel team, nel tuo entourage, oppure rischi di uscirne malissimo. Uno che se l'è cavata e continua a cavarsela piuttosto bene è Pitbull. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

prima Pitbull e poi questa Shine. E si brilla tantissimo. A me piacerebbe essere una di quelle persone totalmente indifferenti quando capita di sentire sia Pitbull che questo brano qua, però non ci riesco, entro in modalità un po' cafona, un po' tamarra, un po' svergognata, un po' tutto. Quindi la domanda ve la voglio fare, domanda di pura onestà intellettuale e musicale: qual è quel pezzo ballabile, sfacciato, tamarro, che quando siete da soli in macchina o a casa cantate e ballate senza alcun tipo di vergogna? Come sempre, noi non vi giudicheremo. Forse.

Devo dire che raccogliendo i brani dei quali dovreste, secondo il giudizio sociale, vergognarvi, voi invece li adorate, ma non vi fate vedere mentre siete in adorazione. Quindi se parte la canzone alla radio ed è uno di quei brani che viene malamente giudicato, non ti fai vedere, no? Che l'apprezzi. Poi però nell'intimità della tua playlist, nella tua macchina, abbassando il volume o tirando sui finestrini, te la concedi. Allora, alcune veramente non sono una fan del

0: melodico, non voglio offendere nessuno, però ecco, Nino D'Angelo è vero che piace sicuramente a tantissime persone, io fatico col neo melodico in generale. Poi però mi state dicendo che mi state nominando anche band e pezzi incredibili, AC/DC, i Bon Jovi, qua non c'è nulla da vergognarsi, qua anzi se ne ascoltassero di più di questi artisti. Poi c'era qualcuno che invece mi nominava Sal Da Vinci dicendo quando mi parte Sal Da Vinci io è tutto uno sballamento, e ho detto non mi avrete, però sapete anche che io sono molto fragile e facilmente convincibile. Sentiamo.
1: No, no, meno male, perché scherzavo, no, era ironico la cosa. No, non mi avrete, no, ci mancherebbe. Se metti Sal Da Vinci cambio radio.
0: Solo per te.

0: ragazzi.
1: Sì.
0: Non era ovviamente prevista in scaletta, ma mi avete provocato, questo vi siete meritati.
2: Già. Cos'è così successo adesso?
0: Niente, stavo litigando con un paio di ascoltatori.
3: Niente, oh. Si è fermato il furgone, non va più, basta, finito, giornata finita, basta, non va più.
0: Dai, sì. Dai che recuperiamo.
3: Allora adesso per compensare mi metto su anche il trio di Gandria.
0: Non mi provocate, lo ripeto, io poi normalmente se dico faccio, attenzione.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E siamo arrivati alle 8:02 di questo venerdì mattina. Dai che piano piano
0: Rete 3
1: ci portiamo a casa alla grande anche questa giornata, pronti, freschi, lucidi per il weekend.
2: Lucidi,
1: vabbè, al meglio delle possibilità, vista la lunga settimana che ci ha accompagnati fino a qui. Le previsioni del tempo parlano chiaro, oggi di nuovo nuvoloso, arriverà eventualmente poco sole verso il sottoceneri, ma delle occhiate proprio da mordi e fuggi. Nel pomeriggio lungo le Alpi e in Engadina qualche goccia non esclusa. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi toccheremo i 23 gradi. Scendiamo anche in strada, lì si circola tutto sommato bene, tranne che sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore per chi sta viaggiando in direzione nord, nel Malcantone tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. Questo dovrebbe essere tutto, ma ovviamente, come sempre, in caso così non fosse, ditecelo voi che siete in viaggio, comunicateci eventuali altri disagi allo 079 873 8073. Torniamo a dare il buongiorno anche a Rosy, che ci porta le ultime notizie.
0: 3 News.
3: La disoccupazione dei frontalieri deve continuare ad essere pagata dal paese di residenza e non di lavoro. Il Parlamento federale non vuole che la Svizzera faccia sua la revisione delle regole europee. Unione Europea che adotta le nuove disposizioni sui rimpatri dei migranti permetteranno anche di inviare richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta in centri fuori dall'Europa. Infine si intravede una soluzione per il passaggio della navigazione sul Verbano della società Navigazione Lago di Lugano alle FART. Si tratterebbe di togliere il riferimento a SNL nella concessione, attualmente invece in fase di rinnovo.
1: Dai che recuperiamo adesso. Chi se n'è andato qualche minuto fa dalle frequenze di Rete 3, ditegli che è libero di tornare. Recuperiamo con un'ultima mezz'oretta di programma musicalmente incredibile.

con Manic Monday. La follia del lunedì è ancora lontana da noi, abbiamo in mezzo ancora tutto sabato e tutta domenica, dunque non ci vogliamo assolutamente pensare. Tra l'altro questo Manic Monday, capolavoro scritto da Prince, che la regalò alle Bengals, che salirono fino al secondo posto della classifica americana, che al mercato mio padre comprò. Sapete chi ha impedito loro di raggiungere la vetta della classifica? Il numero uno è lo stesso Prince, che si trovava al numero uno con Kiss, cioè praticamente faceva concorrenza a se stesso. Che fastidio quelli che sanno fare tante cose e le sanno fare anche bene. Due invece che si fanno sì concorrenza artistica, ma che sono nel privato due grandi amiconi, sono Marracash e Gue, che quest'anno hanno unito le forze, sono diventati un peso massimo, con Casini.

0: La vita.
1: Marrakesh e Guè in Casini. Prossima in scaletta un'altra collaborazione. Carlos Santana ha sempre raccontato di scegliere i suoi compagni di brano, di duetto, non per calcoli di mercato, ma per pura sintonia spirituale, così l'ha chiamata. E in chi l'ha trovata, o con chi l'ha trovata? Con Chad Kroeger, il cantante dei Nickelback. Lui ha raccontato che quando hanno registrato il pezzo, che stiamo tra l'altro per ascoltare, Santana non volle né spartiti né prove, entrò in studio, chiuse gli occhi e poi incise quegli assoli lì al primo take. Io ho sott'occhio proprio l'intervista a Chad dei Nickelback.

Santana featuring Chad Kroeger in Into the Night. Nella notte noi switchiamo a Into the Fridge, nel frigorifero, perché ho bisogno di salvare il mio matrimonio e la causa principale di disaccordo è se la frutta vada o meno conservata nel frigorifero. Secondo me di base sì, secondo lui di base no. E nel mezzo c'è una zona grigia super ampia e io devo tornare a casa questa sera avendo ragione, dicendo guarda che secondo un sondaggio ho ragione io. Dunque aiutatemi, perché non voglio mentire, voglio prendere il polso della situazione e capire quanto sono fuori posto io o quanto è verosimilmente fuori posto lui. Siamo d'accordo che non tutta la frutta dovrebbe essere conservata in frigorifero, certo! Ecco, leggevo che la frutta, quella che ci arriva dai climi, da climi temperati, che sono quelli un po' simili ai nostri, si conservano meglio al freddo. Faccio un esempio: mele, pere, kiwi, frutti di uva, ecco, pensando a quella di stagione. Invece la frutta tropicale, quindi banana, mango, papaya, ananas, eccetera, in frigo si anneriscono, non maturano come dovrebbero, quindi meglio, sarebbe meglio conservarli a temperatura ambiente. Quindi in teoria ci dicono dovete semplicemente pensare alla provenienza di questa frutta. È una frutta che ama il fresco o è una frutta che ama il caldo? Quindi se arrivano da climi tropicali, fuori, se arrivano da un clima simile al nostro, in frigo. E io ho sempre ragionato così. Devo dire che nel 90% dei casi ha funzionato.

0: Oh, Tiki, questa è una bella argomentazione. Spero che tutti i radioascoltatori mi diano una mano anche a me, perché io faccio quello che fa la mamma. Finché sono fragole, lamponi, more, tutte quelle robe lì, li metto nel frigo, perché vedo che la mamma li mette nel frigo. Anche se poi quando li vede nel negozio dico, boh, non sono nel frigo,
1: Ma il
0: sono a
1: negozio fa
0: temperatura
1: meno caldo.
0: ambiente.
1: Più o
0: Poi vabbè,
1: meno.
0: noi a casa nostra abbiamo la regola che compri e mangi nei prossimi 2 giorni,
1: La cosa più saggia.
0: altrimenti non comprare.
1: Ma sì, ma così funziona. Ci stavamo chiedendo, la frutta va conservata in frigorifero? Dipende, abbiamo visto che bisogna badare al clima di provenienza del frutto. Quindi se arriva da un clima che è simile al nostro, va bene il frigo, se è tropicale o subtropicale non va in frigo, però attenzione, questo non significa che il frigo sia sempre vietato, perché adesso mi fate anche sapere che per esempio una banana, che è un frutto tropicale, dunque non ama il freddo, ma quando è già maturata fin troppo quasi, diciamo, la si può mettere in frigo per cercare di rallentare un pochettino la velocità di maturazione, ma roba da 1 o 2 giorni, fine, dopodiché è deteriorata e basta, la usi per fare il banana bread. Poi qualcun altro dice che la frutta andrebbe tenuta, non dico sotto, tu la compri e la porti a casa, ok? Questo è. Io normalmente non la lavo perché mia mamma mi aveva detto non lavarla la frutta perché levi la patinina che normalmente c'è per conservarle e dunque tende a deperire più velocemente. Quindi ce l'ho lì nel cesto della frutta in cucina e non la lavo, la lavo prima dell'uso, prima di consumarla. Ecco. Col frigo la stessa cosa, non la lavi, la metti via, la lasci così e la lavi poi successivamente, prima di consumare. Poi qualcuno dice no, la frutta va assolutamente tenuta fuori a temperatura ambiente, è chiaro che comprare poco alla volta sarebbe la scelta migliore, il vero inghippo è trovare la frutta buona e matura al punto giusto e non dei vegetali con la consistenza di sassi e il sapore di acqua. Ma c'è della polemica!

0: Bello il messaggio di Maria. Lei scrive: da me è tutto in frigo e che Dio gliela mandi buona. Un po' come le cose in lavastoviglie. Dentro tutto. E poi si vedrà come ne usciranno. Poi un altro messaggio: le esperienze degli anziani dicevano che il freddo non lascia sviluppare parassiti già presenti nel fiore, la conservazione dura di più in assenza di umidità, il frigorifero secca l'aria, quindi è un'alternativa valida. Non c'è niente di scientifico? È vero, però bisogna trovarne una, perlomeno se vuoi smetterla di litigare in famiglia su dove conservare la frutta, se in frigo o fuori a temperatura ambiente. Ognuno certo, come sempre, fa come preferisce, però c'è un discorso, c'è un caso particolare che merita il suo spazio ed è quello del pomodoro, che sappiamo è comunemente considerato un ortaggio, è botanicamente un frutto, e allora qua si complica la storia. E sul pomodoro hanno fatto degli studi scientifici approfonditi, quindi la perla della giornata che sicuramente vi cambierà la vita è questa: i pomodori commerciali non andrebbero tenuti in frigo. Perché? Perché sono sensibili alle temperature inferiori ai 10 gradi. Se rimangono sotto i 10 gradi e per di più a lungo, il sapore, quello magari buono, non so, tu hai acquistato un super pomodoro pregiatissimo, dopo una settimana in frigo non sa più di niente, ti dici: "Tò, non lo compro più". In realtà è tutta colpa tua. Quindi si altera il sapore, magari quello buono, no? Quando un pomodoro è buono lo sai. E quindi attenzione. Io ho sempre tenuto il pomodoro in frigo, per esempio, senza essermi mai posta la domanda, senza mai avere un dubbio. Potremmo tornare a parlarne all'infinito, scannarci in quantità, ma il tempo a nostra disposizione è finito. Otto!
1: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Bella, l'avevate sentita anche voi quella del pomodoro, la citazione: la saggezza è sapere che il pomodoro è un frutto. La conoscenza è sapere che il pomodoro è un frutto. La saggezza è sapere che non va messo nella Macedonia. Tac! Via così, andare! Da parte mia, Tiki, una splendida giornata. Tra poco, Rosy Nervi. A presto, freschezze!

0: Serotonina. Serotonina. L'oasi sonora di Rete 3.
1: Buongiorno da parte mia, sono Rosy Nervi in vostra compagnia tutti i giorni fino alle 10:30. Oggi è venerdì, il venerdì per quanto riguarda questa stagione sarà caratterizzato da un'entrata in scena di spam che racconterà anche sulle frequenze di Rete 3 quello che fanno.

Abbiamo cominciato carichi con Billy Idol, Cradle of Love, un commento su questo brano pazzesco. Beh, il rock c'era tutto, quello degli anni 90, indiscutibilmente. Billy Idol aveva pubblicato l'album Charmed Life, uno dei grandi suoi successi internazionali, era arrivato in una fase in cui il suo personaggio era ormai diventato quasi inseparabile dalla sua musica, quindi capelli biondo platino, ce l'abbiamo ben presente, così labbro arricciato, atteggiamento molto punk, trasformato in questa icona ormai pop rock. Raccontava di questa culla dell'amore, un pezzo che però è tutt'altro che tenero se ascoltate, una canzone che parla di desiderio sessuale, sull'attrazione irresistibile e poi su perdere un po' il controllo davanti a qualcuno che ci piace troppo. Ebbene dai, è da venerdì questa canzone, no? E poi se vogliamo parlare di amore, di provocazione, di erotismo, assieme a Billy Idol ci viene in mente subito Madonna che non la batti neanche a picchiarla, nel senso che rimane sempre lì alla grande, splendida, splendente, con delle performance anche di danza mentre fa i concerti, l'abbiamo vista adesso in questo ultimo periodo, pazzesca, sempre vestita da D&G e soprattutto con questo super fidanzato che gioca, mi sembra, della nazionale giamaicana. Un uomo, diciamo, tutto d'un pezzo. Chissà come fa a gestirlo pensando al concetto di Billy Idol, ma noi abbiamo fiducia nel potenziale di Madonna su tutti i fronti, naturalmente non discutiamo quello musicale. E allora arriva questa fase 2026 con Charlie XCX, ascoltiamola dalla sua danzetteria After Hours. È uno dei posti più importanti della nightlife newyorkese, questo posto.

La danzetteria al 30 di West 21 Street a Manhattan, uno dei luoghi, dicevo, più importanti della nightlife di New York. Madonna c'era arrivata nei primi anni 80, lei si esibiva lì prima di diventare la Madonna che conosciamo tutti e presentava lì le sue prime canzoni, aveva un po' costruito l'inizio del suo personaggio tutto rock, tutto croci, e che poi insomma le avrebbe permesso di diventare famosissima. Un ambiente che era completamente diverso dalla grande discografia, e per Madonna fu una specie di laboratorio creativo, ed è molto interessante perché la sua ascesa parte proprio da questi luoghi piccoli underground per arrivare alle classifiche mondiali, ma non se ne è dimenticata, quindi questi omaggi sono quasi commoventi se ci pensiamo per davvero. Andiamo con la musica italiana Colapesce di Martino, musica leggerissimissima.

0: Vi ho detto che il venerdì sarebbe arrivata una novità e quindi sono felice di annunciare, magari sai non avevano tempo, mi hanno lasciato da parte, invece sono arrivate, sono molto contenta. Le ragazze di Spam che seguite sui social, loro hanno un loro profilo con tutta una loro storia, ce la facciamo raccontare a partire dalle 9, ma visto che sono già arrivate per il check volevo dare il buongiorno a Giorgia Blotti. Buongiorno, ben arrivata.
1: Buongiorno.
0: Non sei arrivata da sola, giusto?
1: No, sono arrivata con Aida Barozzi.
0: Ciao okay. Aida, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, siete cariche? Per te è la prima volta in radio, Aida?
2: La seconda.
0: La seconda? Però... E la prima dove è stata?
2: Quando ero a Rete 1, ecco. A parlare un po' appunto di come fanno festa i giovani e...
0: Come fanno festa, ci piace, poi oggi è venerdì, è già costruttivo, sono già tutti attenti. Giorgia, ci dedicheremo un momento per capire un po' come collaboreremo. La gente dice, ma aspetta, Spamle è una roba dai video, no? Eh sì, fanno dei video o corti o lunghi, short e long. Ci spiegherai tutto a partire dalle 9, ma soprattutto avremo a volte noi la possibilità come radio, visto che la radio è un po' un contatto più immediato, di avere delle anticipazioni su quello che poi potremo vedere nelle vostre pubblicazioni il mercoledì, mi sembra che mettete le novità.
1: Sì, giustissimo.
0: Perfetto. Allora, oggi parleremo di
1: vendemmia.
0: Di vendemmia! Altro tema che nella Svizzera italiana insomma interessa molto, credo, poi perché c'è chi la fa e chi invece approfitta dei frutti o delle conseguenze della vendemmia,
1: certo,
0: per festeggiare.
1: Esatto.
0: Tutto allineato, vi aspetto dalle 9.

0: Pussycat Dolls, Busta Rhymes, Doncha, che bel pezzo che ci ha riportato indietro di un po' di anni, 21 anni, pazzesco come scorre veloce il tempo. Jade saluta con entusiasmo le ragazze di Spam, dice in particolare Giorgia, abbiamo fatto l'uni insieme, benissimo, sarà contenta Giorgia. Adesso fanno due passi giusto per aspettare che noi ci occupiamo ancora di notizie alle 9 e poi saranno con noi tutti i venerdì a chiacchierare delle loro scoperte, a raccontarci le loro avventure. Sarà una bella nuova fase di collaborazione all'interno dei vari gruppi di Rete 3, cioè di Rete 3, della RSI, ce la posso fare oggi. Buongiorno Claudio, dice buongiorno Luce, buongiorno carissimo anche Arci, che dà il buon venerdì e il buon weekend a tutti. Siamo felici di avervi qui tutti insieme, anche Laura, Lali Laura, che manda un audio messaggio. Pronto?
1: Ciao Rosi bella.
0: Ciao.
1: Buon venerdì.
0: Buon venerdì.
1: C'è stata la danza sonora della luce.
0: Non dubitavo.
1: Ho avuto come ospite un musicista, un artista, direttore d'orchestra, quattro lauree, ricercatore del suono, delle frequenze, ha fatto esperimento con il suono degli animali, delle piante, fantastico.
0: Bello.
1: Luca Donini, molto generoso, ci ha parlato, ha suonato, ha fatto di tutto. Però non è questo il messaggio che ti voglio dire stamattina, ma te ne dico un altro.
0: Che è questo?
1: Te ne mando un altro. Ciao, cara. Gli incontri alla panchina rossa torneranno il primo lunedì di ogni mese, tempo permettendo, a Lugano, vicino alla Darsena, dalle 9:30, 10 fino alle 11 sarò lì ad incontrare le persone per fare una chiacchierata, per abbracciarci, per fare, non so, quello che il mondo dello spirito mi ispirerà a fare e che voi siete pronti a ricevere. Vi mando un abbraccio, seguitemi sul mio social, su Instagram, Il Soffio dell'Anima, e scriverò quando sarò lì. E prima o poi tornerò a Locarno, ma devo vedere con gli impegni. Un abbraccio.
0: Meravigliosa, quindi chi ha bisogno di abbracci il venerdì può andare a Lugano, poi ci geolocalizzerà la panchina. Sulla panchina rossa, Lali Laura, pronta a regalarvi energie belle. E in un mondo in cui il vampirismo di quelli energetici soprattutto impera, e quindi è importante ricaricare le batterie per il weekend, weekend che vogliamo consacrare al relax, al benessere di qualsiasi forma. Quindi ce ne prendiamo cura anche questa mattina dopo le 9, soprattutto con degli spunti insieme al team di Spam.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono le 9, diamo uno sguardo alla situazione del tempo, come ci ha detto Giatichi questa mattina, giornata un po' uggiosa, non piove, ma insomma non abbiamo queste giornate eclatanti di sole, va bene così, tanto è venerdì, dobbiamo stare ancora un po' calmini. Tutto il weekend comunque sarà asciutto e parzialmente soleggiato, oggi le massime raggiungeranno i 23 gradi in Alta Engadina, solo fino a 16 gradi, ma va bene anche così. Traffico leggermente ancora caotico a questo punto della mattinata, in particolare ci segnalano in Ticino rallentamenti nel Malcantone, in particolare nella solita zona che conosciamo tra Magliaso e Bioggio verso Manno e in direzione opposta da Gravesano verso Agno. E adesso spazio alle notizie, Tiki, a te la parola.
1: 3 News.
2: E ancora una volta buongiorno da parte mia. La disoccupazione dei frontalieri deve continuare ad essere pagata dal paese di residenza e non di lavoro. Il Parlamento federale non vuole che la Svizzera faccia sua la revisione delle regole europee. La Francia vieta per oggi le manifestazioni nelle vicinanze dei licei, un provvedimento adottato ieri sera in risposta a una giornata di scontri con la polizia e violenze urbane. Infine, in Brasile è cancellato il confronto televisivo preelettorale tra il presidente Lula e il principale sfidante di destra, Bolsonaro. La decisione è arrivata dopo che il Tribunale Superiore è intervenuto sulle modalità in cui doveva svolgersi.
0: Ciao Tiki, buon weekend. Noi tra poco apriamo la collaborazione con Spam on the road, on the radio, insomma, per saperne di più tra un disco.

0: Noi abbiamo promesso di fare una nuova collaborazione, siamo molto felici di annunciarlo. Giada, già entusiasta, ci ha scritto e poi effettivamente ho chiesto: Giorgia Blotti, la conosci veramente? Avete veramente studiato insieme?
1: Assolutamente sì, al master a Friburgo. Non eravamo in classe assieme perché io ero un anno prima, lei un anno dopo, però sì, diciamo che tra ticinesi in un master in svizzero tedesco ci si aiuta, no?
0: Molto bene, giustamente, grande solidarietà. Senti Giorgia, allora tu sei caporedattrice di Spam, voi siete super attivi sul fronte anche del territorio, raccontaci come trovarvi per chi magari non è proprio abituato ai social, dove vi possiamo seguire, che cosa, di cosa vi occupate, insomma tutto, presentaci la redazione di Spam.
1: Allora, appunto, Spam è un magazine digitale dedicato nello specifico ai giovani, per questo motivo ci troviamo sui social, quindi su Instagram, TikTok e YouTube, cercando RSI Spam, e appunto quotidianamente ci occupiamo di trattare temi dedicati o che possono essere interessanti per un pubblico giovane e non, chiaramente. Da relativamente poco abbiamo iniziato, appunto citando YouTube, a fare anche dei video per YouTube, quindi dei video un pochino più lunghi rispetto al solito 2 minuti a cui siamo abituati sui social, Instagram e TikTok, e quindi arriviamo a fare dei video anche di 10 minuti. Questo perché chiaramente nella Svizzera italiana, nella Svizzera in generale, ci sono tantissime storie molto interessanti che meritano alcuni minuti di tempo in più.
0: Giusto.
1: E quindi appunto ci siamo lanciati in questi, noi li chiamiamo appunto long form, proprio perché sono un pochettino più lunghi.
0: Long form.
1: Esatto, ma è come li chiamiamo noi, non è un gergo tecnico. E quindi appunto è da alcuni mesi che abbiamo iniziato a lavorare anche così, e spesso facciamo delle vere e proprie immersioni in contesti che magari abbiamo già, di cui abbiamo già sentito parlare, ma non conosciamo. E un esempio è quello di cui abbiamo parlato poco fa, ovvero della vendemmia. Ci siamo detti, cavoli, fine estate, tante persone vanno a far vendemmia, io li ho sempre visti a Malvaglia che sono lì con le cassettine.
0: E tu sei di originaria di lì.
1: Esatto.
0: Siamo quasi state compaesane.
1: Esatto, per pochissimo. E ci siamo detti, cavoli, andiamo anche noi ad aiutare a fare una giornata di vendemmia, così che entriamo proprio nel vivo della mattinata, della giornata, della produzione, per capire come funziona.
0: Molto bello. Io ho ancora una domanda, poi prendiamo il tempo di un disco ed entriamo nel merito di questo tema e di questa avventura che avete fatto insieme anche alla tua collega Aida, che ci hai presentato poco fa, che ha sperimentato sulla sua pelle questo momento di vendemmia. Solo sapere quanti siete in redazione. Uno dice siamo andati, perché chiaramente se tu, non so, ti occupi dell'intervista hai bisogno di qualcuno che ti riprende, immagino.
1: Assolutamente sì. Allora, siamo due responsabili, perché come dicevo prima, lavorare su più social, su più fronti, per il mio cervello è molto incasinante, quindi ho anche un braccio destro, Pablo, che mi dà una mano.
0: Pablo Creti.
1: Pablo Creti, certo, che immagino tanti conoscano.
0: Che ha lavorato a Rete 3 per tanto tempo.
1: Esattamente. Poi ci sono due videomaker che appunto ci seguono uno alla volta quando usciamo effettivamente, e poi ci sono collaboratori, collaboratrici esterni come Aida, che appunto si occupano di girare il territorio scoprendone appunto le curiosità e tutto quello che c'è da scoprire.
0: Bene, allora ben arrivate a Rete 3, ragazzi. Grazie. Di Spam, che detta così, però è vero, è una spensieratezza per noi, nuova, leggera, nuove ragazze, nuove voci femminili. Rimanete con noi, anzi, se volete commentare il tema della vendemmia, perché quest'anno è andata un po' così, visto che ha piovuto poco quando serviva e magari tanto quando non serviva, insomma, anche l'uva come le castagne è stata penalizzata, ne sapremo di più. Se volete dirci la vostra, raccontare la vostra esperienza con le vendemmie, con questa tematica autunnale, 079 873 80 73.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.
1: Beh, anche in Malvaglia e Biasca sembrano Los Angeles, soprattutto la sera, eh.
2: Ma certo, io lo dico sempre.

0: al giorno. Allora chiedo ad Aida come sta oggi, seconda esperienza in radio.
1: Esattamente.
0: No, bene, paura bene.
1: No, paura no, un po' magari nervosa, un po' timidina, però sicuramente sarà una bella esperienza, quindi contenta.
0: Ti presenti ai nostri microfoni, ci dici chi sei?
1: Sì, sono Aida Barozzi, lavoro da più o meno 2-3 mesi da Spam e al momento mi sta piacendo veramente tanto. È un'opportunità per vedere tante cose nuove e fare tante cose nuove come la vendemmia.
0: Cosa significa lavorare a Spam? Giorgia come caporedattrice ci ha spiegato, lei poi così dolce anche, no? A trovare dei referenti un po' più rigidi magari ti fa avere un po' più di difficoltà a intraprendere i primi passi professionali. Tu da quale contesto arrivi?
1: Io ho finito l'università a giugno, mi sono laureata in Corporate Communication, il master.
0: E a Lugano?
1: Sì, a Lugano, esatto, all'USI. E niente, stavo cercando un'esperienza di lavoro e mi è capitato Spam, quindi molto contenta.
0: Qui spesso ci ascoltano i genitori e tante volte dice: ma cosa t'avevi a studiare quella roba lì? Dopo che lavoro fai, Aida? Che ci sono mille sfaccettature, anche Giorgia può rispondere naturalmente. Sì. È difficile trovare lavoro nel vostro settore della comunicazione, che è dire tutto e dire niente.
2: Certo, allora diciamo che io ho finito un qualche anno fa e quindi probabilmente sono arrivata anche in un'annata più semplice rispetto a quella. Sì. Del giorno d'oggi.
1: Devo dire che soprattutto col mercato del giorno d'oggi non è evidente trovare lavoro, soprattutto con l'AI e tutto, comunicazione, marketing, c'è sempre più gente che si sta laureando, però i posti di lavoro sono quelli che sono, quindi non è un settore facilissimo da entrare da neolaureati.
0: Quindi è una concorrenza più informatica che il resto, cioè l'AI fa traballare alcuni posti di lavoro, bisogna mettere in campo la personalità allora.
1: Esatto.
0: E quindi insieme, quindi stai muovendo i primi passi in questo contesto, che cosa in cosa consiste il lavoro?
1: Ma allora, noi quando arriviamo in redazione parliamo un po' con i nostri capi per capire un po' che cosa bisogna fare.
0: Quindi parli con Giorgia,
1: con Pablo. Decidiamo un po' chi contattare, che intervista fare.
0: Ma su che basi? Su notizie d'attualità?
1: Notizie di attualità, oppure se scrollando sui social, se troviamo una qualche persona che fa qualcosa di interessante, decidiamo di andare a intervistarla. Quindi si contatta la persona, si fissa l'intervista, si filma e poi si edita e poi esce.
0: Si edita per noi comuni mortali, vuol dire si prende il coso, si taglia in base,
1: esatto,
0: alla lunghezza massima. Questo long,
1: esatto,
0: form che avete,
1: sì,
0: dura al massimo 10 minuti,
2: esatto,
0: in cui bisogna raccontare una storia, mm-hmm, con tanti interlocutori diversi.
2: Giustissimo.
0: Ok.
2: Giustissimo.
0: Allora adesso facciamo un altro momento di pausa e poi vogliamo portarvi proprio nel lavoro che hanno fatto sul tema della vendemmia, così ci scateniamo veramente. Raccontateci la vostra, so che c'è un po' di distanza rispetto al dub che sentite, parliamo di vendemmia 07.

0: dopo metteremo anche una foto sui social di Giorgia e Aida con me nel programma del venerdì. Rete 3 diventa spam il venerdì, ora detto così, ma non è che non abbiamo il video, però cercheremo attraverso le parole di rendere le vostre immagini. Giorgia, dicevi che ti ha fatto ridere una cosa del detto di Mario poco fa.
1: Sì, hai citato la paura e il nostro video sulla vendemmia inizia proprio con Aida che urla perché ci sono le api.
2: Esattamente, un po' inaspettato, no, non inaspettato, però appunto dovevo filmare questa scena che prendevo una cassetta, appena inizio a camminare 3-4 api, quindi ho iniziato a urlare, quindi se guardate il video vedete diverse scene in cui urlo e corro.
0: Pensa, povere api, se avessero avuto la parola quanto avrebbero urlato a vedere una gigante come te rispetto a loro, poverine. Senti, allora facciamo così, entriamo nel merito del video. Ora noi non spoileriamo tutto perché ci piacerebbe che voi andaste a vedere tutto il lavoro fatto dal team di Spam. Volevo dire i ragazzi di Spam, non siete dei ragazzi, gente professionisti, formati, sì, seppur più giovani di altri, ragazzi mi sembra riduttivo, quindi possiamo definirvi il team di Spam, Giorgia?
1: Giustissimo, va bene.
0: Perfetto. E da dove partiamo? Vuoi contestualizzare il primo passaggio che possiamo proporre? Vuoi farci entrare nella storia? Che...
1: Sì. Magari partirei dal racconto di Aida, perché sì, appunto ho chiesto a lei di occuparsi di questo tema. La cosa interessante è che lei è astemia, esatto, e quindi ha sicuramente, diciamo, una visione esterna dal semplice, tra virgolette, apprezzare il vino in quanto bibita, bevanda, no? Sì. Quindi raccontaci com'è andata.
2: È andata bene, comunque una volta che ero arrivata lì ero un po' nervosa perché non sapevo bene come aspettarmi, poi quando si astemi non si sa mai la reazione delle persone, soprattutto, oddio, una astemia che va a fare vendemmia, perché però a dire il vero ho imparato tante cose nuove, ho potuto anche provare a fare la vendemmia, quindi è stato molto bello.
0: Come si fa la vendemmia?
2: A dire il vero è molto, anch'io pensavo che c'erano tattiche speciali, appunto ho chiesto come devo fare, così molto facile, ti metti i guanti, prendi il grappolo d'uva, tagli, è finita, cioè quindi molto molto semplice, non sono né tattiche speciali né niente,
0: e si mette tutto in una
2: cassetta, che poi la cassetta una volta piena viene trasportata dall'altra parte dove c'è il grande macchinario che separa i grappoli dal rametto e poi viene tutto macinato per fare il vino. E appunto, anche se sono astemia, è stata una bella esperienza perché comunque il vino fa parte della cultura ticinese, cioè fa parte della Svizzera italiana, quindi comunque ho potuto vedere una parte della nostra cultura, quindi quello è stato sicuramente molto bello. E poi anche intervistare le persone, comunque c'era un'altra persona che diceva appunto io non bevo vino però vengo ogni anno a fare la vendemmia, perché comunque è un momento, da quel che ho potuto capire, è un momento anche sociale di condivisione, quindi non è solo per chi beve il vino, quindi quello è sicuramente interessante.
0: Che si passano ore nel vigneto,
2: esatto,
0: bisogna darsi un po' il cambio, a un certo punto è faticoso. Quante ore ti hanno fatto lavorare?
2: Allora, a me per fortuna non tanto però alle 7:30 ero già lì, comunque abitando da Lugano è stato un bel viaggione e appunto noi dovevamo essere lì alle 7:30, penso che loro lavorano più o meno fino alle 3-4, io a mezzogiorno me ne sono andata.
0: Hai detto scusate, devo andare a montare il video,
2: scusate, però no, sì, soprattutto si inizia così presto la mattina perché c'è meno sole, così man mano non si resta tutto il tempo a lavorare sotto la stecca del sole.
0: Giustamente,
2: esatto,
0: per ovvi motivi che possiamo immaginare. Poi se uno ci sorseggia su un po' di vino. Tu eri a Contone, ci torniamo tra un disco.

0: il caldo per l'uva è meglio. Chiaro che deve esserci anche un po' in equilibrio, caldo sì, secco e anche un po' di acqua ogni tanto li fa bene.
1: Nel mio lavoro l'annata siccitosa implica comunque che ci saranno dei vini con una bella struttura, dei vini rossi importanti. Bisognerà cercare di gestire al meglio quello che è le fermentazioni per non andare a estrarre tannini o aromi che generalmente non si vogliono perché rendono i vini più difficili da bere.
2: Allora Giorgia, tu gentilmente mi hai estrapolato dei momenti di questo vostro servizio dedicato alla vendemmia, intervistando gente operativa sul territorio, il signor Belossi, insomma altra gente che produce vino, che ha raccontato la propria esperienza.
3: Sì, perché una delle motivazioni per cui abbiamo deciso di affrontare questo tema era proprio la curiosità legata al fatto dell'estate che abbiamo appena vissuto, no? Estate caldissima, lunghissima, infinita, ci siamo detti cavoli, ma chissà il vino se ne risente, e nel nostro immaginario ne risentiva. Invece poi Aida cosa hai scoperto?
4: Appunto che il caldo era, a dire il vero, un aspetto positivo per quest'annata, per la vendemmia, anche se hanno dovuto iniziare prima la vendemmia, normalmente iniziano verso settembre, quest'anno è iniziato se non sbaglio nei primi di agosto, però per loro è stato appunto un aspetto positivo perché il vino, i grappoli d'uva sono un po' più zuccherati, appunto io ho avuto l'opportunità di mangiarli ed erano veramente molto molto molto buoni, quindi...
2: Perché ricordiamo per chi si è appena sintonizzato, Aida non beve, quindi astemia, esatto, per scelta etica, sì. Ha detto ma già che eri lì non ti ha incuriosito, no, ho bevuto succo d'uva.
4: Esatto, mi hanno offerto il succo d'uva che era molto buono, molto zuccherato, molto buono.
2: Nella cantina di Contone del Cavaliere, sì, dove hai fatto le tue esperienze, però per coerenza non andrai a comprare dell'uva che hai raccolto, non sai più nulla.
4: No.
2: Però ecco, immagino che quell'uva che si raccoglie magari ha dei percorsi di trattamento che magari ti permetteranno di godertela come versione vinacea da qua a, non so, mesi e mesi, a dipendenza di sì, se viene messa in barrica o...
4: Sì, se non sbaglio loro mi avevano detto che ci mettono 3-4 anni prima di, ecco, mettere in vendita una bottiglia. Non vorrei dire una cavolata, però questo è quello che mi ricordo.
2: Poi una volta si immagina che la gente, non so, pigia con i piedi nudi dentro.
4: Ho chiesto perché ero curiosa e ho chiesto appunto quando è l'ultima volta che pigiavate coi piedi. Lo fanno che almeno loro è da 3 generazioni che non vedono questa cosa, però una mia amica, che lei ha il nonno in Portogallo che fa il vino, ogni estate loro vanno a pigiare ancora coi piedi.
2: Veramente?
4: Sì.
2: Ma cioè, ecco, a pensare di bere una bottiglia pigiata coi piedi, che poi dice vabbè, strano, poi viene fermentato tutto quanto, dov'è il problema? Però pensa anche a star dentro a schiacciare quei piedini, senti i pezzi duri, non so,
4: esatto,
2: ci saranno
4: i semini,
2: queste cose che, esatto, pungono, pezzi di rametto, la pina che mossa da disperazione si è attaccata al chicco d'uva.
4: No, appunto. No. Però lei si diverte perché il nonno coinvolge sempre tutti i nipoti.
2: È bello.
4: E devono farlo.
2: Per ribadire l'aspetto sociale di cui,
4: esatto,
2: ci parlavi.
4: Esatto.
2: Giorgia, tanto il materiale, come si fa in 10 minuti a raccontare un fenomeno che è anche sociale, che ci riguarda da generazioni, una storia infinita, quella del vino, raccontare della vendemmia e dargli una piega giovane, dinamica, come si sceglie?
3: Beh, ma allora diciamo che noi cerchiamo proprio di affrontare qualsiasi tema dal nostro punto di vista,
2: bello,
3: no? Quindi qualsiasi tema che si può pensare possa non essere legato al mondo dei giovani o comunque non interessante, tra virgolette, affrontato dal giusto punto di vista, in questo caso dai giovani nostri collaboratori, riescono proprio a rendere veramente qualsiasi tema, qualsiasi esperienza personale, visto che la vivono sulla loro pelle, e poi appunto diciamo adatta al nostro pubblico giovane.
2: Mi piacciono le domande che mi hai anche preparato, perché così ci permettono di fare una riflessione anche con gli ascoltatori, ma intanto perché una ragazza come Aida, una persona astemia, si interessa come viene prodotto il vino, ce l'hai spiegato, quindi per scoprire anche un discorso sociale, l'astinenza dell'alcol fra i giovani, tema importante anche perché oggi sappiamo che c'è grande severità sull'aspetto condotta alla guida, quindi si guida 00, e quindi anche un ragazzo che magari vorrebbe o segue o ha una tradizione familiare ha una responsabilità proprio per il contesto sociale, e quindi non si può bere sempre. Ne parliamo tra un disco.

0: E allora torniamo alla nostra chiacchierata. Si cercava di entrare in un tema abbastanza importante, abbastanza molto importante, che è quello del rapporto alcol giovani, la Gen Z, la generazione Z. I giovani di oggi sembrano avere una doppia attitudine verso l'alcol, verso il vino, verso fare festa. Vuoi spiegarci un po' la situazione, Giorgia?
1: Diciamo che affrontando il tema della vendemmia dell'alcol ci siamo proprio chiesti, ma a volte capita di leggere online o comunque sui giornali che a quanto pare la Gen Z beva molto meno rispetto alle generazioni precedenti, e quindi siamo andati un po' ad indagare su questo dato e parlando anche con gli operatori di Radix, diciamo che hanno un po' smentito questa notizia, perché purtroppo soprattutto anche tramite il fenomeno del binge drinking, quindi il fatto di bere tanto in un lasso di tempo ristretto, è proprio un fenomeno che appunto preoccupa. E quindi da un lato abbiamo comunque i giovani che più o meno regolarmente bevono tanto. D'altro canto però c'è un altro trend legato sempre al mondo dei giovani, che è quello del fitness, della corsa, anche qua sempre sui social ma anche per strada. Io immagino che tutti abbiano visto almeno una persona correre alla mattina o alla sera, qualsiasi ora del giorno, e appunto si tratta di un altro trend molto legato al benessere, alla salute della persona, che appunto va proprio in contrapposizione rispetto all'abitudine che ci può essere legata appunto al bere alcol. E visto che ci si focalizza tanto sul proprio benessere, la salute eccetera, sullo sport, e questa cosa chiaramente fa sì che si tende a voler bere meno, o addirittura proprio a dire io no, stasera non bevo perché domani devo andare a correre, e quindi appunto questa cosa ha creato un po' questa dualità fra i giovani. E non so, Aida, tu da appunto ragazza giovane, ragazza stemia, come la vivi?
2: Allora devo dire che tra le mie amicizie, le persone che conosco, sono l'unica stemmia. Comunque c'è gente che diminuisce un po' il loro consumo alcolico, quindi cercano di bere un po' meno, però proprio a stemmio penso di aver conosciuto solo due o tre persone. Però invece sui social, tipo le persone che seguo su TikTok oppure su Instagram, vedo invece che c'è un po' questo trend dell'essere astemi, di voler diminuire il consumo di alcol. Quindi non lo so, penso che sì, si cerca magari più un consumo di piacere. Se magari quando si ha 20-22 anni si cerca di bere per ubriacarsi, per andare in discoteca e divertirsi, adesso magari si beve solo quel calice di vino oppure quel drink più per piacere, non con l'obiettivo di ubriacarsi.
0: È una doppia tendenza su cui si può riflettere, anche andare agli estremi, però può essere un tipo di dipendenza magari più sana, ma non so fino a che punto, perché poi se diventa ossessiva una tendenza magari non è proprio così. È vero che poi non puoi farne più a meno, dicono, non dell'alcol ma della corsa, o forse di tutte e due. Se volete dirci la vostra, qui stanno commentando, vi salutano, buongiorno, si immaginano tutti la Rosy che col tacco 12 deve andare a pigiare l'uva, ma perché? Per esempio Arci dice che delusioni che non pigiano più coi piedi, è quello che rendeva quel retrogusto fantastico. Allora vabbè, rilanceremo anche su questo fronte. Arriva Miki che ci manda un messaggio, aspetta, abbastanza lungo.
3: Io fino ai 19 anni bevevo per divertirmi.
0: Sì?
3: Ho iniziato a 16, non ditelo a nessuno.
0: No.
3: E poi ho scoperto che non è una cosa che fa per me, non ho mai bevuto perché mi piacesse quello che bevevo. E niente, adesso sono praticamente astemia, praticamente nel senso che se bevo tanto, uno sciottino di limoncello, liquorino, qualcosa di molto dolce al mese, se tanto, ma anche molto meno in realtà. A me sono 11 anni che sono quasi astemia.
0: Però
3: a mare quest'anno per 3 sere ho bevuto il Sex on the Beach, molto dolce, che non sembra quasi di
0: vedere. Beh, ma al mare ci sta il Sex on the Beach. Se non bevo il Sex on the Beach, on the

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Notasi che anche la fatina dei dischi, visto che abbiamo la redazione di Spam, si è adeguata, Sfero e Basta, lontano. Noi rimaniamo vicini perché siamo nella Svizzera italiana, su un tema che lega noi al territorio, tanto tanto, perché il nostro territorio è fatto di vigneti meravigliosi, di ambientazioni stupende, collinari, ognuno ha il suo modo di fare il vigneto, ci sono quelli, adesso non mi ricordo come si chiamano, quelli fatti in verticale, quelli in orizzontale, hanno dei nomi diversi. Siamo sul pezzo su questo, lasciamo perdere per non far gaff?
1: No, è giusto.
0: È giusto, meno male, meno male. Allora sentiamo un altro contributo estratto dal vostro long form.
2: Sì. Voilà. Siamo un po' piegati così, però boh, ci muoviamo. E si lavora sempre in due, quindi va, non è una cosa così pesante.
3: Per me è un passatempo rilassante. Nella natura mi rigenero.
4: O comunque il lavoro è alla portata di tutte le persone, trovo anche di bambini, c'è il silenzio, c'è la tranquillità.
5: Tutto bene, e quest'anno l'uva l'ho provata, è molto dolce.
6: E qual è la parte più faticosa?
7: Tirare sulle casse, ormai mi tocca, sono più giovane quindi.
8: Quando picchi il sole, adesso siamo un po' all'ombra, va, poi le zanzare, in sé un lavoro monotono, però trovo molto emozionante il fatto di raccogliere il frutto di un anno di lavoro.
0: Molto belle anche le immagini, molto divertenti. Andate sui profili social di Spam, tra YouTube, TikTok e Instagram. Grazie, ce la faccio. E la cosa molto bella è la diversità di generazioni. Abbiamo anche contesti diversi. Si sentiva la signora tipicamente con un accento del Sud Italia. Quindi anche loro con le tradizioni non solo raccolgono l'uva dalle loro parti, forse sono più attenti alle olive, la raccolta per fare l'olio d'oliva, o altri momenti che comunque sono della collettività, ti permette di scambiare pareri con generazioni diverse. Hai incontrato anche dei bei ragazzi senza la maglietta.
1: Esattamente, no, comunque sì, come dicevo prima, andare lì a fare la vendemmia e vedere era proprio un momento sociale, perché proprio quando noi siamo arrivati nei campi loro stavano facendo la pausa e stavano bevendo il caffè tutti insieme, mangiando il cioccolatino, e poi ci è stato detto anche appunto che si lavora sempre in coppia e la madre appunto dei proprietari vieta le persone a mettere le cuffie, ascoltare la musica oppure di fumare, perché appunto vuole che sia proprio un momento di condivisione.
0: E
1: dove
0: poi
1: si
0: nella
1: parla
0: natura,
1: la...
0: no? Esatto, scusa, esatto. Se fumi non sento neanche i profumi dell'uva americana, che è meraviglioso.
1: Esatto, quindi è proprio un momento sociale in cui di condivisione, quindi è rilassante soprattutto, quindi molto molto bello.
0: Ma se qui fuori ci fosse qualcuno che sta ascoltando e dice ma sai che non ho mai fatta questa esperienza, ma ci si iscrive e diventa una professione e viene retribuita una persona?
1: Sì, allora noi hanno detto che i volontari che partecipano alla vendemmia sono retribuiti. Uh-huh. E ogni anno c'è sempre meno gente che appunto va a vendemmiare,
0: perché è faticoso.
1: Esatto, è faticoso e magari la gente non ci pensa più, quindi c'è sempre meno gente che lo fa. Appunto la cantina dove sono andata hanno dovuto investire in una vendemmiatrice, perché sennò se in passato c'erano 30 persone che andavano a vendemmiare, adesso magari ce ne sono 10, quindi per riuscire a raccogliere tutto in tempo hanno dovuto investire appunto in questo macchinario enorme che ho visto, che scuote un po' tutte le vigne e fa cadere i grappoli d'uva.
0: E la vendemmiatrice, cioè una professionista che fa vendemmia?
1: Penso che è come viene chiamato il volontario che va a far vendemmia.
0: Ok, vendemmiatori. Magari c'era una formazione, tipo tagli in un certo modo il grappolo, lo lanci nella cesta in un certo modo.
1: È proprio molto facile, prendi, tagli, non così. C'è niente.
0: Basta che non ti tagli un dito, perché c'era una signora in un cerottolo, non succedono inconvenienti.
1: No, l'unica cosa, come diceva la signora nel video, erano le zanzare. Sono tornata a casa che
0: martoriata,
1: sì. Avevano preso di mira solo me. Però,
0: perché sei dolce, perché hai bevuto il succo d'uva.
1: Sì, esattamente.

0: l'obiettivo del vino è farsi bere, quindi il buon vino è quello che vedi che va, che finisce. Per quanto riguarda la parte effettivamente degustativa, si divide in tre step. Tramite la vista possiamo scoprire già tante cose riguardanti il vino, anche banalmente solo il colore, un rosso porpora come un rosso granato, questo ci va già a dire tanto riguardante il vino. Poi ci sono i famosi archetti, lacrime, quelli che aiutano a capire un po' la gradazione alcolica del vino. Il fatto di far roteare il bicchiere, anche solo quello, ti aiuta a far aprire il vino, gli aromi. Dopodiché ovviamente si va poi nella parte del palato e nel piacere effettivo di finalmente berlo dopo tutta questa attesa.
1: Molto bello anche questo commento che avete raccolto, Giorgia, di una sommelier che chiaramente, tra l'altro non so se conoscete Albanese, ci sono delle scene divertentissime sul tubo che mostrano lui nelle sue performance comiche quando fa la degustazione dei vini.
2: Okay.
1: Un quarto d'ora, tutte queste smaneggio, perché poi c'è tutto un rituale, no? O quelli che cominciano a fare quelle cose strane. Ciao, va, bevi. Ecco. Tu queste cose non le hai fatte, Aida, no. Perché non bevi, no? E non sei l'unica nella Svizzera italiana che non beve, ci sono altri che hanno preso questa posizione. Vi arrivano un sacco di messaggi. Ripeto, noi abbiamo una poca funzionalità, però lo recupero. Eccolo qua, si chiama Andrea.
3: Se vuole uscire con me, sono anch'io astemio.
1: Stai
3: anch'io,
1: calmo,
3: la mia
1: Andrea.
3: Di amici è come la sua, astemi assolutamente zero.
1: Zero, va bene, l'abbiamo lanciato il messaggio. Poi arriva il messaggio di Letizia che invece dice: La vendemmia è l'avvenimento dell'anno qui a Lugliano nella nostra famiglia, ci accompagna tutto l'anno, si pota, si sfoglia, le malattie, la peronospera, il moschino Suzuki, il trattamento regolare che bisogna fare alle vigne, giustamente ai vigneti, il primo acino colorato di nero che porta sollievo, la pressione della meteo che in vendemmia è quasi sempre uggiosina, a parte qualche annata, un terrore, è vero, siete in balia di mille aspetti, ma vogliamo parlare dei pranzi, delle vendemmie, dei veri e propri avvenimenti sociali, ci si rilassa, si chiacchiera e forse questo è il lato bello, no? Sociale, di cui parlavate anche voi ragazze, per chi beve, si raccontano storie, generazioni a confronto, dal giovanissimo al veget, un momento unico, bravissima tra l'altro le nostre spammiste, conclude Letizia, fate un bellissimo lavoro sul territorio, le abbiamo avute nella nostra soffitta dei libri a Lugliano, un caro saluto a voi.
2: Mi ricordo molto bene quel servizio di diversi anni fa, tra l'altro. Sì.
1: Bello, abbiamo nel cuore il territorio, anche perché sia Giorgia sia la sottoscritta, abbiamo detto Aida, lei di Lugano, ma Giorgia è di Malvaglia, io sono di Biasca, due diciamo luoghi nemici seppur quasi vicini con dei dialetti meravigliosi. Una volta dobbiamo parlare di questi dialetti, ne parliamo sempre, però
2: assolutamente
1: quello che diceva Letizia, no, il trovarsi, il chiacchierare, generazioni a confronto, i giovani, quelli che non bevono, che corrono tanto, a volte non parlano più dialetto e questo è un peccato.
2: Vero.
1: Perché il dialetto, il vernacolo, racconta proprio le origini, proprio il territorio, la sua storia, le emigrazioni, proprio la storia del nostro territorio, della Svizzera italiana. Quindi una bella occasione in più, perché no, sorseggiando un bicchiere di vino. Cos'altro possiamo aggiungere a questa chiacchierata insieme, ragazze? Siamo quasi addirittura saluti.
2: Beh, aggiungerei il fatto che appunto abbiamo interpellato anche una giovane sommelier, perché alla fine abbiamo fatto l'esperienza di capire come nasce il vino eccetera, però poi mettendoci nella situazione in cui sei al ristorante, nel mio caso, e appunto magari chiedono chi è che lo assaggia, allora io tutte le volte faccio finta, no? Perché per me sono tutti buoni, diciamo, e anche faccio il classico gesto del far roteare il vino. Poi a cosa serva, sinceramente io non lo sapevo, e allora abbiamo affrontato il tema appunto con la giovane sommelier per farci spiegare quali sono gli step per assaporare effettivamente il vino nella maniera corretta, perché si tende a farlo roteare, e soprattutto come si riconosce un vino buono. Perché non tutti chiaramente sono buoni, o perlomeno ci sono, a dipendenza dei gusti, a me piace più così, più cos'ha. Però alla fin fine, se a me piace il vino, più o meno mi piacciono tutti, no? Allora appunto, quali sono le cose a cui stare attenti?
1: Guarda, io ho avuto un'esperienza, se posso permettermi, ho contestato, non comprendevo la valenza del costo di una bottiglia nella produzione Gialdi, e il signor Gialdi, un personaggio fantastico, signor Feliciano, brillante, geniale, mi ha invitato a una degustazione col suo sommelier, abbiamo fatto un blind test insieme al suo sommelier, a lui, e fa ben adesso dim, e io ero sotto pressione peggio di un esame all'università, ma anch'io ho avuto questa occasione di comprendere, anche quando ci sono queste giornate di apertura dei vari produttori nella Svizzera italiana, è bello lì, magari è un po' un casino, non si ha tempo di a cantine aperte di star lì, perché i produttori poi devono dar corda a tutti, però fare un'esperienza del genere, ci sono queste fasi di degustazione, certo che poi ha un lato sociale e non ce lo vogliamo togliere, sì, no? Nella vita ci sono tre cose belle, tra cui mangiare e bere del buon vino, perché no, per chi lo beve, però è anche un'occasione per comprendere, perché a volte anche loro mentre producono, abbiamo visto nel primo stralcio che ci avete fatto ascoltare, abbiamo sentito che bisogna assaggiarlo nei vari passaggi di lavorazione, e lì loro sono in grado, attraverso il loro sommelier, le degustazioni, di capire che trattamento va ancora fatto perché il vino venga affinato nella tal maniera.
4: Esatto. E comunque una cosa che avevo chiesto appunto a uno dei proprietari è come, perché spesso io vedo coi miei amici, o come diceva Giorgia, che vai al ristorante e non capisci niente di vino, quindi come fare per togliere un po' questa ansietta del oddio devo scegliere il vino giusto, e quello che loro mi hanno detto è soprattutto i giovani magari sono un po' più, hanno un po' più di ansia quando si avvicinano per provare, però ho detto che alla fine il vino è per tutti, quindi basta provare, ti piace bene, non ti piace, va bene anche così, poi c'è chi è appassionato che va a fare anche corsi, diventa sommelier e tutto, però alla fine se una cosa ti piace, ti piace, se non ti piace, non ti piace, quindi per i giovani magari al ristorante che hanno un po' paura, prova, ti piace, va bene, non ti piace, non prenderlo, semplicemente.
1: Assolutamente. Ragazzi, siamo addirittura saluti, è stato bellissimo, grazie per essere venute qui, tanto grazie, ormai sarete di casa, quindi benvenute ufficialmente sulle grazie, frequenze grazie di Rete 3. Io ci scrive anche Paolo Basso a proposito di sommelier, che salutiamo con affetto, un abbraccio, dice brava Rosy, fate capire che il vino è qualcosa di unico, che non si fa dove si vuole, quando si vuole, in quantità che si vuole, ce lo dà la natura e l'ingegno e la maestria umana lo trasforma in nettare. Chiudiamo su questa bellissima frase di un grande esperto di vini che più e più volte è venuto a spiegarci i vini alla RSI. Ragazze, settimana prossima possiamo già spoilerare il tema?
2: Settimana prossima parleremo di animali, del lavoro del veterinario.
1: Perfetto, fantastico. Non con Giorgia Blotti, con Lara che c'è. Fantastico. Se volete vedere le nostre ragazze sui social, su Spam. Grazie Aida, grazie Giorgia.

0: racconta, dice però adoro quando si usa il vino per cucinare, anche lì ha il suo aspetto sociale, quando fai il risottino sorseggi un po' di vino, ciugni un po' di risotto per vedere a che punto sei e alla fine sei già sazio per ricominciare a mangiare. Saluto Paolo, un altro Paolo, non Paolo Basso, Paolo che mi dice sì, hai detto che ci sono tre cose belle nella vita, quindi mangiare, bere e leggere.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: No?
2: Eh sì. Perché pensavi ad altro?
0: Appunto.
2: Io non ho, io ho pensato proprio a leggere.
0: Noi siamo dei contemplativi.
2: Eventualmente posso dire guardarsi un bel film.
0: O dormire.
2: O dormire. Non so, chi ha pensato ad altro, fateci sapere.
0: Strappare le erbacce in giardino, diteci.
2: Per esempio, bellissimo.
0: Giornata un po' caratterizzata dalle nuvole ma asciutta, con temperature fino a 23 gradi, situazione che dovrebbe mantenersi fino a domenica sera, quindi un weekend asciutto, non proprio soleggiatissimo, ma non pioverà, quindi approfittatene per uscire perché tanto le temperature sono ancora belle calduce vista la stagione. Oggi è il 2 di ottobre, siamo alle 10 un minuto, l'avete sentita? Alice è pronta per le ultime notizie.
1: 3 news.
3: Mani avanti del Parlamento federale per evitare che la Svizzera si trovi a dover pagare le indennità di disoccupazione dei frontalieri. Lo prevede un principio già adottato dall'Unione Europea e così, dopo il nazionale, anche gli Stati chiedono al Consiglio federale di non recepire il regolamento europeo, temendo costi nell'ordine dei 600-900 milioni di franchi. A nome del governo, Guy Parmelin ha però ricordato che anche i frontalieri pagano un contributo sulla disoccupazione. Oggi invece si chiudono le 3 settimane di sessione autunnale con le tradizionali votazioni finali. Da parte sua l'Unione Europea ha adottato definitivamente il regolamento sui rimpatri dei migranti. Si tratta di una base legale che permetterà di istituire strutture fuori dall'Unione per accogliere i richiedenti asilo respinti. La Grecia propone intanto di introdurre un meccanismo per sospendere temporaneamente il diritto d'asilo in caso di improvviso e massiccio afflusso di migranti, come avvenuto di recente nel territorio spagnolo di Ceuta. E infine la Francia vieta da oggi le manifestazioni nei pressi dei licei. Dopo i gravi disordini scoppiati negli ultimi 2 giorni durante una protesta degli studenti che chiedono classi meno numerose e migliori condizioni, solo ieri sono state fermate oltre 2.000 persone e almeno 230 hanno riportato ferite. Il Ministero francese dell'Educazione apre intanto al dialogo e riceverà in giornata una delegazione delle associazioni studentesche. Nuove dimostrazioni sono però annunciate per martedì prossimo.
0: Ti ritroviamo tra mezz'ora nel cactus?
2: Sì, con le spine!
0: Invece ci scrive Livia a proposito di spine. Ci scrive.
4: Si dice sommelier, non sommelier.
0: Allora signora Livia, grazie, ma se è un uomo un sommelier, chiedo a Paolo Basso, e credo che in francese sommelier, la sommelière.
2: La sommelière.
0: Adesso è giusto riconoscere che una donna abbia, come adesso si dice, avvocata, esatto, non più avvocatessa, perché c'è stata una lotta di genere che mi sembra giusto si sia adattato anche all'interno di un lessico, di un vocabolario.
2: Decisamente.
0: Bene, andiamo avanti, grazie, con la musica di Rete 3.

Saluto Paolo che dice: come adesso si dice avvocata? Nel salve regina, già da qualche migliaio di anni che è avvocata nostra. Vedi che gente di cultura ascolta Rete 3. Grazie, è vero, infatti dal latino. Hai ragione, erano già avanti. Beh, il più avanti di tutti era stato comunque Dante Alighieri, che addirittura aveva portato la donna nel paradiso come guida verso il massimo della perfezione, la guida che venne scelta come appunto figura femminile, la sua Beatrice tanto accantata e contemplata in stile stilnovista, ma scusate il gioco di parole. Ma poi c'è chi mi manda il modo di dire del giorno, che non so se il mondo è pronto ad ascoltare Nicola, ma mi hai fatto molto ridere di cosa conta oggi, l'importante è mangiare beef e voilà e riti insieme. Ed è vero, l'aspetto sociale l'avete toccato tutti, ce ne sono stati tanti di racconti. Anche Laura mi scrive, dice: ma che bello, no? Lo ricordo anch'io la vendemmia. Beh, noi tutti sappiamo di vendemmia, fa parte della nostra storia, della nostra società, della nostra cultura. Un target giovane, bisogna pensare che non hanno il nostro vissuto, anche se mia figlia Alice a 4 anni veniva a fare vendemmia dagli Albertoni ed era una giornata di festa come hanno ben descritto loro. E poi tu sei stata madrina dell'associazione. Sì, ho fatto la madrina di Ticino Wine per un anno ed è stata un'esperienza bellissima, al di là che sono uscita strisciando come un nerch perché dopo un bicchiere e mezzo di vino non gestisco tanto bene, ma il lato sociale, umano, la gioia, la condivisione, ci sono aspetti sociali davvero belli, ma belli, che fanno parte del nostro territorio. E anche la bravura, come diceva Paolo Basso, di saper creare il vino giusto che puoi mettere in tavola, o dei nomi di vini molto magici, tipo, adesso c'è un discorso di coproduzione, di collaborazione, ma tipo un quattro mani, no? Che poi puoi dedicare, oppure i famosi vini, no? Il bricco dell'uccellone. Ci sono dei nomi di vini che vengono scelti apposta affinché poi in un addio al nubilato, un celibato, vengano consegnati ridendo e scherzando su alcuni aspetti della vita, e tutto questo diventa una magia. Oppure dei nomi che vengono scelti apposta perché non ti veniva il vino, e quando finalmente l'hai trovato, il produttore pronuncia una frase, quella diventa l'etichetta di un vino piemontese molto famoso. Ma non faccio, ci mancherebbe, non siamo qui per fare della pubblicità, ma per dire che dietro c'è una bella cultura, e apprezzarla, saperla conoscere, avvicinarsi, significa poi saperla apprezzare. Se non conosci, non sai apprezzare. Poi gli eccessi sono un altro discorso. Detto tra noi, Malika Ayane.

L'Icaian, dove appaiono questi bicchieri che richiamano al brindisi, al vino, alla festa. Il tema che abbiamo affrontato oggi con le ragazze di Spam, Giorgia e Aida, Spam che tornerà fisso all'interno della programmazione di Rete 3 il venerdì nel mio spazio tra le 9 e le 10. Saluto ancora chi sta scrivendo e

un amico sommelier ed è un mondo magico bellissimo, ma non ho il palato, l'ho fatto raffinato abbastanza per riuscire a gestirla. Una volta l'anno scorso abbiamo intervistato anche un esperto di profumi, anche lì è un discorso complesso ma molto affascinante, molto interessante. Beh, i profumi non si bevono però ci inebriano i sensi, no, volendo, come fa il vino. Però adoro, dice, chiude Isa, quando si usa il vino per cucinare. Bene, tra poco vi racconto una notizia d'attualità che ha sconvolto un po' il mondo, che arriva dal Tennessee. È una condannata a morte, non so se avete letto la storia, è stata detta anche nei nostri appuntamenti informativi. Ci torno solo un secondo dopo Michael Jackson, questo pezzo che ci riporta nel 1997.

Allora, vi dicevo, ieri c'è stata questa notizia incredibile, eclatante. Non commentiamo il tema della pena di morte che mette i brividi solo a pensarci, ma vogliamo commentare il fatto da

l'attualità. Allora, c'è una storia che è arrivata proprio ieri, quindi 30 settembre, no, ieri era il 1 ottobre, ma insomma il fatto è avvenuto il 30 settembre e noi l'abbiamo condivisa ieri a livello informativo. Beh, arriva dal Tennessee, sembra quasi impossibile da raccontare. La protagonista, 50enne, si chiama Krista Pike, era stata condannata a morte per l'omicidio nel 1995 di una ragazza di 19 anni, Colleen Slammer. Pike all'epoca aveva 18 anni quando commise questo delitto. Ieri sera avrebbe dovuto, cioè ieri sera, due giorni fa, avrebbe dovuto essere giustiziata con un'iniezione letale, e qui accade qualcosa di mai documentato prima in questo modo. Le viene somministrata una prima dose di pentobarbital, non muore, ne viene somministrata una seconda e anche questa volta Krista Pike continua a respirare. I giornalisti presenti nella stanza dei testimoni raccontano di averla sentita parlare, lamentarsi del dolore a un braccio e persino russare nella tragedia. A quel punto l'esecuzione viene interrotta, cioè dopo due dosi, che di solito c'è la regola, no? La prima dose, se non funziona, si fa la seconda dose e poi non c'è una regolamentazione. A quel punto l'esecuzione viene interrotta. La cosa che colpisce di più di tutte è che dalla prigione Krista Pike non esce dentro il carro funebre come di rito dopo queste meravigliose esecuzioni, ma dentro un'ambulanza, ed è stata portata in ospedale. Oggi gli avvocati hanno detto che è in condizioni critiche, stava ricevendo cure salvavita, non si conosceva ancora la prognosi, ma il governatore del Tennessee ha dovuto prendere posizione, ha definito quello che è successo profondamente inquietante, ha ordinato una revisione indipendente e per il momento questa situazione Krista ha fatto bloccare, diciamo, da dove si trova adesso in questo mondo terra di mezzo tra la vita e la morte. Grazie a questo fatto si sono interrotte le esecuzioni previste nello Stato per il resto del 2026. C'è un paradosso terribile: Krista doveva diventare la prima donna giustiziata in Tennessee in oltre 200 anni e invece, almeno per ora, è diventata la donna al centro di una domanda che nessun protocollo aveva previsto davvero. Che cosa succede quando lo Stato ha eseguito una condanna a morte, ma la persona destinata a morire è ancora viva?

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

E allora siamo in addirittura d'arrivo, nel senso che tra pochissimo vi lascio nelle mani del cactus, che non sono per niente pungenti, vi coccoleranno, ecco. Allora io vi auguro un ottimo weekend, fate qualcosa che vi faccia stare bene, anche niente, soprattutto niente. E un'altra cosa, giusto per chi ancora oggi è immerso nel lavoro, sentite, ogni problema alle 5 di questa sera potrà tranquillamente aspettare lunedì o no. E allora godetevi il vostro tempo libero e nutrite la vostra anima di quello che preferite. Un abbraccio, ci sentiamo lunedì.

0: passato la notte in bianco a studiare. If you happen to be rich and you feel like an egg, perché poi è nato. If you happen to be rich and you feel like an egg, just have you can pay for a escape. If you happen to be rich all alone and you need a company for a ring. Din din, cosa è? Many makes a one go round and one go round and one go round. Many makes a one go round and two di tanti sound.
1: Da soli in compagnia.
2: Ma tu hai capito che canzone?
3: No.
2: Che canzone era?
3: Qualcuno ha riconosciuto la canzone che ha dovuto imparare Valeria Marini? In un bellissimo reality, credo.
2: Bellissimo, che poi io e te seguiamo assiduamente, tra l'altro.
3: No, ma l'ho già sentita, ma non mi viene il titolo. If you never have a rich, you better have a rich, you
4: better have a rich. Un programma pungente.
2: Esatto, questa mattina cominciamo subito con i vocali di E1, 2, E1, 2, 3, 4. If you never have a rich, you better
3: have a rich. Oggi due grandi ritorni al Cactus, eh? Il primo fra poco, il secondo dopo le 11.
2: Ma noi non diciamo. Non diciamo quale ritorno è quale.
3: Si ricostituisce la squadra.
2: Sì, assolutamente.
3: Allora, la prima voce del casting è quella. Qualcuno che ha capito di quale canzone parlava.
2: Posso dire una cosa di Simetri Vedo Rich? Prima di andare sul grazie al casting, per piacere. Io vorrei dire a tutti quanti buongiorno. Buongiorno Ottavio.
3: Buongiorno
2: John Bon Jovi, comunque me lo dico da sola, buongiorno Ellis e niente, buongiorno a tutti, un buongiorno da noi.
3: E ti arriva un buongiorno da Nicola che dice viva il Giappone, non ci libereremo più del Giappone.
2: Mai più ormai, tu hai superato questo record. Prego, possiamo andare a continuare. Buongiorno ancora anche a te, grazie, ciao, buongiorno. Vai, prego con il grazie al costume.
3: Allora, qualcuno che ha capito di quale canzone parlava Valeria Marini, qualcuno che secondo il partner fa sempre qualcosa nel modo sbagliato. È presente? Dicono, non metti mai i piatti giusti nella lavastoviglie.
2: Sì, certo.
3: Metti sempre il rotolo della carta igienica al contrario.
2: Ma certo.
3: C'è sempre una cosa che tutti, secondo il partner, facciamo nel modo sbagliato. È una statistica, eh?
2: E l'altro partner si fa andare bene tutto, dici?
3: Ma anche l'altro fa qualcosa nel modo sbagliato.
2: Tutti fanno qualcosa, esatto, di qualcosa di sbagliato. Quindi, i fila per due ce ne poi qualcuno che ha un partner che fa sempre qualcosa di sbagliato.
3: Sì, ancora.
2: E poi
3: buongiorno Ellis.
2: Buongiorno, grazie, buongiorno.
3: Potete ripetermi il primo indizio dell'agenda? Non c'è ancora,
2: arriva dopo.
3: Poi
2: arriva
3: attenzione, i racconti di qualcuno che è stato in Africa.
2: I racconti di qualcuno che è stato in Africa. Qualcuno che è stato in
3: Perché
2: Africa.
3: Perché non c'è solo il mal di Giappone, c'è anche il mal d'Africa.
2: Che è molto più famoso del mal di Giappone.
3: Ce la porti dentro per sempre.
2: Forever and ever in the heart.
3: Fra poco il primo ritorno.
2: Yeah.

0: Grande Elena, riconosciuto la canzone di Valeria Marini, si tratta di Money Makes the World Go Round. I soldi fanno girare il mondo, tratto dal musical Cabaret, cantata da Liza Minnelli. Senti. And you stove and you freeze in the winter and you curse through the venom that you fake. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds.
1: Stai facendo ascoltare con un grammofono, tra l'altro, tu, dalla qualità dell'audio. Posso fare un momento ASMR?
0: Sì,
1: sì. Non so cosa può vincere una persona. No, il numero di telefono di Ellis.
2: Vai.
1: Indovinate.
2: Facciamo.
1: Che cosa è questo?
2: Ovviamente.
0: Ma è quello che penso?
1: È quello che vedi.
2: È quello che vedi.
0: No, è quello che penso di vedere.
1: È la merendina delle 10:30.
2: E soprattutto
1: è piccolissimo.
2: È fatto proprio da lei.
3: Ciao Seforelle.
0: Ma quando
2: Sephora
0: inizia la stagione?
1: Quando vedi i negozi pieni di zucche, allora puoi andare a cercare anche loro.
2: Quando tutto si tinge di arancione.
0: Era Sephora che addentava un cacomela.
1: Ma no,
0: giusto?
1: E nessuno
0: l'hanno scritto.
1: Ah, ok. Allora il numero di telefono di Alice è
2: 079. Una volta l'ho quasi dato in diretta perché è molto simile a quello della diretta.
0: Attenzione,
2: il mio numero di telefono.
1: Ah, bello.
2: Sì.
0: Sephora, tu ti sei molto indignata per la notizia della settimana che dice la ricerca delle targhe da 1 novembre diventerà a pagamento. Questo per il problema che c'è stato di hackeraggio dei dati.
1: Indignata? No, perché indignata vuol dire che io devo fare un discorso del tipo sempre dopo ce ne accorgiamo? Prima ci rubano i dati, poi la soluzione è che io non posso più trovare ma ormai i dati ce li hanno.
0: No, abbiamo non dati sono noi, indignata. Li abbiamo dati noi.
1: I dati. Non sono indignata, non farò questo discorso. Io sono con le mani legate, non so, cioè la mia vita è appena cambiata. Sai quando dici sono tranquilla perché arrivo a casa, cena, mi guardo il quotidiano e la mia vita ha queste sicurezze, queste
0: valenze.
1: Io, ecco, Sephora in questo momento è tipo fine marzo 2020. Cioè
2: aiuto!
1: Capite? Wow,
2: cosa
1: allora
2: sta succedendo nel mondo?
1: Esattamente, un attimino. Io, quindi, quando qualcuno si comporta male in strada, la mia unica arma era andare
0: a cercare,
1: cioè vederlo in faccia detto male, no? Capire, dire
0: e poi scusa
1: Anzruedi e poi basta.
0: Ah,
1: cioè non fare
0: lì.
1: Assolutamente
0: non gli facevi la shit delivery con quel servizio?
1: No,
0: che c'è.
1: Zero, era solo nella mia testa. Io cresciuta con i social, noi Gen Z dove ci sono i bot che ti scrivono i commenti senza volto, senza io ho bisogno di certezza, ho bisogno che tu che mi hai tagliato la strada abbia un nome e un cognome, okay?
0: Ma molte erano nascoste già, no?
1: E quello era già,
2: era un problema.
1: Era già molto difficile. Quindi questo è l'unico, non è nulla di.
0: Beh, sappi che dal 1 novembre dovrai pagare, anche se secondo me dopo questa fuga di dati molti le metteranno.
2: L'unica, posso dire una nota positiva, spezzare una lancia nei confronti di questa decisione che è stata presa? Che ora gli stalker dovranno essere più ricchi per poter stalkerizzare la gente.
1: Non è che cambi.
2: No, esatto.
1: Però posso dire, il 1 novembre non è che io sarò in piazza a protestare per questo. Magari per le casse malate, magari per i semafori a catenazzo, ecco, ma non è questo il tema che mi
0: allora
1: che mi
0: fra poco un'altra cosa che ti ha non fatto arrabbiare, ma
2: che ti ha cambiato la vita.
0: Peggiorato la vita, vai.

0: Ti amiamo.
1: Grazie. Grazie mille. Così niente, ci sta a farsi gli auguri ogni tanto, no?
2: Roby dice: una tragedia anche per me, non posso più stalkerare le targhe.
1: Guarda Roby, forse
3: Pacchinetti.
2: Perché esatto. Le cercavi? La domanda è perché cercavi i numeri di targa?
3: A Roby o a me?
2: No, tu l'hai detto perché guida.
3: No, per perché magari non mi ascolti, dobbiamo ripetere.
2: Se guidava male lo andavi a cercare. C'è un'altra cosa che
3: canalizzare la rabbia era.
2: Che ti ha un po' sconfortato. Tu sei una delle principali vittime, diciamo, del nuovo semaforo sul piano di Magadino. Spiega perché.
1: Come mai? Perché vivo lì.
2: No,
1: ma tu vivi proprio in un punto megatattico.
3: Scusatemi tantissimo.
2: Scusatemi tantissimo. La situazione, giusto?
1: Per chi deve solo andare da e verso Locarno, okay. Per tutti, cioè è migliorata solo nel senso che.
3: Ah, perché tu scendi il Ceneri e tutte,
1: io vado verso Locarno.
4: Tutta la colonna rimasta di là.
3: No, certamente.
1: Non dico questo.
3: Non arriviamo più alla rotonda.
1: Non dico questo. Io dico che quando riesci ad arrivare davanti alla rotonda, se riesci, non devi più lanciarti in mezzo. Le auto che sfrecciano rischiando la tua vita ogni mattina e ogni sera, ma ora c'è dello spazio per inserirsi
3: la rotonda poteva essere un semaforo al posto di una rotonda.
1: La rotonda poteva essere un semaforo sin dall'inizio.
3: Questo, loro non hanno capito benissimo cosa hai detto.
1: Hanno detto comunque, facciamo anche i semafori. Esatto.
3: Ovviamente si scherza, un programma comico, esageriamo un po' le cose. Non c'è nessuno in questo piano che viva a Gudo, a Cugnasco Ger.
1: Nessuno
3: di quelli che hanno preso decisioni vive nella zona Gudo Cugnasco Gerra
1: secondo me nel Sopraceneri in generale,
2: anche perché le hanno prese a Berna, credo,
3: perché raga adesso io non voglio, posso un secondo perché sennò sono troppo polemiche.
1: Okay, bene, abbiamo buttato fuori il peggio.
3: Lo stradonino. Non,
1: tanto applausi allo stradonino.
3: Chiunque gestisca la cosa pensa che lo stradonino sia una scorciatoia e che bisogna mettere i bastoni tra le ruote, perché non esiste nessuno di nuovo che vive a Gudo o Cugnasco Gerra, assolutamente. Già è una missione fare lo stradonino. Tu fai lo stradonino e vorresti andare verso l'autostrada. Togli il fatto che prima andavi a sinistra, andavi subito a destra e riuscivi a fare il Ceneri in un modo molto. Vorresti andare a sinistra verso l'autostrada? No!
2: Non puoi più.
3: Vai a destra. Verso il traffico. Tu non hai mai avuto il traffico verso sinistra, verso l'autostrada? Non ci sono mai. No, vai a destra.
1: E aumenta, fai parte del traffico.
3: Brava.
1: Anche tu che prima non ne facevi parte.
3: Blocca ancora di più il traffico, stai in mezzo ai semafori, perdi quei 7 minuti, tu dici 7 minuti della tua vita che saranno non lo vuoi dire, Ottavio? Vuoi dire, hai il coraggio di dirmi 7 minuti della tua vita? No,
2: cosa
3: bravo.
2: Sono parti 7 minuti prima? No, scherzo.
3: E quindi Cugnasco e Gudo sono rimasti in questa. Cosa stai leggendo?
2: No,
3: cosa
2: dei messaggi?
1: No, niente.
3: Non devo dire parolacce.
1: No, non dirle, vai, forza.
3: Questo è quanto, però lo stiamo dicendo leggermente in un programma comico. Sai cosa? Chi vive a Gudo Cugnasco è rimasto bloccato da questa scelta, perché ora deve andare a destra verso Cadenazzo, che tu dici volevo andare a sinistra, e tu dirai di nuovo, Ottavio.
2: Cosa sono 100 metri più?
3: Vai fino a Bellinzona.
1: Vai fino a Sementina.
3: Ma vado a vivere a Bellinzona a questo punto. No, cioè sono bloccato.
2: Se raccogliete firme si può fare qualcosa?
3: Non lo so, non devo chiederlo a Flavio Sala.
2: Uno che abita a Contone è molto indignato anche.
1: Sì, ci
2: però
1: credo.
2: Scusa, fra poco parliamo di una cosa bella che hai fatto quest'estate, dai.
3: Certo.
2: Dai, molto bella.
3: Certo.
2: Molto bella.
3: Prima che mettessero il cartello che dopo lo stradonino mi obbligasse ad andare a destra, pensando che io vada fino ai semafori.

0: chiedono perché Laila è così arrabbiata oggi, ha avuto problemi a parcheggiare. Risposta: perché non è Laila.
1: E però siamo un
0: perché
1: anno
0: non
1: di
0: è
1: distanza,
0: Laila, è Sephora.
1: Cresciute nello stesso paese, quindi deve
0: è
1: diciamo
0: Sephora.
1: Che il nostro paesino dà da mangiare le stesse cose.
0: Poi c'è Cristina che dice: io non guido, abito a Bellinzona, quindi dei semafori cosa me ne... Ma la tua aggressività mi fa sentire a casa. Vuoi essere
2: ecco.
0: mia amica?
2: Ecco.
1: Io, raga, io sì.
2: Cioè, è così che nascono le amicizie.
1: Bellissima. Io adoro.
0: Cerco amica aggressiva così a casa.
1: Che ecco. poi non lo sono così tanto nella vita vera. Però il microfono mi dà un...
2: mi piace, non lo sono così tanto nella vita vera. Io potrei anche dire che non è... Cioè, dipende dai temi
1: dai
2: che trattiamo.
0: Ma no, vogliamo andare in un paesaggio che è quasi l'esatto opposto dell'incrocio lì, dei semafori?
1: Andiamoci.
0: Andiamoci. Ci
1: a
0: sei
1: vivere
0: andata,
1: proprio.
0: Ci
2: sei andiamo lì, andiamo.
0: Hai fatto un bellissimo viaggio quest'estate, racconta tutto. Racconta tutto,
1: tutto. Vabbè, quanto...
0: tutto, tre minuti.
1: Non sapevo dove andare, pensavo che con la cosa della benzina di starmene qui, poi alla fine abbiamo improvvisato una roba, abbiamo detto ma guardiamo comunque gli aeroplani, c'erano determinati paesi, c'era un'isola africana e ho detto sai cosa, io non sono mai stata nel continente africano, quindi mi dispiacerebbe anche andare in quell'isola africana e non vedere mai il continente africano prima. E allora è saltata fuori l'idea, ma sai cosa, prendiamoci 2 settimane, andiamo a vedere il continente africano, qualcosa del continente africano, e nella mia testa era Tanzania e Kenya. Allora in 2 settimane ho organizzato 2 settimane di vacanza in Tanzania e Kenya, una follia assoluta. Io dovrei vendervi questi piani di viaggio. Posso rallentare?
2: Sì, vai. Hai recuperato il tempo, okay. Perfetto.
1: Quindi Tanzania, Kenya, budget bassissimo, non lo nascondo, però vuoi fare un safari nella vita una volta lì, cioè meglio di così. Io li zoo schifo, cioè animale in gabbia terribile, cosa devo guardare? Sì. Magari lancio anche una scarpa addosso, boh, non lo so, terribile,
2: no,
1: come,
2: no,
1: come
2: dire, non si, no, ti comunico, no. Comunque non si lanciano,
1: beh,
2: le
1: ma
2: scarpe,
1: il mondo
2: animali.
1: È quello tipo mondo, no, sì, cioè sì. Ormai che l'hai messo là, boh, no. Insultano, non lo so. E invece il safari mi sta un po', li invadi, però ecco, se vuoi vedere un animale piuttosto vai tu a rischiare la vita in mezzo al safari.
0: È uno zoo al contrario,
1: esattamente. E quella zona è top, top altissima, ma top anche a livello economico. Cos'è che ti... Ah, il safari! No, sì. ti stavo dicendo, ma io sto per raccontare quanto sono stata malintenda. No.
2: Non
1: è stata questa. Ho scoperto una roba! Ce l'avete l'area del bar? Me la metti?
2: Aspetta, vai, ce l'ho, vai.
1: Si scoprono tante cose degli animali, il mio preferito è essere elefante. Lo gnu.
0: Fa già ridere.
1: Animale che poi etimologicamente ha portato la parola gnucco, perché io non me la spiego, se no
0: gnucco deriva da gnu.
1: Lo gnu, secondo me, lo gnu è forse l'animale più stupido sulla terra dopo la
0: capra. Dopo la capra
1: il danno della misana. Lo gnu cosa fa? Come tutti gli altri animali vorrebbe migrare, vorrebbe vivere la sua vita, ma lo gnu non c'ha i neuroni per migrare, assolutamente no. Non c'è neanche i neuroni per vivere. Alcuni esemplari di gnu, e io ve lo giuro, non sto esagerando, sono stati visti
0: buttarsi,
1: scappare da un leone. Quindi vado verso nord perché il leone sta correndo dietro di me da sud, fermarsi per mangiare, rialzare la testa e riniziare a correre verso sud, perché si
0: verso
1: sono dimenticati verso dove stavano correndo. Gli gnu hanno lo spirito di sopravvivenza di uno gnu,
2: certo, giustamente.
1: Così non c'è niente. Lo gnu come fa a migrare questo animale? Perché dice comunque ce ne sono tantissimi, arrivi in mezzo a sto vulcano, qua è solo gnu praticamente. Perché le zebre a forma di strisce per attraversare, tra l'altro hanno proprio il mestiere per il quale il Signore li ha dipinti.
2: No.
1: Quindi aiutarli ad attraversare. Circondano come dei pastori gli gnu.
0: No.
1: Sì. E corrono con loro, quindi diciamo spingono gli gnu
2: ad andare lì, nella parte
1: ad andare
2: giusta,
1: verso, okay, la parte giusta. E tu direi, ma le zebre ma sono degli animali così carini, ma che belli. Fatto sta che quando si arriva davanti a un fiume, la zebra, tamarrissima, che ha detto dai gnu andiamo, vi accompagno, le zebre si fermano
0: e
1: fanno
0: gli
1: passare
0: no.
1: I deficienti
2: deficienti che sono gli gnu, ricordiamo,
1: che vengono mangiatissimi dai coccodrilli.
0: E quando i coccodrilli sono sazi, passano le zebre. Diamogli qualche gnu in pasto, così esatto. Non hanno più fame.
1: Sono benissimo. Intelligentissime le zebre, quanto pirla sono gli gnu.
0: Dici, nell'evoluzione gli gnu dovrebbero capire che le zebre li portano lì solo come mangime.
1: E quindi io sono andata nel centro. Ogni giorno una gazzella si alza, ogni giorno un leone.
2: Ogni giorno una sefora.
1: Non è vero, perché il leone caccia di notte, non è vero che ogni mattina. Io sono andata fino in Africa solo per scoprire che a dare a te dello gnucco è meno grave che darti dello gnu.
0: Grazie. Torna ancora. Non in Africa, dico qua.

0: Televisione Svizzera.
1: Le 11 in punto. Questo è Non ci resta che il cactus. Io sono Alice, lui è Ottavio e queste sono le previsioni del tempo.
2: È proprio un animale ignorante.
3: Ignorante. Allora, oggi al sud in parte nuvoloso con qualche ampia schiarita, al nord abbastanza soleggiato, massime per oggi a 23 al sud, 20 al nord. Domani al sud passaggio a tempo abbastanza soleggiato, al nord nuvolosità variabile con schiarite.
1: E andiamo adesso alle notizie con la voce di Rosy.
4: Tre news. Tra le ultime decisioni del nazionale spicca un sì di misura del Consiglio nazionale all'apertura dei negozi per 12 domeniche l'anno, mantenuta una divergenza con la Camera dei Cantoni, finora contraria ad allentare le attuali norme sul commercio. Gli stati si dovranno quindi esprimere di nuovo sulle aperture. Esordio col botto alla borsa di Zurigo per la società ginevrina Infomaniac, un'azienda informatica che si presenta come alternativa ai colossi americani. Nel primo giorno di contrattazioni è schizzato a 140 franchi per chiudere il titolo ieri sera a 85 franchi. Un entusiasmo in parte legato alla possibilità di conservare in Svizzera i dati della clientela. Infine, per la pagina estera, sono una quarantina i direttori del liceo rimasti feriti in Francia nelle manifestazioni studentesche di ieri. Proteste degenerate in violenza e vandalismo in decine di città. Lo ha riferito stamane il Ministero dell'Istruzione di Parigi, in attesa di incontrare una delegazione degli studenti. I dimostranti chiedono tuttora migliori condizioni di apprendimento.

0: Anche oggi giochiamo?
1: Sì, dai.
2: Signora, l'Ottavio può uscire a giocare al gioco dell'agenda, per piacere?
3: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: Per fortuna che sei potuto scendere,
1: sì,
0: a giocare.
1: Sì, ma non sudate, eh.
0: Ok.
1: Non sudate che vi ammalate.
0: Va bene, signora mamma di Ottavio.
1: Ma che sudate, leggo una frase.
0: Ma poi siamo qua fermi, voglio dire, anche se fosse poi fa più fresco ora. Infatti. Al massimo doveva dirci di mettere la giacca, ma vabbè.
1: Esatto.
0: Allora, ripeto un po' come funziona il gioco, va bene?
1: Oggi si vince un ognu.
0: Oggi si vince un ognu e come sempre le nostre calzette targate Rete 3, che vi ricordo, sulla calzetta sinistra c'è scritto sinistra e sulla calzetta destra c'è scritto destra, quindi non vi potete sbagliare a rischiare di mettere le calze al contrario. Insieme alle calzette vi arriverà a casa una bellissima matita infinita che non dovrete mai temperare. E una persona un giorno mi ha detto: sì, ma è una penna, cioè.
1: No.
0: E io ho detto: no, è no, una matita.
1: È una punta in graffite trattata in modo particolare.
0: Trattata sulla
1: luna. In modo
0: luna.
1: Che non si consumi mai.
0: Esatto. Allora, per giocare, noi come sempre abbiamo trovato un'agenda di qualcuno nei parcheggi della radio, dobbiamo scoprire di chi è. Per farlo leggeremo qualche appuntamento, qualche memo che c'è scritto su questa agenda e voi ci aiuterete a scoprire chi è il personaggio misterioso che ha scordato l'agenda in giro, che l'ha persa, così possiamo anche restituirgliela. Dovrete scriverci un messaggio allo 079-873-8073 una volta che pensate di aver capito chi è. Andiamo con il primo indizio, il primo memo dell'agenda.
1: Non presentarsi all'imbarco.
0: Non presentarsi all'imbarco. Il numero di telefono come sempre allo
3: 079-873-8073. Chi l'avrà persa questa gente?

0: sai, da lunedì, da quando abbiamo ricominciato, quante persone mi hanno scritto: ma torna anche Mitch?
1: Quante?
0: Due.
2: Mitch, che dice? Oh. Mitch, che dice?
0: Però quelle due lo adorano,
1: Tantissimo.
0: Ci ascoltano Mitch, solo per dice? Lui.
1: Ciao Mitch, bentornato.
3: Com'è?
1: Bene.
3: Sa, si sente?
1: Guarda, Ottavio sta facendo anche un applauso,
3: basta,
1: vero.
3: Ottavio, basta. Ottavio, grazie, ma basta. Aspetta che non mi sento tanto bene.
1: Non ti senti?
3: Non mi sento tanto bene. Mi
1: Oddio.
3: Sento meglio. Adesso mi sento meglio.
1: Ah, pensavo, ti no, stavo già dicendo, ancora... sdraiati che ti alziamo le gambe, non so.
3: Aspetta. Eccomi qua.
1: Eccolo,
0: arrivato.
3: Vuoi che ti racconto una storia?
0: Sì, vai.
1: Volentieri.
3: Praticamente ieri sera ero in giro col mio cane, stavo passeggiando il cane e guardo in aria, a un certo punto c'è un fascio tipo quelle delle discoteche, no?
1: Un faro, fascio di luce, un faro.
3: Guardo e c'è tipo rappresentata una radio, no?
1: Ah.
3: Io guardo il cane, lui mi guarda e poi mi annuisce con la testa, mi fa così.
1: Dice, sì, ora.
3: Poi mi giro e c'è una signora che grida: e le fettine di vitello non ti fanno bene. E capisco che quello non c'entro niente,
1: non c'entra,
3: stava litigando al telefono con un'altra persona.
1: Sì.
3: Poi guardo, c'è una vecchia casa e guardo, c'è un signore che assomiglia a Guglielmo Marconi, che anche lui mi guarda, fa così,
1: dice,
3: fa di sì con la testa e poi chiude subito la tendina.
0: Sì.
3: Allora ho capito che era il momento
1: di tornare
0: a
3: scrivere,
0: a fare la storia della radiofonia.
3: Lui... Allora guardo il telefono, c'è un messaggio vocale di Ottavio che dice: scusa, bitch, ci sei domani che ricominciamo? Dico: vabbè, ma scusa, mi potevi dire con un attimo
1: pochino,
3: di...
1: Con un
3: Però
1: po'
3: essendo
1: di
3: nato pronto, c'avevo già mille temi e quindi...
0: Hai accumulato storie
1: tutta l'estate, sicuramente.
3: Certo.
0: Allora fra poco le snoccioliamo.
3: Ma no, hai detto che portavi tu i temi.
0: Tra l'altro Alice, ti comunicano che da lunedì ritorna la posa Coni sul Ceneri.
1: Yeah!
0: C'è anche proprio la data di ritorno.

0: Posso entrare con un messaggio che è appena arrivato?
1: Vai.
0: Ci guarda. Scrivono: ma chi è? Mitch, quello di Baywatch.
1: C'era un personaggio.
2: Ma sì, ma il più famoso di tutti, cioè. Quanti Mitch conosci? No.
1: Tu, solo te.
2: Mitch Richmond, che giocava nei Sacramento Kings. No, non te lo ricordo. No.
0: Troppo avanti.
2: Vabbè, comunque volevo. Si parla. Noi siamo quasi. Cioè, siamo a inizio ottobre.
0: Sì.
2: E facciamo finta praticamente che siamo tornati l'altro ieri dalle vacanze.
0: Oh, beh, io sono tornata l'altro ieri dalle vacanze.
1: Sei
0: tornata.
1: C'è chi le fa a settembre.
2: C'è chi le fa a settembre,
0: esatto.
2: Sì, però appunto la gente, la maggior parte della gente a casa che ci ascolta o in ufficio dice: ma questi qua sono sempre in vacanza.
0: Io sono andato in vacanza un mese fa, esatto.
2: Basta, dica, fatte e dimenticate.
0: Esatto.
2: Sarebbe da dar via adesso. Niente, ho sentito che sei stata in Giappone, ho visto anche alcune foto, facevano quella cosa simpatica, Ottavio. No, tu, sai che Ottavio ha mollato i social a un certo punto?
0: Ha mollato completamente, sì, ha detto ciao.
2: Ha ripreso solo il simulatore.
1: Sto seguendo un guru che mi ha fatto mettere via il telefono.
0: Ah, ecco, perfetto.
2: Facevano quel gioco tipo di fare una foto a un grattacielo di Osaka e scrivere tipo Ponte Brolla.
1: Ah, sì, bello.
0: Che... Guarda che un sacco di gente ci ha scritto che era divertente.
2: Ah, sì?
0: Ci hanno proprio anche mandato dei vocali. Bella questa cosa che siete a Tokyo invece dite che siete.
2: Lo facevamo anche noi. Facevamo anche noi nel 2008.
0: Bravi, complimenti, hai fatto tutto prima di tutti, esatto. Perché sei vecchio. Esatto. No, scherzo, prego.
2: Poi è vero.
0: Cioè, poi è vero.
2: Inizialmente uno ride, ma poi
0: ma poi dici
2: più che altro sai cosa, che sei stata in Giappone, no?
0: Sì.
2: Quest'anno sono andati tutti in Giappone perché
0: tutti i tuoi amici sono
2: un sacco di persone che conosco. Io sono andato, sì, il Giano è andato in Giappone, la Robby è tornata che è stata un anno in Giappone.
1: Come mai tutti quest'anno?
2: Perché non lo so io perché quest'anno
1: casualità
2: ci sarà una questione che lo yen è basso, non lo so.
0: Lo yen è bassi, confermo, è bassissimo.
2: Può essere quella roba lì.
0: Fatto tratte di 40 minuti con il taxi pagate 6 franchi, cioè cose.
2: Allora, di base è tutto legato al fatto che, come sapete, io odio e ho dei forti attacchi di ansia, se non panico, quando vado nei grandi aeroporti. Quindi sicuramente per andare in Giappone non è che posso fare 87 scali nei Lugano Agno di turno per arrivare in
1: Giappone.
2: Sarebbe, quindi ci ho un po' messo una pietra sopra e dico: mi sa che non ci andrò mai in Giappone.
1: Ma con la nave non si può andare volendo?
2: E cosa faccio? Parto da Lugano.
0: E attraverso
2: facciamo la
0: tresa. Arrivi al Mar del Giappone.
2: Può essere, non lo so.
1: Non lo so, mi informo.
2: Ma con una crociera penso di sì.
0: Se per 3 mesi Mitch e Ottavio non saranno più questi microfoni perché sono in crociera verso il Giappone.
2: Però ci stiamo comunque 2 settimane come gli altri. Cioè, ci mettiamo tipo un mese e mezzo
0: arrivare.
2: E poi stiamo 2 settimane. Perché ormai sai, non è che puoi stare.
0: No.
2: Comunque, la questione mia del Giappone è che quando sei lì che stai spolliciando su Instagram, ti salta sempre fuori nelle stories qualcuno che ha messo una roba incredibile che fanno in Giappone e fa sempre sembrare che tutto il resto della popolazione mondiale siano dei cretini e loro invece siano un popolo eletto, no?
0: Sì.
2: Faccio un esempio. L'altro giorno c'era una foto di un albero spoglio con un kako. In Giappone, me lo sono scritto qua, sono andato a cercarlo, in Giappone questa tradizione si chiama Kimamori, che praticamente quando i giapponesi raccolgono i kaki dall'albero ne lasciano sempre uno appeso perché significa il guardiano dell'albero, no? Ci sono sempre queste
1: le
2: cose qua, che queste tradizioni giapponesi, e io mi chiedo, ma scusami, ma non è mai possibile che in Repubblica Ceca c'è
1: non
2: questa roba?
1: Non ci sia una tradizione,
2: cioè, sì. C'hanno sempre
0: ma
2: questa
0: certo.
2: roba, solo i giapponesi, cioè siamo tutti scemi.
1: Bella domanda.
2: No. Non
1: bella
2: ti sembra?
1: Domanda.
2: Che poi comunque vai a vedere, ci sono anche tutta una serie di cose che in Giappone sono normali. Tra l'altro.
0: Non aprirei questi libri.
2: No,
0: però,
2: lo apriamo. Il libro.
0: Seconda. No.
2: Apriamo il libro che a te dà tremendamente fastidio. La gente che fa mastica, che fa rumori masticando.
0: Ah, sì, certo.
2: E lì invece sono di. Cioè,
1: misofonia.
2: Non si può parlare nei treni, non si può parlare praticamente da nessuna parte. Però quando mangiano.
0: Ma sai perché?
2: Perché?
0: Allora, perché? Ma tipo il ramen, che è quello che mangiano più spesso facendo rumore.
1: Deve prendere aria però.
0: Esatto, perché lo mangiano alla temperatura dell'Etna più o meno, o del Fuji a questo punto, e quindi è bollente e loro lo fanno per raffreddarla mentre mangiano la pasta, e in più a quanto pare dicono che si sente di più i gusti.
2: Ma vedi, siamo tutti scemi a parte loro.
0: Ma è una cosa che
2: noi che la minestra la prendiamo col cucchiaio, soffiamo e poi no, siamo completamente, dovremmo tipo fare così.
1: Comunque ci sta.
0: No, non fatelo,
1: cosa.
0: Per piacere.
1: Ogni azione è una tradizione.
2: No, ma ce ne sono tante.
1: Aspetta, c'è una tradizione che si chiama la Fusimari, conosci? In Giappone?
2: Ma questo sembra.
1: Fusimari vuol dire dopo 4 minuti di parlato mettere un disco.
2: Ah, vedi? E noi invece che andiamo avanti per delle ore.
1: No, è una tradizione.

0: No, da, cosa stai mangiando?
1: Cosa
0: stai
1: raffreddando? Guarda, Mitch già pone un nuovo livello. Mitch già pone.
0: Chi è Paolo Ascelto che ha scritto sta roba? Perché il suo umorismo. Da...
1: è il nostro pubblico, li vogliamo così.
2: Li vogliamo così.
0: Sì, sì, certo.
2: E
0: certo.
2: Anche meglio.
0: No, allora, Ottavio.
2: Qua stanno dicendo che. Però non è giusto che non ti piaccia il Giappone.
0: No, ma sto scherzando, no. Ovviamente è una terra incredibile. Non sono mai stato. Tu sei già stato in Giappone?
1: Sai che c'è una tradizione di non urtare.
0: Lo so, però lo sai, ma dove... mettetemene uno
1: Otsimari, Otsimari.
0: Mettetemene uno di fianco che posso muovere. No, sai, c'è una tradizione, Ottavio, che questa ti servirebbe, secondo me, ti farebbe piacere. In Giappone c'è la Inemuri. C'è la tradizione Inemuri.
2: Inemuri.
0: Dormire sul lavoro, sui mezzi pubblici è visto come un segno di dedizione estrema e stanchezza dovuta al duro impegno lavorativo.
2: Adoro. Poi posso dire una cosa?
0: Aspetta un attimo che faccio una...
2: Scusa, prego.
0: Mi stavo inemurizzando un attimo.
2: Bravissimo. Lo posso
0: però
2: dire...
0: tu mi hai guardato con un occhio di rispetto. Sembra un...
2: Assolutamente. No, per me ora l'asticella si è alzata.
0: Sembra un po' le battaglie di Aura, anche queste cose qua. Oh, stava dormendo.
2: E adesso la
1: però
2: fa
1: aspetta,
2: Aura è più
1: dormire
2: aura.
1: Sul lavoro segno di dedizione perché sei lì da 8-9 ore.
0: Perché no? Tu dici cosa fai alle 8 e un quarto, arrivi lì.
1: Appunto, non dici, penso scusa, che arrivi al lavoro dopo.
2: Quello saremmo noi, che però non lo facciamo perché poi siamo in onda. No, però posso dire che la metropolitana è così comoda che io ogni volta che mi ci sedevo mi ci addormentavo.
0: E tutti si ventano a capannello,
2: silenziosa.
0: Tutti i giapponesi attorno. Guarda la sciura, te come la lavorate.
2: No, esatto, ho pensato, wow, adesso sono una salary woman giapponese, perfetto.
1: Magari lì anche perdere il treno è una tradizione, non so.
0: No, c'hanno la, hanno questa roba, questa dedizione anche per le code, cioè.
2: Sì.
0: E tu
2: sì.
0: Invece sei arrivata da buona ticinese.
2: No.
0: Dai Fabio, salta dentro dalle. No.
2: No, non è vero, no, perché ho avuto la fortuna di vivere in Inghilterra dove anche lì sono
0: anche
2: molto
0: lì
2: bravi
0: vero.
2: Con le code, quindi.
0: Che però non però ci azzeccano sano. Tanto, a parte che vivono su un'isola, inglesi e giapponesi.
2: E giapponesi non credo che. Non, no, però la cosa interessante era che a Tokyo fanno la fila tipo sulla scala mobile.
0: Okay.
2: Sai, anche gli inglesi si mettono tutti a destra, così
0: okay.
2: Tu li passi a sinistra, se devi prendere il treno devi andare più veloce. A Tokyo tutti a destra.
0: Tutti invece, sul corrimano, sono sul
2: tutti
0: corrimano
2: così.
0: Tutti così.
2: Ecco, e invece a Osaka...
1: A sinistra?
2: Tutti a
1: ma
2: sinistra.
1: Perché?
2: Infatti noi siamo arrivati sulle scale mobili, adesso ci mettiamo a destra così, poi vediamo tutti che si mettono a sinistra e abbiamo detto... Ok, che maleducati.
0: Esatto, era lì
2: qua.
0: Tipo guarda la sciura che dormiva sulla metro.
1: Che
0: maleducazione.
2: E così.
0: Esatto,
2: niente,
0: ma te scusa,
2: è.
0: Te sei di Osaka per caso,
2: ma
0: no?
2: Sai
0: perché
2: cosa
0: noi
2: hanno,
0: stiamo, noi
2: cosa hanno in comune con gli inglesi anche?
0: Cosa?
2: La guida,
0: che
2: certo, guidano dall'altra parte.
0: Ah, beh, quello sì, allora sarà per quello. Ma scusami, l'ultima domanda, perché dopo so che c'è questa tradizione giapponese
1: di
0: che non
1: parlare,
0: si può parlare
2: parlare troppo, sì, sì.
0: Però adesso mi sono dimenticato
2: la domanda.
0: No, la domanda era
2: guidare a destra, a sinistra, la metropolitana, le scale, le file.
0: Pensate alla vecchiaia, come che brutti scherzi.
2: È il tuo grande ritorno.
0: Vabbè.
2: Mi fai la storia della radio così, Mitch. Dai.
0: Pensa a te.
2: Dai, torna indietro. Cosa hai fatto?
0: Di no, sì. Ecco. E sur se chiudiamo il tema Giappone. Se avete
2: bello.
0: Altre domande sul Giappone, abbiamo qui una ragazza che c'è appena stata.
2: Grazie.
0: E ti è piaciuto?
2: E mi è piaciuto molto, sì.
0: Okay. Ma ecco, mi è venuto in mente.
2: Vai,
0: vedi che
2: ecco, perfetto.
0: Pure di tergiversare. Ottavio non stava neanche guardando il telefono da quanto
2: no.
0: Si annoia. Non ti sembra strano che ci sia un paese che si chiama Kyoto e uno che si chiama Tokyo? Cioè che hanno invertito
1: sì,
0: due lettere. È strano.
1: È perché una delle due parti vuol dire città. Non mi ricordo se Kyo o To.
2: Ma poi una volta Tokyo non si chiamava Tokyo.
1: No, Kyo vuol dire capitale, in una parola
2: sì.
1: L'hanno messa prima e in una parola dopo.
2: Perché prima la capitale era Kyoto.
1: Vedi?
2: Dipende dove si spostava lo shogun. Lo shogun era a Kyoto, quindi la capitale era a Kyoto. Dopo lo shogun si è spostato a Edo,
1: Tokyo.
2: Nell'epoca Edo, e poi
1: a
2: quella
1: Tokyo.
2: È rimasta la capitale. E poi hanno cambiato il nome da Edo a Tokyo.
1: Da cui Tokyo scaccia Kyoto.

0: E chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Già, ancora non si sa, sono arrivate tante...
2: Nunca se sabe,
1: sono arrivate però tante persone che hanno provato a capire chi fosse il personaggio dell'agenda di oggi. Ancora non abbiamo la risposta, ma d'altronde il primo indizio è sempre il più complicato.
2: Molti hanno detto Macaulay Culkin. Mamma ha perso l'aereo perché il primo indizio diceva non presentarsi all'imbarco.
1: Non è,
2: potrebbe essere Mitch. No?
3: Esatto, però non è rimasto.
1: Non è neanche Mitch. Quindi andiamo con il secondo indizio. Dopo non presentarsi all'imbarco abbiamo...
2: Dare il titolo a una canzone.
1: Il numero di telefono è lo 069 873 8073.

0: Mitch che dice
1: bo,
0: Mitch che dice
1: bo bo,
0: Mitch che dice
1: bo,
0: Mitch che dice
1: bo bo.
2: Torniamo quindi a parlare con Mitch, che è tornato per questa prima settimana della nuova stagione di Non ci resta che il cactus.
3: Vabbè, gentile,
2: no.
3: Però scusa,
4: che
3: va veramente, ecco. Il clima.
2: Guarda, però ci sono anche quelli che ti fanno gli applausi, Mitch.
3: Guarda qua come metto le mani, Ottavio. Totalmente lontane dal microfono, così almeno non mi viene quella voglia di muoverlo.
4: È una tradizione.
3: Ma sai perché? Perché io nasco rocker. Io ho fatto per anni il cantante, è normale che dopo sei lì.
4: Devi sempre prenderlo in mano il microfono, certo.
3: Sì.
4: Secondo argomentone di Mitch.
3: Però volevo dirti una cosa, Otto. Cioè Tokyo e Kyoto è un po' come, non so, se ci fosse Lugano e Galuno.
2: Beh,
3: cioè,
2: abbiamo. Dai. Abbiamo due roveredi che devi specificare se è Grigioni o Ticino. Abbiamo Bognio, cioè
3: Piragna, Intragna,
2: Insone, vedi? Isone, cioè non è che
3: però non
2: siamo
3: è la stessa
2: meglio.
3: Cosa, perché quelli ne hanno una lettera
4: sì,
3: in più, questo
4: intendi.
3: Invece è un
4: abbiamo Gudo e abbiamo Dogu.
3: Esatto, io vado spesso a Dogu.
2: Abbiamo Donge e abbiamo Donjo, cioè possiamo anche stare lì a...
3: Vabbè.
2: Vai, una risata me la potevate
3: ma sì,
2: fare, porca miseria.
3: Ma queste sono battute giovani, poi Ottavio ride solo le sue di battute.
2: No, lei, allora tu, Mitch, potevi fare qualcosa.
3: Ma stiamo parlando ancora di quelle cose che ti danno fastidio della tua compagna che fa casa?
4: No, l'ho rimandato.
2: Ne hai una?
3: Ma io guarda, se vuoi posso far aprire, arrivano gli elenchi telefonici con tutte
2: no.
3: Cioè dei faldoni, ma tranquillo. No,
4: sono di più le sue che danno fastidio a te o viceversa?
3: Allora, ne vuoi una?
4: Non mette mai le posate nella cestina.
3: No, non è tanto quella. Allora te ne dico solo una, perché dopo dobbiamo passare all'altro tema.
2: Vai.
3: Ultimamente, anche perché poi se io le dicessi tutte, poi una volta che litighiamo lei è già arrabbiata per qualcosa e poi mi dice: comunque non mi va bene che quando vai in radio racconti le cose. No.
2: Ci mancherebbe altro.
3: Adesso
2: vorrei dire
3: ciao.
4: Dimmi la più grave, va.
3: No, adesso quella che ultimamente succede in casa è che abbiamo fatto una svolta green e non compriamo più le bottiglie, ma abbiamo comprato il gasatore.
4: Che carino.
2: Ah, yeah, sono stream. Okay.
3: Ecco, non facciamo pubblicità che poi ho capito.
2: Perché ce ne sono tantissime qua che lo fanno, eh.
3: Quindi la scena è questa. Mio figlio dice: ho sete.
4: Che okay. È la stessa voce della moglie, fra l'altro.
3: Vabbè, ma io sono un po' come Zero Calcare. Le voci sono tutte uguali. Quella che non è mia sono tutte uguali. Ok, lei prende dal frigo la bottiglia, non ha ancora capito che bisogna gasarla fino a quando c'è un certo un rumore preciso.
2: Che è un...
3: No, c'è un... Vabbè, comunque, le gasa troppo poco. Chiude la bottiglia, la porta in tavola, verso l'acqua nel bicchiere a mio figlio.
4: Non è gasata abbastanza.
3: Non è gasata. Dico, vabbè, ma amo, devi. Dagli giù ancora un po', dagli giù ancora due colpi che si gasa bene, no? Quindi.
4: Ma quando è abbastanza gasata si ferma automaticamente o continua a buttare dentro?
3: No, tu vuoi andare avanti.
2: Dipende quanto schiacci tu.
4: E se schiacci tantissimo?
3: Vabbè,
2: si gasa tantissimo.
3: Salta in giro, okay. Cioè. Bevi. Tanto
4: quindi
3: io
4: il messaggio è: cara moglie di Mitch, tieni giusto il rubinetto almeno 5 secondi in più.
2: No, il pulsante.
3: Ma poi possiamo anche dire che quella tecnologia lì non è esattamente ancora arrivata al suo massimo, alla sua massima espressione. Qua si parla di robot e quelle cose
4: ma
3: lì.
4: No,
3: e facciamo fatica.
4: Gli metti tre pulsanti, poco gasata, molto gasata, libero.
3: Perché il problema cos'è? È che la gasatura dipende da quanto gas c'è nella bombola.
2: Certo. Nella bombola.
3: Quindi all'inizio
2: certo,
3: tu lo fai andare. C'è subito un casino perché si gasa a manetta. Sembra che si gasi a manetta, ma non si è gasata a manetta. Poi c'è il periodo di mezzo dove devi arrivare fino, se vuoi, a quel momento in cui cambia un po' il rumore. E poi c'è la fine che fa.
4: Perché è esaurita la balla.
2: Sì, devi tenere schiacciato per tipo 2 mesi, esatto. Prima che si gasa una bottiglia di 1 litro d'acqua.
4: Ma tu mi dici che litigate per questa squisquiglia?
3: Ma no, adesso non vorrei tirar fuori anche altri temi, tipo che, vabbè, che lei adesso ha deciso che una di quelle bottiglie del Soda Club la può usare come se fosse la sua bottiglia e se la porta in giro per casa. Non voglio tirar fuori anche
2: ma
3: questo.
2: Ma succede
3: tema,
2: sempre,
3: perché sarebbero
2: dappertutto,
3: due.
2: Dappertutto.
4: C'è una decisione che doveva migliorare.
2: Succede sempre.
3: Ma tu sai quante borracce abbiamo a casa noi?
5: La borraccia.
2: Ma non posso mica tenere l'acqua gasata alle borracce.
3: Perché non riesci a fare questo mestiere qua?
2: Dopo quando l'apri esplode già.
4: Aspetta, vabbè. Che c'era Charlie. Dopo.
3: Abbiamo tema, va.

0: Mitch e famiglia sono passati al Soda Club, nuovo motivo di lite, perché qualsiasi cosa loro,
1: cioè, come tutto il resto della famiglia, certo, tranne Mitch gestisce l'acqua gasata in casa, non va bene.
0: Vi chiedo, l'avete fatto per risparmiare? Perché qua mi dicono che non si risparmia.
2: No, non si risparmia. Anche lì. Io so. C'è dietro un business, ovviamente, perché...
3: Beh, Ottavio, te lo dico, a questo mondo nessuno ti regala niente.
2: Ci sono le bombole, possono costare tipo 15 franchi, e quelle di un'altra marca, che però hanno un attacco leggermente diverso, costano tipo 7,50.
0: Ah. E cosa fai? Prendi l'adattatore?
2: No, devi comprare, ormai sei comprato
0: il loro macchinario.
2: Quella macchina lì funziona, se
0: quella
2: vuoi...
0: Quella macchina là, devi metterla...
2: Funziona un po' come le stampanti.
0: Sì.
2: Funziona un po' come la stampante, cioè, nel senso, ti costa più le cartucce che non la macchina in sé.
1: Mm.
2: Dopo c'è qualcuno che ha scritto, adesso non vogliamo proprio tirar fuori polemiche, che comunque delle acque molto buon mercato in bottiglia costano meno che non
0: una bomboletta.
2: È vero, però vabbè, devi
1: anche,
2: però,
1: guardi, se vuoi andare incontro all'ambiente, ambientale, la bottiglia di plastica, secondo me, cioè,
0: è inquina,
1: ne compri, quante ne bevi, quante ne devi buttare, tutto quanto non ha molto, e poi ti bevi le microplastiche.
0: Però dicono, quindi, qua il mio è in cantina, perché sulla bomboletta c'era scritto 60 litri, al massimo ne facevo 6.
1: Hai riscontrato
0: questa cosa?
2: Cioè, faceva 6 litri al posto che 60?
0: No.
2: Ma cosa gasava?
1: Quanto gasavi? Cioè,
2: è l'uomo rutto, non lo so. Cioè.
0: Faceva la gara
2: è veramente.
1: No.
2: Vabbè.
1: L'uomo rutto.
2: Quindi cosa vogliamo dire? Care produttrici di bottiglie di soda
1: di
2: da casa,
1: sì,
2: diminuiteci un po' il prezzo della bombola.
0: Quante ne...
2: E fatele anche più grosse, cioè, quante ci vuole una roba più grossa. Io lo cambio una volta alla settimana.
3: Sì. Ottavio, ma è una roba fuori di testa!
0: Cos'è, il gabibbo?
2: Sì, esatto.
3: Allora, è tutto magna.
0: Hai un ultimo argomentone, lo facciamo
2: tra un attimo.

0: Arriva una teoria interessante sull'acqua gasata che sottoporrei a qualche fisico all'ascolto per confermare o smentire. Sentiamo, è interessante, la dice Manuela, vai, vai.
1: Conto che in realtà il risparmio è sull'acqua, eh? Perché più gas c'è nella bottiglia e meno acqua consumi. Quindi, ah no, è una fregatura, perché vuol dire che io acquisto un litro d'acqua, quando è gasata in realtà bevo meno, il tasso di idratazione va rivisto.
2: Ma lei cosa fa? Ragionamento mentre parla e poi dopo lo rivede?
3: Lo rivede, cambia idea a metà strada.
0: Cioè dice un litro di acqua senza gas è un litro d'acqua, se metti gas, quello che è gas non è acqua, quindi c'è un infinitesimo d'acqua.
3: La cosa migliore da fare a livello di costi, a livello ecologico, sarebbe non bere l'acqua gasata ma bere l'acqua del rubinetto.
2: Adesso anche quello, ma neanche questa roba qua, non lo so io.
3: Sto dicendo che qua arrivano opinioni da tutte le parti, dico effettivamente la cosa più ecologica da fare sarebbe quella.
4: Allora beviamo la birra.
2: Ecco, chi è stato a picchiare?
3: Fatto cadere tutto.
2: No, sono stato io.
0: Vai, hai un bonus per un ultimo argomento.
2: No, allora volevo raccontarne uno, ma lo teniamo per la prossima volta, perché per la soda è venuto fuori un casino, figurati col prossimo tema.
3: Vai.
2: Quindi ne racconto un altro. Un giorno sono lì che sto per stampare dei documenti importantissimi. Mi si blocca la stampante. Giramento di palle.
3: L'hai citata prima la stampante, doveva tornare. Ok, perfetto, ci siamo.
0: Poi scusa, non ti conoscono bene. Lui reagisce malissimo quando succedono queste cose.
3: Sì.
2: Cioè, non ai livelli di Paolo Guglielmoni.
3: I livelli di Paolo Guglielmoni sono che è meglio che li vediamo solo noi.
2: Esatto, sì, perché sennò cambierebbe la percezione.
3: Esatto.
2: Praticamente io ho una stampante, non dico professionale, ma non ho i baracchini che c'hai c'ho una roba
0: laser,
2: c'ho una laser che stampa anche in A3.
3: Ok.
2: Che comprai nel lontano, non lo so, 2000, sarà 8 anni che ce l'ho. La differenza tra i baracchini che compri te, Ottavio, e quelle robe lì un po' più serie è che hai tutti i pezzi che puoi cambiarli, perché prima di tutto al posto delle cartuccine grandi così ci sono dei toner. Ci sono poi il portatoner che si chiama, non mi ricordo come si chiama,
3: c'è
2: poi c'è il
3: toner
2: nastro.
3: Box.
2: Comunque è una cosa ancora che puoi cambiare man mano.
3: Grazie comunque, come sempre.
2: C'è il Turner Box.
3: Grazie.
0: Ma non l'ho capita, è grave.
2: Turner Box.
0: Turner Box, scusa, non è che non rido, non le capisco.
2: Perché lui non mangia.
3: Io ti dico, Fabio non torna più, ci sono sempre io il venerdì.
2: Va bene.
3: Vai, scusa, prego.
2: Dovresti metterti delle o fare treccia, quelle cose lì.
3: Non mi voglio la vostra reazione, vai.
2: Cosa succede? Succede che vedo che quelle stampanti lì, adesso per finirla, costano, la somma dei pezzi che ci sono dentro comprati singolarmente costano molto di più che non la stampante in sé.
0: Come per tutto, anche per le auto, no? Per
2: come, sì, come per praticamente tutto, soltanto che sei una stampante, cioè allora cosa, com'è, come non è, compro il pezzo di ricambio, però vedo che ci sono bisogno di due pezzi di ricambio.
0: Attenzione.
2: La stampante nuova costa 1000, i due pezzi di ricambio già costano tipo 350, è a 8 anni, no? E quindi sono lì tipo che vi faccio 1000 calcoli mentali come quelle cose lì. Però penso al Soda Club e dico, facciamo una svolta ecologica, no? Quindi compriamo i pezzi e sostituiremo i pezzi.
3: Cioè, andiamo avanti con quella vecchia.
2: Sostituiremo i pezzi, quindi sì. Faccio
0: tu
2: un giro.
0: Personalmente non devi fartelo fare.
2: No, lo faccio io. Ordino i pezzi e li sostituisco. Quindi vado su internet, mi guardo tutto, perché poi alcuni pezzi, nonostante magari uno per dire sia la cartuccia magenta e quell'altra blu, magari su un sito hanno prezzi diversi, quindi li ordino anche da siti diversi.
3: Certo.
2: Dopo un po' mi arrivano tutti sti pezzi, riassemblo la stampante e ho cannato a comprare uno dei due toni.
0: Ma non c'è un codice del prodotto?
2: Sì, c'è, però dopo sai, mentre sei lì ci sono 3000 codici, pensavi di aver messo giusto, invece hai comprato una roba sbagliata.
3: La mia domanda è anche quanti pezzi hai comprato?
2: Alla fine quello lì l'ho preso, l'ho buttato via, perché tanto non è che puoi chiuderlo e dire scusate, ve lo rimando indietro, è una cartuccia della stampante, non è la teglia del forno. Quindi ne ordino un altro e siamo già a 400 e passa franchi, 500 franchi. La stampante arriva, nuovo pezzo, lo monto, funziona, va avanti, dopo 3 giorni sostituire, perché ovviamente io avendo iniziato a utilizzare la stampante nello stesso momento, okay? Che le cartucce si finiscono un po' prima un po' dopo in base a quanto colore hai usato, però a un certo punto arrivi a una lifetime che dove tutto scade. Mm-hmm. Mi vedo belli partecipi, mi state guardando come se mi fosse raccontando una roba che
3: mi
2: scassa le palle.
3: Io mi sto immaginando te che metti a posto una stampante.
2: Ma è facile, ti rifanno un pezzo e lo metti dentro.
3: Vabbè,
2: sì, mi immagini lì, mutande, canotta, esatto, che faccio sta roba qua. Com'è, come non è?
0: È mezzogiorno.
2: Com'è, non è?
3: È mezzogiorno. Mi dia idea, dobbiamo...
2: Devo cambiare
3: dopo
2: altri due pezzi,
0: okay,
2: che questi costano 120 franchi l'uno. Vado come al solito su internet, li compro stavolta giusti, però praticamente
0: sommando tutti i pezzi, che
2: i pezzi o ti
0: comprendi
2: più seccio di una roba che c'ha 8 anni.
0: Bravo,
2: potrebbe
0: bravo,
2: nuova.
0: Bravissimo,
3: complimenti.
0: Grazie,
2: grazie a voi.
0: Quanto hai speso in totale per i pezzi?
2: Avrò speso 978,80.
0: Stampante nuova.
3: Comunque,
0: 1000
3: meno di 1000.
2: Stampante nuova 1000.
3: 30 secondi a mezzogiorno, questa è Rete 3, io sono Alice, lui Ottavio e c'era anche Mitch, ma rimani qua o te ne vai?
2: Beh.
3: Adesso decide cosa fare.

0: dimenticati.
1: Oggi è successa una magia, perché lì, il mezzogiorno è arrivato anche senza Abel.
2: Sì, però è un'eccezione.
1: Però è un'eccezione solo di oggi, perché Abel è arrivato, no?
2: Certo, sentilo, yeah, sentilo. C'è sempre lui.
3: Ciao ragazzi!
1: Ciao Abel!
3: Barzelletta.
1: Ok.
3: Ci sono due poliziotti. Mm. Il secondo ha una coperta in testa. Mm-hmm. Il primo gli dice: agente, perché hai conciato in quel modo? Gli dice: è stato lei a dirmi di andare in missione sotto copertura. Ciao!
4: Wow. Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Molto bella. Posso dire comunque che sento la voce di Abel un po' più grande? È un po' più grande, non ti sento.
2: Assisteremo alla muta?
1: Eh beh, per forza, spero di sì. Non adesso, non adesso.
2: Fra 3 mesi c'è un carabiniere.
1: No,
2: che
1: ma mi sembra un po' più grande dell'anno scorso, giustamente, no? Quindi pensa se poi andrà avanti fino a quando c'ha tipo 30 anni.
2: Bellissimo.
1: A mandarci le barzellette sarebbe bellissimo.
2: Perché
1: allora,
2: Dio ci ha fatto solo un mento. Perché non poteva fare altrimenti. Allora,
1: esatto.
2: Terzo indizio, siamo in dubbio qua. Mitch dice non le indovineranno mai. Secondo noi invece sì.
1: Secondo me invece sì. Sì, perché voi siete above, quindi
2: siete tanti,
1: ce la potete fare.
2: E siete un cervello enorme là fuori.
1: Vai.
2: Non presentarsi all'imbarco era il primo.
1: Sì.
2: Dare il titolo a una canzone.
1: Sì.
2: Non farsi vedere con gli altri animali.
1: Non farsi vedere con gli altri animali. 0698 73 8073.
4: Che l'avrà persa questa agenda qua?

0: io lo so che abbiamo già sentito la barzelletta di Abel a mezzogiorno, ma io voglio farti un indovinello, Ottavio.
1: Indovinello barzelletta?
0: È un'indovinetta, non
1: Ma
0: sai, un po',
1: un
0: nel senso,
1: barzinello?
0: un barzinello.
1: Va bene?
0: Va bene?
1: Cioè, devo rispondere?
0: Sì,
1: Va
0: devi
1: bene, prova.
0: rispondere. Io ti dico,
1: Mi concentro.
0: ti faccio le domande e tu mi devi rispondere,
1: Sì.
0: ok? Allora, la prima domanda è: su un aereo, ci sarà qualcuno che la conosce già, ma Ottavio a quanto pare non la
1: No.
0: conosce, quindi sono felice di farla. Su un aereo ci sono 152 mattoni. Uno cade dall'aereo. Quanti mattoni rimangono sull'aereo?
1: 151.
0: 151, perfetto. Come si mette un elefante nel frigo?
1: Apri la porta del frigo, metti l'elefante e chiudi la porta.
0: Perfetto. E come metti una giraffa nel frigo invece?
1: Apri la porta del frigo, togli l'elefante e metti la giraffa.
0: C'è un livello di concentrazione qua. Poi c'è una festa con tutti quanti gli animali. Tranne chi?
1: La giraffa e l'elefante.
0: No, solo la giraffa perché
1: Ah,
0: l'elefante
1: l'elefante
0: l'abbiamo
1: l'hai
0: tirato
1: tolta,
0: fuori dal
1: scusa,
0: frigo,
1: scusa.
0: quindi solo la giraffa perché è ancora nel frigo. C'è un ponte sopra un fiume, il fiume è pieno di coccodrilli.
1: Sì.
0: Una signora attraversando il ponte cade nel fiume, ma sopravvive, nuota fino a riva. Come mai è sopravvissuta?
1: Perché è atterrata sopra i coccodrilli?
0: No, te lo dico?
1: Sì.
0: Perché i coccodrilli erano tutti alla festa insieme all'elefante.
1: No. No, non ce la
0: Un'altra
1: faccio, non ce la
0: signora,
1: faccio.
0: siamo alla fine,
1: Sì.
0: un'altra signora attraversa il ponte, cade anche lei nel fiume, riesce ad arrivare a riva, ma anche se non ci sono i coccodrilli perché sono alla festa, lei muore comunque. Come mai la signora muore?
1: Sai che penso di averla capito? Giuro che
0: Dai.
1: non le arriva in testa il mattone
0: Le arriva in testa
1: dell'aereo!
0: un mattone,
1: Giuro che non la sapevo! Però bella!

0: arrivato uno dei momenti più attesi delle puntate di Non ci resta che il cactus.
1: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: Decretare il vincitore o la vincitrice, come in questo caso, dell'agenda misteriosa di oggi.
2: Era difficile, ma in tre ci sono arrivati.
0: Esatto, e abbiamo fatto una
2: estrazione
0: a sorte.
2: Quindi chi ha scritto sull'agenda non presentarsi all'imbarco, chi ha dato il titolo a una canzone, chi non si è fatto mai vedere dagli altri animali e quindi non è salito sull'arca.

0: l'agenda dei due liocorni
1: che si sono persi e non hanno preso l'arca.
0: Abbiamo accettato anche la risposta al singolare liocorno, perché non si poteva sapere
1: che erano due, per forza.
0: L'agenda
1: abbiamo accettato anche un liocorno, andava benissimo.
0: Ha vinto lei, non mi ha ancora mandato il nome, però fra poco me lo manderà, le ho scritto hai vinto, mandami l'indirizzo, però ci è arrivato questo, sentiamo.
1: Vai,
0: che bravi,
1: sentiamo.
2: Quasi non ti vedono i due leocorni.
1: I leocorni.
2: Quasi non si vedono i due leocorni.
0: Ciao. Ti mandiamo le calzette e le matite.
1: Te la mandiamo a casa.
0: Che
1: con
0: poi
1: le leocorni.
0: Dicevamo stamattina, i leocorni sono gli unicorni.
1: Sono gli unicorni.
0: Non c'è differenza.
1: Ma perché non si dice solo non si vedono i due unicorni?
0: Non lo so. Ho scoperto anche io stamattina il leocorno. Pensavo avesse più il corpo da leone.
1: Esatto. E invece c'è solo tipo la coda da leone.
0: Se non sapete di cosa parlare oggi con la persona che incontrate in ascensore, sai che c'è sempre quell'imbarazzo. Potete dirgli, fra l'altro, sai che leocorno e unicorno sono lo stesso animale.
1: Lo stesso animale, così.

0: Falling. Ragazzi, it's time for us for leave you and go to have something to eat, perché io ho una fame che non ci vedo. Devo cominciare a cambiare, devo ritardare la mia colazione, mi sa, perché io arrivo a mezzogiorno e 10. Che voglio mangiare Ottavio, e quindi il problema diventa grande dopo. Dunque
1: sono indigesto.
0: No, guarda, sono stomaco potente.
2: Latte, tatto.
1: Prego.
2: Ti vogliamo bene.
1: Che carino.
0: Oh, Ottavio, ti vogliono bene, hai sentito?
1: No, il cactus.
0: Abbraccio al cactus.
1: Bello che ogni tanto verso quest'ora qualche ascoltatore sbaglia destinatario, ci manda dei vocali che non erano per noi, tipo
0: no, esatto,
1: sto arrivando, metti sulla pasta,
0: dica alla nonna che sono scià.
1: È bellissimo.
0: Va bene,
1: perché ormai siamo di famiglia, ci si confonde,
0: ma sì, adesso andiamo tutti dalla nonna a mangiare, eh. Dice alla nonna che può buttare la pasta, arriviamo.
1: Ciao
0: caro Ottavio, ci vediamo. Ah no, tu non ci sei, una settimanella senza Ottavio. Facciamo una meritata vacanza.
1: Starete
0: subito,
1: poi meglio.
0: Anche perché hai, nella tua prima settimana di rientro da Non ci resta che il cactus, hai già vinto due premi, quindi è giusto che tu ti godi il tuo meritato riposo.
1: Torna il 12.
0: Quindi ci vediamo il 12. Lunedì ci sarò io. Ci vediamo lunedì.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Allora, c'è una cosa da dire. Anderson .Paak, meraviglioso questo brano con Cordae, Good Day, hanno ripreso da Bill Withers a Lonely Day, che detiene un record, perché la nota finale, quando fa Lovely Day, l'ultima che fa, sapete quanto dura? 18 secondi. Ed è una delle note più lunghe tenute in un brano pop, forse dopo l'inizio di I Will Always Love You, quella lì che faceva. Durava non lo so quanto, ma anche quella tantissimo. Allora, che cose interessanti, Paltrax. Leggici la meteo, va che meglio. Oggi sarà a tratti nuvoloso con ampie schiarite, soprattutto verso il sottoceneri. Nel pomeriggio lungo le Alpi in Engadina qualche goccia non esclusa, qualche goccia. A basse quote temperatura massima sui 23, in Alta Engadina vicine a 16. Per domani, sabato, inizialmente nuvolosità residua, nel corso della mattinata passeggio a tempo abbastanza soleggiato, con minime attorno a 15 gradi e massime sui 23. Per quanto riguarda invece il traffico, in Ticino sono segnalati rallentamenti sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzone, nel Malcantone da Magliaso a Bioggio. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Irolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. Adesso il microfono a Ellis per le informazioni.
1: 3 News. Guy Parmelin lascia il Consiglio federale, lo ha annunciato questa mattina in una conferenza stampa. Eletto nel 2015, il consigliere federale democentrista vodese ha guidato il paese attraverso varie crisi, dal Covid fino ai dazi statunitensi. Il presidente della Confederazione ha dichiarato che è tempo di lasciare spazio a forze nuove per affrontare le future sfide che aspettano la Svizzera. L'amministrazione Trump tiene alta la pressione sull'Unione Europea su uno degli elementi più sensibili della sua economia, l'energia. Mentre il presidente statunitense dice di non aver abbandonato l'idea di un blocco dell'export di diesel, il suo segretario di Stato ingiunge agli europei di rilasciare le loro scorte. A Bruxelles, intanto, si fa fronte comune. E infine, il rincaro di petrolio e gas si fa sentire pesantemente sull'inflazione dell'Eurozona, salita in settembre al 3,8% su base annua, un record negli ultimi 3 anni. I dati pubblicati da Eurostat indicano un aumento rispetto al 3,2% di agosto e vanno al di là delle previsioni per le 4 maggiori economie dell'Eurozona, con la Spagna che ha registrato un tasso annuo del 5%.
2: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Nel giorno in cui l'Ambre Piotta, che a Friburgo andrà senza Borradori, squalificato per slow footing, si lecca le ferite dopo l'1-5 contro l'Agnau, un'altra fresca vittima dei bernesi, il Lugano, questa sera prova a cancellare la brutta serata di martedì. I bianconeri alle 19.45 ospitano il Rapperswil. Completano la serata Davos a Joie, Berna a Ginevra, Clote in Friburgo e Losanna a Bienne. Gol ed emozioni da vivere con noi in Sport e Musica. A seguire After Hockey. Nel calcio, alle 20.45 l'Italia è ospite della Francia in occasione della terza giornata della Lega di Nations League, diretta televisiva su La 2 alla stessa ora. Belgio-Turchia. A Losanna intanto altra tegola per i vodesi, che non potranno più fare affidamento sul centrocampista Coindredi, vittima di una rottura dei legamenti crociati. Fuori per 2 mesi anche il laterale Bergvall. Nell'atletica, dopo 11 anni, Laurent Meuvelli non è più l'allenatore di Ayla del Ponte. Infine nel ciclismo, Mara Winter è la nuova campionessa europea Under 23. È tutto, buon pomeriggio.

0: Starter Pack.
1: Anche Svizzera Starter Pack ci servirebbe. È sempre benvenuto un kit di sopravvivenza.
2: Alla deriva.
1: Ci basta anche la gamella. Buon appetito o buona digestione, a seconda del momento in cui vi trovate all'interno della pausa a pranzo, momento che condividiamo insieme, ormai alla deriva è questo, dalle 12.30 fino alle 14, anche oggi, se vi va di passarlo in compagnia, chiacchierando, parlando del più e del meno, oggi appunto questo un giochino della scelta da farvi, come ho detto ieri, secondo me abbastanza divertente, ovviamente. Al di là di questo poi si può parlare di quello che vogliamo, non è che nessuno è costretto a parlare di chissà che cosa o di un argomento in particolare. Ci facciamo sempre ovviamente un po' trascinare dalla corrente, essendo la deriva, ci mancherebbe, se no mica possiamo venir meno alla natura, alla verezza, alla verità del nostro titolo. Dunque, alla deriva, derivati e derivate, bentrovati, e dicevo anche prima, in compagnia della tanta bella musica selezionata come sempre anche per quanto ci riguarda dalle fatine dei dischi. Non lo so, secondo me questo è uno degli inni della fine degli anni Ottanta che metteva un po' le basi per quello che sarebbe arrivato dopo, perché diciamo che non è proprio il classico brano anni Ottanta, con quel classico suono, no. Però loro partivano a costruire quel periodo di incredibili successi che avrebbero conosciuto proprio in quegli anni. Poi, vabbè, grazie sicuramente anche a una vita fatta di eccessi, a un successo che li ha travolti e dal quale non si sono fatti trattare proprio molto bene, appunto per gli eccessi eccetera eccetera. Però diciamo che i Guns N' Roses rimangono i Guns, sono sempre i Guns. Senti qui che inizio con Slash, mamma mia, questo giro è immortale.

bella questa frase. Non ti buttare via mai, mai. Capita di sentirsi un po' giù, però dai, il fine settimana, il dai che venerdì dentro di noi ti ridà un po' di energia, di forza, no?

Come è andata questa settimana? È andata bene? Non è ancora finita, mancano ancora delle orette. Poi ovviamente lo aggiungo sempre perché è giusto che sia così, perché poi c'è qualcuno che in modo corretto mi fa notare: guarda che comunque zio, io domani lavoro e io anche dopodomani. C'è gente che lavora anche durante il weekend, non è che poi magicamente tutti, la maggior parte, diciamo, nella maggior parte dei casi il venerdì significa fine della settimana lavorativa, ma non sempre. Come è andata la settimana? Io sono rimasto colpito prima, è una cosa così della quale volevo parlare con voi, però cioè, diciamo, rischiano di essere quei temi sempre un pochino seriosi, poi cambiamo argomento decisamente dopo le 13, però leggendo della notizia, sentendo della notizia di Guy Parmelin, che insomma se ne va dopo 11 anni di un oratissimo servizio, navigato acque molto difficili, che sarebbero state difficili per tutti, però non è evidente, insomma. Però voi lo sapete, io sono abbastanza uno scellerato frequentatore di Reddit, e c'è un Reddit, un canale che si chiama semplicemente Switzerland, cioè Svizzera, e ci sono capitato perché è divertente. Ogni tanto ci sono degli stranieri che fanno domande sulla Svizzera, sul paese nel quale viviamo, e poi giustamente tu ci vivi, perché dici, puoi dare magari qualche risposta, spiegare più o meno qualcosa. Io sono un lurk, sono uno che sta dietro e legge e non mi espongo mai, però era bello perché c'era qualcuno che ha fatto un post parlando del fatto che Parmelin se ne va, e dice però mi sembra ieri che era arrivato, in realtà poi appunto ti guardi indietro, sono 11 anni. E la cosa che colpiva, ma che mi ha fatto riflettere, in un mondo super polarizzato e polarizzante, no? Ma come quello nel quale viviamo, poi vai sui social e sembra veramente che tutto il mondo e la realtà sia sempre solo bianca e nera, mentre invece per esempio il sistema politico che abbiamo noi con il Consiglio federale, dove sei i politici, nonostante diciamo le loro tendenze ideologiche, sono in qualche modo costretti, obbligati da un sistema particolare a lavorare collegialmente, fa sì che questa cosa qui, secondo me, un pochino, insomma, poi magari rallenta tutto, no? Perché le decisioni in un mondo veloce come quello di oggi potrebbero essere prese, non lo so, si possono fare mille discorsi. Però la cosa che volevo dire era che sotto i commenti praticamente tutti e tutte quelli che commentavano dicevano: ma guarda, io non sono mai stato uno che ha votato per le SVP, per l'UDC, però devo dire che lui, come e l'altro sotto, no, hai ragione, anch'io. E la cosa bella, e dicevo, ma che bello, però in un mondo come quello di oggi, molto appunto dico polarizzato, dove ci sono fazioni partigiane estreme da una parte e dall'altra, si vive in un paese dove comunque alla fine, dopo 10 anni, 11 anni, un politico se ne va e la gente dice: però se poi guardi quello che è stato fatto, con quello che si poteva fare, con i mezzi, con gli strumenti che sono a disposizione, alla fine è una persona che ha cercato di fare del proprio meglio, e chapeau anche dagli avversari politici. E io trovo che questa cosa qui oggi sia una delle cose belle che ancora, ma al di là di, non so, veramente sembra un po' una roba forse un po' kitsch, no? Però secondo me è una cosa bella, che è una cosa preziosa che abbiamo in questo paese. Vale, basta cotolette. Leon Bridges, Talk It Over, Talk It Over.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

vabbè, ma quanta saggezza! Di quanta saggezza siete capaci, da 1 a 10, 1000 di più! Non vi fermate, voi non vi ferma nulla. 1 a 10 è troppo poco. Angusto, stretto, asfittico. Basta, basta. Arrivo subito della serie, vuol dire quello, I'll be there in a heartbeat. Allora, buon pomeriggio, buona digestione, buon ruttino, quello che vi pare. Le 13 e un minuto. Quasi due, va. Ma tanto è venerdì, e giustamente, come dice, dispiega un nostro ascoltatore, Arce, ve lo dico, che con una quantità di preziosissima saggezza popolare dice, comunque il venerdì, a partire dalle 12, dunque il venerdì pomeriggio, dalle 12 in poi, sono tutti lavori che puoi rimandare lunedì. Perché cosa dire di fronte a queste pillole di infinito luminose? Buon pomeriggio, sono Paltrax, questa è Alla Deriva, Nox and Dragonette, ma che bello era sto pezzo, Love Me Alive, mamma mia.

0: Spirituale, Spirituale.
1: C'è il giochino di parole
0: dentro questo nuovo di Biagio Antonacci con Saif. Carina, bella, spirituale. Oh, non ce n'è. Biagio Antonacci è sempre lì, tranquillo. Lavora, fa le sue cose. Intanto va in ibernazione, poi torna, salta fuori ancora. Abbiamo detto una perla di saggezza. Qualcuno dei nostri ascoltatori ci dice: ma sì, tanto comunque dalle 12 di venerdì è tutta roba che puoi finire o rimandare lunedì. Qualcuno dice: dipende. Per certi lavori invece ti tocca di tirare la carriola e come fino alle 18:15/18:30, perché sennò poi lunedì non ti salvi, oppure se ti capita che il giorno dopo lavori, il sabato se non hai preparato le cose giustamente, può diventare un problema. Qualcun altro poi sposa questa visione invece prima, quella prima di Arci, dice: in effetti a quest'ora il cervello e la volontà, perché sai che è il venerdì pomeriggio, si fanno più tenui, più cedevoli, più sì, ci possiamo anche mettere d'accordo, riesco a convincermi che tanto non servirà a nulla a correre. Beh, c'è anche da dire che se non sei riuscito a fare quello che ti serviva per tutta la settimana e hai perso tempo, difficilmente, non lo so, poi dipende sempre dal lavoro ovviamente, ti basterà il venerdì pomeriggio. Veleggiare verso il weekend, questo è il must, assolutamente d'accordo, bello, posto che tu te lo possa permettere. Questo è La Deriva, lo spirito della deriva, veleggiare alla deriva senza avere una destinazione precisa se non quella di dire sì, poi magari stasera mi rilasso un po' in compagnia dei soci, degli amici, oppure me ne sto a casa, mi faccio un po' di fatti miei e riposo. Ovviamente, per quanto ci riguarda, è ancora l'oretta che ci separa dal congedarci, che con la quale fra poco vi presenterò un argomentino, un giochino che potremo fare. Ovviamente tanta tanta musica selezionata dalle nostre fatine. Questo brano qui era un pezzo che non lo sentivo più e devo dire bello, bello, perché la musica di lei, che era considerata la signora del rock in quel periodo, beh, tanta roba. Poi lei ha finito gli ultimi anni della sua vita, si è ritirata a vita privata, anche perché ha passato, credo, la maggior parte della sua esistenza sui palchi, nella prima parte della sua vita non proprio bene, con Ike Turner, col quale componeva questo duo che ha avuto un successo incredibile negli anni 70, Ike and Tina. Poi chiunque abbia visto il film biografico, abbia letto insomma di come lei ha dovuto, per una questione proprio di sopravvivenza, staccarsi da quella persona, da questa relazione tossica, se ne va, lancia una carriera solista incredibile, pazzesca, che la porta in cima alle classifiche di tutto il mondo e la porta a diventare una delle più grandi rockstar di sempre. Tina Turner, Steamy Windows. E poi è venuta a abitare in Svizzera gli ultimi anni.

però Steve Edwards con i Planet Funk, un po' mi ricordate quel pezzo lì, un po' mi ricordate un po' Black con Wonderful Life. Aspetta, fai sentire. C'era il giro, soprattutto all'inizio. Gli accordi erano quelli. Vabbè, comunque sembrava un po' griso quando fa queste sue grisate che va alla ricerca di. Però molto bello questo singolo che abbiamo sentito, un nuovo tra l'altro, con la voce che era la voce di World Hold On, quella con Bob Sinclair, con i Planet Funk e Ruined My Mind. Allora, sono arrivate diverse considerazioni su questo argomento che io così è saltato fuori per caso, però sul fatto che appunto il venerdì si debba o si possa magari lasciare un po' andare le cose, però ognuno aveva la sua da dire. Diciamo che la maggior parte delle persone sono già un po' in riserva, ecco, mi sembrate già un pochino più orientati sul restare in riserva. Allora, volevo invece buttargli quel giochino del quale vi ho parlato ieri. C'è questo canale, gruppo, se preferite dire, su Reddit, di gente che si diverte a fare dei giochini sulle scelte per poi vedere che cosa rispondono le persone. Ci sono diverse possibilità, c'è gente che si inventa, per esempio, che ne so, 10 pillole magiche, quella verde, quella gialla, quella rossa, ognuna di queste ti dà un potere diverso, ne puoi prendere solo due, quale scegli. Ce ne sono diverse molto divertenti. Questa è carina perché ci hanno messo veramente un sacco di idee dentro, e mi faceva sorridere questo. Potrebbe essere un gioco da fare con gli amici. Non è un gioco dove si vince, però è un gioco dove si può star lì e ci si può divertire a immaginare, no? Che cosa si potrebbe fare con questi tre oggetti. Vi capita un genio diverso che non vi dà tre desideri, ma vi dà la possibilità di scegliere tra tre oggetti incredibili, tre oggetti magici potentissimi. Il primo, occhio, perché poi magari mi potete scrivere che cosa scegliereste voi. L'orologio da tasca magico. Questo orologio può diciamo invertire il corso del tempo pur mantenendo la consapevolezza di essere all'interno del flusso temporale, dunque non perdi i ricordi ma puoi tornare indietro nel tempo. Non può essere distrutto o rubato, se lo perdi ritorna in tuo possesso, e l'orologio ha anche una sua caratteristica, parla, ma lo puoi sentire solo tu. L'unico problema che ha questo orologio è che lo puoi usare solo una volta al giorno, e ha la personalità di un nerd un po' pedantello, un po' noiosello, un po' come me, ecco, diciamo una cosa del genere. Queste sono le cose negative che ha, che lo puoi usare solo una volta al giorno, e la personalità, peraltro lo puoi sentire solo tu. Il secondo oggetto è un'astronave spaziale gigantesca, puoi portarci 1000 persone di tuo gradimento, completamente comandata da te e da un'intelligenza artificiale potentissima che ti permette di farci più o meno quello che ti pare, con un ponte di comando un po' stile Star Trek, con la possibilità di volare più veloce della luce, con velocità di crociera super luce, dunque un anno luce dura un secondo, ci puoi andare. Quello è l'unico problemino che hai, che costa 1 chilo d'oro al giorno farla funzionare, e praticamente però ti arriva già con il carburante pronto per un anno di funzionamento, ok? E l'intelligenza artificiale può intervenire nelle tue decisioni se reputa che non siano proprio il massimo. Ecco, diciamo, te la devi vedere un po' con l'intelligenza artificiale. Questo è il secondo oggetto. Il terzo oggetto è la maschera fatata. La maschera fatata è incredibile. Ti può far diventare e può farti prendere le sembianze che vuoi tu. Praticamente ti dà il carisma di un dio. Diventi praticamente una persona molto carismatica.

permette di parlare tutte le lingue del mondo e di saperle istantaneamente, ti permette di apprendere qualsiasi tipo di abilità umana 1000 volte più velocemente del normale, però ci sono un paio di però. Uno di questi è che ogni volta che vuoi cambiare aspetto te la devi togliere, la maschera è praticamente appiccicata alla tua faccia, ogni volta che vuoi cambiare sembianze te la devi togliere e fa parecchio male. E in più la maschera ogni tanto ha una voce che ti parla nella testa e ti sussurra delle cose non proprio bellissime, eh? Allora, orologio, astronave o maschera, voi che cosa scegliereste? 079 8730 073, sono proprio curioso di vedere che cosa salta fuori. Anna Castiglia, niente di me.

Ma che carino questo finale! Ancora! Beh, ancora una dimostrazione di talento strepitoso che arriva dalla Sicilia, per la precisione da Catania. Meraviglioso questo brano, bellissimo. Diana Castiglia, Niente di me, classe 1998. Nel 2024 ha vinto la targa Tenco, e non mi stupisce, nella categoria migliore opera prima per l'album d'esordio. Beh, alla faccia, veramente tantissima roba uscito quest'anno, questo singolo. Meravigliosa, bravissima Anna Castiglia. Allora, qualcuno ha risposto per me, l'astronave tanto l'oro alla fine me lo pago rifinanziando l'ipoteca che ho sulla casa. Bello. Beh, poi con un'astronave puoi andare dove ti pare, puoi usare gli scanner per vedere se c'è una vena aurifera su dei pianeti distanti, magari disabitati, ti puoi andare lì, fare il pieno. E fa... Anche l'astronave ha il suo perché. L'astronave praticamente indistruttibile, che può viaggiare più veloce della luce, sulla quale puoi portare 1000 persone che ti piacciono, che puoi comandare in concomitanza con l'intelligenza artificiale, secondo me non è male. Qualcun altro ha detto l'orologio. L'orologio, perché l'orologio alla fine della fiera te lo porti in giro, te lo porti in tasca, puoi tornare indietro della quantità di tempo che vuoi tu, anche se devo dire l'idea di tornare indietro nel tempo per modificare delle cose che hai fatto può sembrare affascinante sul momento, ma se ne abusi, secondo me quella roba rischia di diventare veramente una trappola, un trappolone. Bisogna pensarci su bene, bisogna usarla con veramente molto criterio. Nessuno, no, al momento qualcuno ha detto la maschera fatata di dischi, che però non c'è, però sarebbe bello avere una variante della maschera, la maschera fatata, quella che, come detto nell'esempio che avevo fatto, vi permette di parlare tutte le lingue del mondo istantaneamente, vi permette di imparare tutte le abilità e i talenti umani 1000 volte più velocemente del normale. Sarebbe bello averne una che del resto è implicito in questi poteri che ha, che ti permetta, che ne so, appunto, di imparare a suonare uno strumento velocissimo, poter suonare, fare la musica che ti pare e piace, praticamente apparentemente senza sforzo. Questa è una cosa molto bella. Vediamo qualcun altro. L'orologio ancora. Dice: avere a che fare con una personalità da nerd un po' pedante non è un problema, perché io lo sono di fatto. Beh, tanti di noi lo sono, per cui sì, sicuramente l'orologio, anche a me tenterebbe parecchio l'orologio, non fosse che ti ci puoi fare delle belle chiacchierate, perché avere qualcuno che la pensa più o meno come te, che ti parla e lo puoi sentire solo tu, a rischio di sembrare pazzi. Però il fatto di poter riavvolgere il tempo anche solo di 5-10 minuti, quando sei un po' tirato, no? Quando sei un po' in ritardo, potrebbe non essere male. Sam Fender con Olivia Dean, ma che bella combo, che bel duo. Rain Me In.

bellissimo 19-2000 Soulchild Remix dei Gorillaz. Meraviglioso questo brano, di tanti che hanno fatto. Allora abbiamo ancora visto chi ha scelto che cosa. Ovviamente qui si sceglie ancora praticamente l'orologio che permette di tornare indietro nel tempo. Qualcuno dice, beh, l'astronave ragazzi, l'astronave che ti permette di viaggiare in tutto l'universo spendendo solo un chilo di oro al giorno, posto che comunque ti viene consegnata chiave in mano con il carburante per un anno, praticamente ti permette comunque di portare 1000 persone con te, per cui ti puoi fare il tuo equipaggio con tutti i rischi che questo può comportare. Secondo me più di un tot di persone è sempre un rischio. Qualcuno però dice no, beh, io mi porterei cuochi, sopraffini, gente che sa cucinare bene, mi porterei un sacco di possibili compagnie, senza approfondire ulteriormente l'argomento. Ovviamente amici per giocare, amici per chiacchierare e magari sì, qualche artista, qualcuno che poi ti può rallegrare, no? Che ne so, le giornate / settimane in giro a zozzo per l'universo con della buona musica. Ma non so, ci si può sbizzarrire. 1000 persone non sono tantissime, ma non sono neanche poche, per cui ecco, semmai 079 873 8073, se vi va ancora di partecipare a questo giochino un po' così, molto molto easy, che ci stiamo tirando dietro alla deriva. Dunque ancora per un 20 minuti circa, grosso modo sono le 13:36. Io sono Paltrax e questa è Alla Deriva del venerdì. Poi tra l'altro, come ho già detto e aggiunto anche ieri, dalla settimana prossima tornerà con noi anche Julie Erlen, che tornerà anche lei in diretta Alla Deriva.

Sì, beh, bravi tutti. Bellissima la voce di Monica Bragato, a.k.a. Mooney, con i DB Boulevard. Point of View dice: non vedi, la vita è facile. La vita è facile se la consideri da un altro punto di vista, che sono quelle cose che ti dicono sempre, non so, quando sei in quel momento che sei disperato, no? C'è un momento della vita, ma proprio un giù, che più giù non si può. Dici, no, ma dai, ogni porta che si... Non dire la frase della porta che si chiude, si apre un portone, perché ti arriva uno sberlone che te lo ricordi per tutta la vita. Sono quelle frasi, no, ma se cambi... grazie, se cambio punto di vista non sono più nei miei panni, per cui sono buoni tutti così. Comunque il pezzo molto bello, ho già visto di là, ho già sentito la presenza, peraltro bella, bella focosa, di Sterchi, che già da là con l'interfono mi ha detto: dai che venerdì. Da così, gratis, in omaggio. Noi che siamo qui a lavorare ce lo possiamo godere così, in diretta. Tra pochissimo arriverà con voi a tenervi compagnia per la prossima ora, appunto, poi a partire dalle 14 fino alle 15, ma abbiamo ancora qualche minuto in compagnia e mi piace questo ulteriore altro regalino che ci fanno le fatine dei dischi, con una voce incredibile. Lei però faceva di tutto in quel periodo lì, negli anni 80 era veramente diventata un'icona di stile, soprattutto per questo suo stile molto particolare, una donna di una bellezza incredibile, Grace Jones, di origine giamaicana, lei con questo corpo statuario, un volto che sembrava scolpito, bellissima, era stata scelta per n.000 campagne pubblicitarie, anche per questo suo look molto particolare, con questi capelli sempre scolpiti. Grace Jones però, appunto, aveva fatto anche l'attrice ed era anche una brava cantante. Ce l'ascoltiamo con I've Seen That Face Before, che utilizza come brano, come se volete, come sottofondo, come base musicale, il brano di un signore, di un monumento, di un grandissimo della musica argentina, Astor Piazzolla, e utilizza la sua versione di Libertango. Molto bello.

gruppo dei due ceffoni, due sperle. Qualcuno dice dove diamine è questo portone che si dovrebbe aprire dopo che si chiude una porta. Anche quelli che tirano quell'altra bellissima frase, dai che il mare è pieno di pesci. Ben voglia di diventare Drac, no? Quello del Guardiani della Galassia, di prendere tutto letteralmente. Viviamo in un paese senza sbocco sul mare! Non esiste questa frase. Giustamente qualcuno dice sì, due sberle. Magari è la persona che anche poi te lo sta dicendo, per l'amore del cielo, con tutte le migliori intenzioni del mondo, spesso e volentieri così. Però quelle frasi fatte lì, no, veramente no. Qualcun altro dice ancora, per gli oggetti magici dei quali abbiamo parlato, l'orologio tutta la vita, perché ti può permettere anche eventualmente di ottenere degli effetti simili agli altri oggetti, tipo la maschera con l'orologio, se puoi tornare indietro nel tempo e comprarti praticamente in modo gratuito, almeno una volta al giorno, tutto il tempo che vuoi, puoi far diventare la giornata non di 24 ore ma di 48, anche di più, e puoi studiare tutto quello che vuoi, lingue, strumenti, eccetera eccetera. È vero che ci metti il tempo che ci devi mettere, con la maschera il tutto è molto più veloce, però bello, è divertente vedere poi anche come tutti quanti e tutte quante poi pensiamo alle varie implicazioni che potrebbero avere questo genere di situazioni ipotetiche. È stato divertente parlarne con voi. Qualcuno mi dice, sto parlando con qualcuno della mia azienda perché mi dica se il cliente è a disposizione o no, e io vorrei andare nel weekend, e lei mi dice adesso aspetta che guardo, e io le dico sì, ma guarda con gli occhi chiusi, però possibilmente non vorrei avere una sorpresa, tipo che poi mi tocca veramente di andare a far visita al cliente. E io mi auguro che il weekend dunque si possa snodare e srotolare come un tappeto di velluto morbidissimo dinanzi ai vostri piedini, che lo calpesteranno con estrema grazia e felicità, e che vi possa portare il giusto e meritato riposo. Se dovete lavorare, lo sapete, noi siamo qui con voi, ci siamo anche durante il weekend. Io no, però ci sono i programmi di Rete 3. Tra pochissimo, come detto, arriverà a farvi compagnia Sterchi con Deck Venerdì, e poi a seguire Simona con Chip Chip. Io vi saluto, vi stringo fortissimo, vi do tanti bacini sulla fronte. Ci sentiamo lunedì, come detto, sempre da mezzogiorno e mezzo fino alle 2 con Alla Deriva, e ci sarà e tornerà anche la nostra Julie Arlen. Ciao a tutti.

0: Strano che non abbiano tagliato giù con l'accetta,
1: no,
0: il finale, le nostre fatine della musica. No, no, beh, certo, noi rispettiamo la musica, anzi la amiamo alla follia, se no non faremmo sto mestiere. Però è vero che delle volte ci sono delle intro e degli outro, cioè gli inizi e i finali delle canzoni, che dobbiamo proprio toglierli perché non si sentono alla radio.
1: Mamma mia, quante ne sai.
0: Mamma, sembra che sono qua da 3000 anni. Come te d'altronde, abbiamo iniziato assieme, sì, mo io e te.
1: E quasi
0: Ottavio.
1: Lo stesso giorno.
0: Anche
1: quasi.
0: Ottavio. È vero. Ti vedo che io esco dal provino, o viceversa, e tu entri al provino di Rete 3. Vabbè, ragazzi.
1: Pensavo, non lo prenderanno mai. Non lo prenderanno. E invece.
0: Non posso dire cosa ho pensato io. Non si può più dire, erano gli anni 90, però. Comunque. Previsioni fino a stasera: al sud a tratti nuvoloso con ampie schiarite. Ho fatto la censura proprio, ho buttato via tutti i pensieri. La Simo un sacco di tempo fa, quando entrava a fare il provino, ragazzi, che mamma mia, cosa c'hai, 20 anni?
1: 23.
0: Allora, dicevo, fino a stasera al sud a tratti nuvoloso con ampie schiarite. Comunque al nord in Romandia abbastanza soleggiato, nella Svizzera tedesca nuvolosità residua con ampie schiarite a partire da ovest. Al pomeriggio nelle Alpi qualche goccia non esclusa, temperatura massima al sud fino a 23 gradi, al nord 20. Domani sabato al sud passaggio a tempo abbastanza soleggiato, temperature comprese tra 15 e 23 gradi. Al nord nuvolosità variabile con schiarite soprattutto in pianura, in montagna qualche possibile rovescio pomeridiano, temperatura minima 13 gradi, massima 21.
2: 3 news.
1: Guy Parmelin lascia il Consiglio federale al termine del suo 11° anno in governo, un 2026 che coincide col suo secondo mandato di presidente della Confederazione. Lo ha annunciato questa mattina lo stesso esponente vaudese dell'UDC. Attualmente, lo ricordiamo, Parmelin dirige il Dipartimento federale dell'Economia, della Formazione e della Ricerca. I candidati alla sua successione hanno tempo fino al 23 ottobre per manifestare il loro interesse, fa sapere l'Unione Democratica di Centro. Sempre a Berna, il Consiglio federale ha deciso di aumentare per l'anno prossimo le rendite dell'AVS, adeguandole al rincaro. Quella minima aumenterà di 20 franchi mensili per toccare i 1.280 franchi, 40 franchi in più per la rendita massima. Vola intanto l'inflazione nella zona euro. Il rincaro in settembre è salito a un livello che non si toccava da 3 anni. A pesare ancora una volta il prezzo dei carburanti, aumentato di quasi 19 punti percentuali sull'arco di un anno. Lo indica l'Ufficio Europeo di Statistica Eurostat.
3: Fra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterky.
4: Dai, che è venerdì!

La calma prima della tempesta, quanto è bella. O dopo anche, anche dopo spesso. O dentro, se è un ciclone. È un tornado, anzi, come si vede nei film. Yeah!

0: arrivati lì finalmente. È la prima settimana di Dai che venerdì, nuova stagione 2026-2027. È finita! Beh, diciamo quasi. Dai, coraggio. Sono le 14.07, siamo ufficialmente entrati in quella meravigliosa zona grigia della settimana in cui il cervello è ancora in ufficio, in officina, in negozio, in fabbrica, ma il cuore sta già cercando parcheggio nel weekend, nei luoghi dove noi depositeremo la nostra voglia di fare festa, di rilassarci, di oziare. Sì!
1: Dai che è quasi finita, dai che venerdì!
0: Sì, è giusto!

Ha detto porca malora, attenzione, vorrei subito precisare. Bravi! È così che si fa, ci si sfoga il venerdì. Questo è il programma giusto. 079 873 8073 per mandare il tuo dai che è venerdì.

0: andate a cercare, se vi piacciono le cose afrobeat, andate a cercare Salif Keita. Magari stasera la playlist Salif Keita vi si apre un mondo veramente bello, anche se la sua storia è anche dura, legata all'Africa, ai diritti del popolo africano, del suo paese in particolare, e perché lui era impegnato politicamente, ma è un grandissimo, è stato un grandissimo della musica afrobeat. Questa era Madan, versione di Martin Solveig, una versione più commerciale, più dance. Era il 2003 quando usciva questo pezzo, che ancora oggi ci fa ballare alla grande, ci dà quelle belle vibrazioni positive del venerdì, perché oggi è venerdì.
1: Ma Sterchi, era già venerdì, è già venerdì,
0: certo. Sì. Bello, bello,
2: dai, che questa giornata è quasi finita e questo weekend si torna in Ticino.
0: Molto bene, saluto Arci che scrive: ciao Sterchi, ciao Giorgia, così, così mi manda questa cosa. Poi c'è questo messaggio audio, attenzione, ancora.
3: Sì, dai che venerdì. ma sto weekend sono di picchette.
0: No! Un applauso motivazionale, di sostegno, di affetto, di solidarietà a chi lavora sabato e domenica, lo sappiamo, anche noi siamo qua a lavorare. A turni, ogni tanto capita il fine settimana anche a me, agli altri, è così, è un dovere, mandiamo avanti il paese alla grande, chi lavora nei servizi di emergenza, chi negli ospedali, nelle case anziani, chi fa il pane, che ne so, chi lavora nei negozi il sabato, chi lavora nei picchetti idraulici per esempio, mi ricordo che c'era un amico che, basta applauso, grazie, che ci ascolta, che dice: io sono di picchetto e mi occupo di questioni legate alle tubazioni, all'idraulica di un comune, e quindi c'è sempre bisogno di un picchetto di operai, diciamo così, specialisti che vanno se succede qualche casino. Effettivamente, grazie a chi fa il picchetto questo fine settimana, già da stasera. Intanto vi potete godere la Rete 3, perché la Rete 3 c'è sempre. Io per esempio vado in onda anche la domenica dalle 15 con Gli Avanzi, che è un programma, secondo me, non perché lo faccio io, bellissimo, ma non perché lo faccio io, dove ascoltiamo pezzi di radio, li riascoltiamo, pezzi piccoli di radio molto molto divertenti, dalle 15 Gli Avanzi. E fra poco invece Super Agendona, Weekend Radar.

grande festa, ma sono anche impegnati, anche testi poetici e tutto quanto, e a volte c'è dentro anche la politica, e a volte c'è dentro anche un campione di Donald Trump, e a volte succede che finisci nel tritacarne geopolitico per questo clip audio in cui commenti, critichi il presidente degli Stati Uniti. E quindi, per chi non lo sapesse ancora, ma credo che ormai lo sanno anche come si dice, i paracarri di Brontallo, qualche giorno fa, 22 settembre, il disco Il fondo del barile è stato completamente censurato, è sparito dalle piattaforme e dagli stores digitali, perché violava delle norme che non si sa bene quali fossero, però comunque c'era dentro la voce di Donald Trump, ecco, c'era lo zampino di una censura legata a quel personaggio lì. E poi dopo qualche giorno, anzi tre giorni fa, esce il nuovo post su Instagram dei Vadvook con loro, con un'immagine fatta con l'intelligenza artificiale, che escono da un tribunale e che infilzano tutte le carte della burocrazia, Cerno in testa con una bandiera infilza tutte queste carte, e loro sono vittoriosi, tutti attorno celebrano la vittoria su Donaldone, che invece si vede in fondo alla strada tutto triste e mogio, perché dopo una settimana letteralmente folle, dicono loro, costellata da un fitto scambio di email con gli Stati Uniti ad opera del mago, stanotte l'azienda che distribuisce i nostri album ha dato ragione a noi, a loro. Tre giorni fa il loro ufficio giuridico per la protezione del copyright non ha riscontrato nessun tipo di violazione sull'album Il fondo del barile, e quindi l'album è tornato online. Andate a vedere, cioè c'è? Non ho guardato però, magari l'hanno già tolto di nuovo. Mamma mia, che piccola grande disavventura. E tutti credevamo fosse uno scherzo dei Vadvook, perché sarebbero anche capaci di una cosa del genere, e invece no, ho proprio sentito personalmente via WhatsApp Cerno, invece no, gli è successa sta cosa qua. Cioè, ti rendi conto? Con tutti i problemi che hai il mondo, mi vanno a censurare un album dei Vadvook, ma ti prego.

0: Stop the Rock, l'abbiamo ballata nel 99 Apollo 440, che è un pezzo che va a riprendere Caroline, gli Status Quo. E ecco,
1: Sperchi, dai che venerdì ci si spacca le perche fino alle 7:30 di sera.
0: Oh, ciao, sempre ottimisti, sempre positivi, mi raccomando,
2: gli mortacci tua. Sterchi,
3: dai che venerdì.
0: Weekend Radar. Dai che ne cantiamo una assieme, dai.

0: Con il trio di Gandria. Ah no, Toto Cavadini questo, Toto Cavadini. Grande.
1: Di camate di seta nera.
0: Poi c'era in queste canzoni che canto molto volentieri anche a Mendrisio alla sagra dell'uva weekend scorso, c'è sempre un'allusione, c'è sempre quell'allusione lì, la bella Verzaschina e raccoglimi l'anello e le scarpette. Anche se poi guardi bene, ascolti bene le parole, c'era sempre un po' una doppia chiave di lettura, un po' così, Purcell. Allora, c'è la festa d'autunno, dopo Mendrisio, ormai è tradizione da qualche anno a questa parte, da qualche decina d'anni, che subito dopo c'è la festa d'autunno di Lugano, dopo la sagra dell'uva a Mendrisio, festa d'autunno che era la festa della vendemmia una volta a Lugano, e questa, e invece la festa della vendemmia c'era dagli anni 50 forse, con tutti i carri, le sfilate sul lungolago, con tutto quel chicciume meraviglioso, tutti in costume tradizionale. Mamma mia, che peccato, perché quella sfilata lì secondo me costava 2 milioni di franchi, perché non so come facessero a riempire di fiori, a creare tutti quei carri, me lo ricordo da bambino, a distribuire tutta quell'uva. Quanto costava quella sfilata lì? Non l'ha mai più fatta, mai più fatta, come non hanno mai più messo le fontane dentro il lago a Lugano. Peccato, su quelle tradizioni, quelle cose che restano nei nostri ricordi. Ma questa è sempre Rete 3. Comunque la gente di Rete 3 sa che parte il fine settimana e sa che comunque è bello anche sentire questo profumo di festa tradizionale in centro città per tutto il giorno. Da questa mattina ha preso il via la mitica festa d'autunno. Se avete voglia di un bel bicchierazzo, un bel tazzin di vino, piatti tipici nei grotti, nei grottini, bancarelle d'artigianato, l'immancabile colonna sonora della musica popolare ticinese, sapete dove andare. Buon divertimento.

0: Sperchi, dillo tu che giorno è oggi, dillo, dillo tu. Dai che è
1: venerdì.
2: Dai che è venerdì.
1: Weekend Radar. Ma davvero, ma davvero. Allora, lasciata la festa d'autunno di Lugano, andiamo a Massagno, restiamo comunque nel luganese, amanti del cinema e della tecnologia, al Cinema Lux di Massagno e in diversi spazi del luganese a partire dalle 10 del mattino. Oggi si accendono i riflettori sul Merge Film Festival, il primissimo festival cinematografico in tutta la Svizzera dedicato interamente all'intelligenza artificiale. In programma trovate proiezioni, masterclass e dibattiti con registi e pionieri del digitale per scoprire come l'IA o l'IAI sta cambiando il grande schermo. Restiamo a Lugano, spettacolo Kids al Foce alle 18 al Teatro Foce di Lugano. Va in scena un esperimento teatrale pazzesco per il FIT Festival. Il titolo è Kids, appunto, creato dal regista svizzero Boris Nikitin e dallo scrittore e fotografo sudafricano Celio Monahan. È una performance live di cinema che collega in diretta tre città, Lugano, Basilea e Johannesburg. Saranno collegate insieme al pubblico in sala per assistere sul grande schermo all'avventura live di un gruppo di giovani della notte di Johannesburg che raccontando le loro storie e le speranze della generazione post-apartheid mette in comunicazione vari angoli del pianeta. È un esperimento interessante. Kids al Teatro Foce di Lugano dalle 18, trovate tutto chiaramente sulla rete. DJ set al Tesoro, se invece stasera avete voglia di ballare, l'indirizzo giusto a Locarno è il Tesoro 25 75 14 41, è così il nome del locale, Tesoro 25.75.14.41, in Piazza Grande dalle 22, si alza il volume con i DJ set a quattro mani di Le Valeur e Camp A, due selector pronti a farvi scaldare la pista, colpi di beat e selezioni ricercate fino a tarda notte. Andiamo a Bellinzona adesso, Surfing Claire and the Whiskey Rockers al Bar Cervo. Il Bar Cervo ha inaugurato qualche settimana fa la sua line-up, il suo cartellone di concerti. Non smettono mai quelli del Bar Cervo di proporre musica dal vivo, piccolo locale di Bellinzona ma bello tosto, bello infiammato. E quindi tutti indietro a ascoltare al Bar Cervo questa band Surfing Claire, scatenati, che rileggono il sound ruggente degli anni 50, celebrando i classici del rock and roll e le grandi voci femminili dell'epoca d'oro. Quindi tirate a lucido le scarpe da ballo e la brillantina sul bananone. Al bananone, doppia chiave di lettura, Steph.

0: A Rete 3 c'era Stress, è tornato Stress con Linda Ellis, Robetta Svizzera, questa era You. Era molto rap all'inizio della sua carriera, adesso è diventato veramente molto poppy poppy, Stress. Va bene, ok, io non è che lo seguo più di tanto, l'ho seguito all'inizio, era bello cattivello, adesso è un po' Eurovision Song Contest. Allora, sempre dentro il weekend radar di Dai che è venerdì, se vuoi mandare il tuo urlo, il tuo grido di felicità, Dai che è venerdì, fallo, lo 079 873 80 73, entrerai nell'Olimpo immortale dei grandi motivatori di questo programma che è Dai che è venerdì, e sentirai la tua voce anche quando avrai qualche anno in più. E questa è una cosa meravigliosa, capito? Cioè, una cosa che solo con la radio si può fare. Ok, tipo questo.
1: Sterchi, Dai che venerdì ci si spacca le perche fino alle 7:30 di sera. Ecco.
0: Che l'abbiamo già sentito. Allora, c'è un evento ancora per venerdì. Chitarre affilate, tanta grinta, alle 21 al Bar Castello di Bellinzona. Oggi c'è il live di Diana, una serata tutta all'insegna del punk rock diretto ed energetico, perfetta per chi venerdì sera vuole scaricare lo stress della settimana con una bella dose di distorsioni. Passiamo a domani, Lugano, Checkpoint Utopia, sabato dedicato al teatro d'avanguardia a partire dalle 10 del mattino al Teatro Studio dell'HAC di Lugano. Apre Checkpoint Utopia per il FIT Festival, che è il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea, che si svolge ogni anno a Lugano. È uno dei principali appuntamenti svizzeri dedicati al teatro contemporaneo, alla danza, alla performance, alle arti interdisciplinari e alla sperimentazione scenica. Allora, questa è un'installazione performativa firmata dall'artista regista Alan Alpenfeld, Radio Gwen, per dire, uno dei fondatori di quella radio super alternativa, è realizzata insieme a un gruppo di giovani tra i 16 e i 22 anni per interrogarsi su ideali, future e visioni generazionali, replicate su diversi orari durante il giorno. Ripeto quindi che c'è il Checkpoint Utopia al LAC domani dalle 10 di mattina. Adesso c'è altra musica svizzera, ticinese per la cronaca. Marin, sono i Vancouver, from Lugano.

0: Michele Vignettica Calafim.
1: L'agenda
2: con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
3: Che venerdì!
4: Ecco, bene, abbiamo da aggiungere qualcos'altro? Sì, un sacco di eventi. Alle 20.30, domani al Teatro Facci di Lugano, sempre per il FIT Festival di cui abbiamo parlato prima, sale sul palco Islam El Arabi con la solo Just One Title. El Arabi è un danzatore performer egiziano che in questo spettacolo unisce la danza contemporanea all'energia del Maharanganat, la street dance musica urbana del Cairo, in un racconto intimo di resistenza e libertà. Subito dopo, alle 21, al Teatro Foce, sempre a Lugano, la serata A Night of Resistance prosegue con Black Performance del coreografo e danzatore di origini ivoriane, residente a Barcellona, Uluy, che mette in scena un'opera potentissima che attraversa i linguaggi della street dance, della diaspora africana, dell'afro house al crump, cioè dall'afro house al crump, per riflettere sulle lotte e l'identità della comunità nera contemporanea. Dalle 22, sempre lì, lo studio Foce di Lugano accende i bassi con Melanin.

computer. Allora, c'è DJ Heller con l'host DJ JK, che lavora anche per noi in questo evento dalle 22 allo studio Foce di Lugano, con tanti bassi. L'appuntamento alla rassegna Random sarà una notte di altissimo tasso ritmico, interamente dedicata alla black music. In console una rotazione irresistibile di sonorità afrobeat, hip hop, R&B e urban per ballare fino all'alba. E quindi ecco, eccola qua, finalmente l'ho presa. Questa è tratta dalla pagina degli organizzatori del Melanin allo studio Foce domani. Molto sensual, molto svago, molto divertente. Ecco, trovate informazioni su Melanin Events.

0: sempre lì.
1: Dai, che venerdì!
0: Se amate le tradizioni vere di montagna, sabato mattina, cioè domani mattina, si sale in Valle Verzasca, Sonogno. Dalle 10.30 c'è Verzalp, la festa per lo scarico degli alpeggi. Cosa c'è di più rurale e di autentico di questo evento? Si celebra il ritorno a valle del bestiame con la sfilata colorata di mucche e capre, perfetto per i bambini. Le bancarelle del mercatino artigianale, un gustoso pranzo a base di polenta e sapori nostrani. Wow! Verzalp, Valle Verzasca, Sonogno, già dalle 10 di mattina domani. Profumo d'autunno anche sul Verbano, a Sant'Ambondio, nel Gambarogno. Si fa festa dalle 13 domani con la tradizionale castagnata e poi dalle 14 tutti ad ascoltare il concerto di Marco Zappa. Il mitico Marco Zappa con la sua family and guest. Zappa è uno dei cantautori e polistrumentisti più amati della Svizzera italiana, capace di fondere folk, world music e poesia dialettale alla grandissima, da tantissimi anni tra l'altro. Salutiamo Marco Zappa, lo vedete domani.

domani dalle 13 alla festa di Sant'Abbondio nel Gambarogno. Giornata imperiale nella capitale, dopo l'ultima votazione è quello che ci vuole, una giornata dedicata ai castelli svizzeri più belli. Vabbè, in occasione della giornata dei castelli svizzeri, la mattina Bellinzona fa un salto nel tempo, dalle 10 corteo storico con dame e cavalieri della corte imperiale tra i banchi del mercato cittadino domani, e nel pomeriggio dalle 14 tutti al castello di Montebello per assistere a vari tornei di combattimento medievale, un po' come la festa di Redde. Bello, insomma ragazzi, c'è veramente tanta tanta roba da fare, c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Dai che venerdì.

Era il 97, la house di quegli anni, carica, molto gospel come base, bella carica, un po' garage. New York and Soul featuring Jocelyn Brown, veramente il gota della black di quegli anni, black ballabile. Restiamo all'interno di Weekend Radar, l'agenda, l'agendona di Dai che è venerdì. Alle 21 domani la musica torna protagonista al Bar Castello di Bellinzona con il Bat Battiston Trio, che è un'istituzione del blues ticinese. Bud Battiston, armonica, chitarra e una voce autentica e vissuta, accompagnato da una ritmica solida per una serata di puro roots, blues, sincero e senza fronzoli, mi dicono. Sabato sera, altro evento, a tutta atmosfera, al Biblio Caffè Tra l'altro di Lugano, in via Castausio, dalle 18.30 si comincia con un apericena vegano, autunnale, tutto a tema quattro elementi, e poi dalle 21 spazio alla musica medicina con il live dei Nuevo Sol. Sono un duo italiano che dopo un viaggio profondo nel cuore della foresta amazzonica ha creato un sound speciale che unisce frequenze curative, radici ancestrali, sonorità contemporanee per far vibrare anima e corpo. Quindi se cercate una serata diversa dal solito per ricaricare le energie, fateci un salto al Bar Tra l'altro a Lugano domani sera.

0: quanto l'abbiamo amata nel 2024 questa Messi di Lola Young. Che fine ha fatto Lola Young? Lola! Boh, vabbè, comunque posso chiamare Camila e sicuramente mi risponde qualcuno. Camila!
1: Ciao!
0: Sono pronto
1: Camila, per... comunque.
0: Camila, vabbè, dai, adesso non puoi pretendere. Non puoi pretendere che Sterchi non faccia gaffe. Poi ci conosciamo solo da tipo 10 anni, vedete?
1: Esatto.
0: Camila Kohler, giusto? Giusto Kohler,
1: giusto,
0: ok.
1: Giusto, giusto.
0: Perfetto. Cambusindi, chiudiamo al volo. Ti ho cercato tantissimo oggi, un po' all'ultimo secondo, ma finalmente prima di chiudere la trasmissione ti ho beccata. Tu ti occupi del Cambusa Teatro, che da stasera parte con un cartellone di concerti veramente molto fighi che si chiama Cambusindi 2026, prego.
1: Esatto, allora il Cambusindi esiste già da diversi anni, all'inizio era al Palacinema di Locarno durante il Festival di Locarno, però adesso ci siamo spostati, diciamo, a ottobre, quindi al periodo un po' più fresco, con uh-huh. questi concerti indipendenti. Quindi il Cambusindi viene da, appunto, la musica indipendente, musica locale, e vogliamo promuovere, appunto, la scena indipendente locale. Questa sera è il primo di tutti questi appuntamenti che abbiamo a ottobre.
0: Allora c'è il 2 ottobre, il 9 ottobre, il 17 e il 24. Segnatevi le date, Cambusindi, ma comunque trovate tutto su teatro-cambusa.com. Stasera, esatto, cosa proponete?
1: Allora, stasera cominciamo con Zoe Staubli, che è una bravissima cantante, si è formata in Germania proprio come cantante attrice di musical, però fa anche le sue canzoni. E poi in prima serata, diciamo, abbiamo Matt Pascale and the Stomps. Matt Pascale è un artista bravissimo, un chitarrista della Madonna. Lui praticamente.
0: L'aggettivo è questo. Aspetta, potremmo anche sentirne un pezzo della sua musica? Eccola qua.
1: Sì, potremmo, sì.
0: Eccola qua. Yeah. Mamma mia, che voce, ragazzi. Vai pure avanti che chiudiamo.
1: Sì, lui è bolognese di origine, ha anche vissuto in Ticino per un periodo, però praticamente è sempre in giro nel mondo, adesso torna da un tour negli Stati Uniti, perché ha proprio vinto anche dei premi per questo genere, questo Southern Rock Blues.
0: Bello graffiante, bello, esatto, carico di energia come deve essere il venerdì. Dai, allora, carissima, grazie. Ovviamente abbiamo detto, c'è il sito internet del Teatro Cambusa per tutto il cartellone che avete preparato per questo meraviglioso ottobre, per farci vivere con delle belle vibrazioni l'inizio dell'autunno, o l'autunno in pieno, anzi direi. Camila Kohler, grazie e alla prossima.
1: Grazie a te, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, un applauso a te e naturalmente a tutti i volontari e le volontarie che lavorano dietro a Cambusindi, perché sicuramente ce ne sono, che ti fanno il mazzo.
1: Ce ne sono.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: di te.
1: Arriva un corvaccio meraviglioso, un corvo biondo, è unico nel suo genere.
2: La Simo!
1: Il venerdì è così, si trasforma. Ci sentiamo domenica. Scusi, tutti i fenomeni. Ci sentiamo domenica alle 15 per gli avanzi e poi lunedì naturalmente alle 14. Ciao!

0: come sono le 15 e 3 minuti, come Rete 3, la tua radio del
1: radio
0: cuore.
1: Televisione
0: sta per iniziare una nuova puntata con chi? Beh, assolutamente Simo. E il pennuto porta fortuna sempre sulla spalla a beccarmi le orecchie. Prima però diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Fino a questa sera sud a tratti nuvoloso, con ampie schiarite, soprattutto sul Ticino centro-meridionale, a nord abbastanza soleggiato. Nel corso del pomeriggio nelle Alpi qualche goccia non esclusa. Diamo però un'occhiatina anche al tempo di domani, che magari avete organizzato qualcosa di bello. A sud passaggio a tempo abbastanza soleggiato, con delle temperature comprese tra 15 e 23 gradi. A nord nuvolosità variabile con schiarite, soprattutto in pianura. In montagna qualche possibile rovescio pomeridiano, una temperatura minima di 13 gradi, la massima sui 21. Ed ora l'attualità con Baltrax.
2: 3 News.
3: Guy Parmelin lascia il Consiglio federale al termine del suo 11° anno in governo, un 2026 che coincide col suo secondo mandato di presidente della Confederazione. Lo ha annunciato questa mattina lo stesso esponente vodese dell'UDC. Attualmente, lo ricordiamo, Parmelin dirige il Dipartimento federale dell'Economia, della Formazione e della Ricerca. I candidati alla sua successione hanno tempo fino al 23 ottobre per manifestare il loro interesse, fa sapere l'Unione Democratica di Centro. Sempre a Berna, il Consiglio federale ha deciso di aumentare per l'anno prossimo le rendite dell'AVS, adeguandole al rincaro. Quella minima aumenterà di 20 franchi mensili per toccare 1.280 franchi, 40 franchi in più per la rendita massima. Vola intanto l'inflazione nella zona euro. Il rincaro in settembre è salito a un livello che non si toccava da 3 anni. A pesare ancora una volta il prezzo dei carburanti, aumentato di quasi 19 punti percentuali sull'arco di un anno, lo indica l'Ufficio Europeo di Statistica Eurostat.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16. Adesso cominciamo a prepararci la merendina. Oggi vi faccio una banana schiacciata con limone e lo zucchero. Come mi preparava la mia mamma.

0: meravigliosa, potrei andarmene a casa, ma no, perché ne ho tante altre belle da proporvi. Adamski Conceal. Kill. Veramente siete seri? Volete partire con una gara? Una gara di mamme? Cioè, io ho iniziato dicendo: vi preparo una bella banana schiacciata col limone e lo zucchero che mi preparava la mia mamma. E c'è chi invece si vanta di aver avuto delle merende migliori, davvero?
1: No, voglio la prova. Schiacciata con gruzzolo, no? Gruzzolo no.
0: Ma come no?
1: La mia
0: lo
1: mi
0: zucchero?
1: Faceva il frappè alla banana, era molto meglio.
0: Uff, bisogna vedere. Poi la mia mamma mi faceva anche lo zabaione. Sì, ma quando sono cresciuta nello zabaione ci metteva anche il caffè. Assolutamente sì, buon venerdì. Sulla spalla c'è il pennutello Chip Chip che mi becchetta l'orecchio per tenermi attenta a tutto quello che succede là fuori. Oggi è 2 ottobre, è anche la festa. Io ho fatto una ricerca e a quanto pare è venuta fuori questa festa, la festa degli angeli custodi, che non sono quelli dei palazzi, eh. Io il mio ce l'ho, ha le piume. Allora, a volte sono uscita indenne da situazioni in cui mi sono detta: ma io ho uno stormo, un plutone, un gruppo di angeli custodi.

0: canta Angelica. Tu guarda il caso, stavamo parlando della giornata dedicata agli angeli custodi, la festa degli angeli custodi, no? Che è un'immagine bellissima, c'è l'idea che ci sia qualcuno che ci protegga, no? In momenti magari difficili in cui ti sei proprio sentito fortunato perché le cose sono andate bene, e lì sicuramente c'era quello che possiamo immaginare come un angelo custode. E allora, tra questa apparizione e fare una gara di merende, il pasto non è proprio così breve, però sono partita dicendo: vi preparo una bella schiacciatina con banana, limone e zucchero, e è partita una gara. E mi è arrivato questo messaggio veramente molto bello che ci riporta una merenda di tanti anni fa.
1: Quando ero piccolo io, quando abitavo a Giubiasco, ti parlo ormai di più o meno quasi 30 anni fa, quando si andava dalla nonna, sia lì a Giubiasco che dalla nonna a Contone, se a mezzogiorno avevano fatto pasta, la merenda leva il piatto da pasta riscaldato.
0: Capito?
1: Una meraviglia quanto mancano le nonne.
0: È vero, una bella merenda con la pasta riscaldata, ma chi la raggiunge, la tua nonna?

0: Lenny Kravitz, The Chamber. La settimana è partita così, è partita lunedì, diciamo, dal punto di vista lavorativo, con una nuova stagione di Assolutamente Simo e il pennuto Chip Chip. E siamo partiti con un bivio, no? Vi ho detto, a volte appunto è incredibile quanto possa cambiarti la vita scegliere di andare da una parte piuttosto che dall'altra, ed è ancora più evidente quando la cosa è letteralmente accaduta, no? Quindi vi raccontai della mia passeggiata in quel del Monte Boglia. Scelsi di andare verso la vetta del Boglia invece che andare direttamente verso la Bolla, l'Alpe Bolla, e invece che 2 ore di camminata me ne sono sparate 7. Risultato, mi è venuta una gran passione per la camminata. Ne discutevo con Sefora. Ciao Seforino.
1: Ciao.
0: E allora, tu sei partita a tuono sul bivio citandomi una poesia meravigliosa.
1: Sì, ma così sembra che facciamo queste conversazioni.
0: Con noi parliamo di questo quando beviamo un caffè.
1: Molto profonde.
0: È vero, no?
1: Ti ho citato come la citavano nell'attimo fuggente. Tagliata di Frost, circa due strade trovai nel bosco, io scelsi quella meno battuta o più difficile, ed è per questo che sono diverso, che è sempre stata, da quando sono molto giovina, la mia prefe, no non è vero, vabbè, con quella di Quasimodo che ti dicevo prima, perché mi ha fatto morire che poi il film continuava dicendo, ha detto diverso, non migliore, cioè tu senti per la prima volta sta roba e dici è vero,
0: è diverso,
1: è un'altra cosa,
0: no,
1: sei solo diverso, e subito fluff.
0: Esatto, però è questo il messaggio, no? Che poi capisci in maniera concreta quando letteralmente prendi una strada piuttosto che un'altra, e una passeggiata diventa una cosa molto diversa.
1: E non migliore per forza, Simo.
0: Da un piccolo trekking con la scarpa da ginnastica a una camminata che avrebbe richiesto
1: quantomeno notturna,
0: uno scarpo in giro. Beh, a me è andata bene col notturno, perché sono partita comunque alle 7 del mattino, quindi poteva andare male fino a un certo punto. Ma tu mi raccontavi di altri bivi, di altre passeggiate strane.
1: No, passeggiate strane, passeggiate giovanili, passeggiate quando è quell'età sei un attimino più in forma, no? Non lo so.
0: Ma anche un po' l'età dell'incoscienza.
1: No, incoscienza.
0: Non avevi organizzata
1: forse...
0: bene quella.
1: No,
0: quella
1: un po' di supponenza,
0: passeggiata.
1: Magari ci sono monti che non ti fanno così tanto paura rispetto ad altri, e uno di questi è il Monte Bar.
0: Infatti dici, vabbè, ma che ci vuole a fare una passeggiata
1: che,
0: al Monte
1: che
0: Bar?
1: Parte dal paese giù di sotto, sì. E calcoli tutto perfettamente, dici arrivo in cima e torno indietro, e lì scatta il buio, perché
0: già,
1: che ne so, eravamo ad ottobre, una roba così.
0: Mm.
1: Ma no, perché i cartelli ti davano le indicazioni fino alla capanna, ma dalla capanna alla cima adesso dico mezz'ora, però ancora qualcosa manca, cioè nel senso
0: come?
1: Manca assai, e se
0: sì,
1: tu avevi già pianificato che a corsa praticamente tornavi al primo buio,
0: e che fai, lasci, come direbbe
1: lascio.
0: Mi è uscito
1: poi... 30 minuti in più, che no, faccio, lascio,
0: che faccio, lascio. No, prosegui
1: e poi corri come un dannato, ma di nuovo, perché c'hai 20 anni e c'hai quelle ginocchia,
0: certo, quando invece magari ne hai una ventina in più, ma anche 30, non è che non hai proprio più le ginocchia.
1: No.
0: Però a un certo punto ti lasciano, non vanno
1: all'entrata della capanna,
0: come se c'è una sorta di, che ne so, diventano, si consumano, no? E hanno bisogno di riposo. Beh, stiamo preparando un nuovo cammino, una nuova passeggiata, non so neanche se definirla passeggiata o avventura,
1: impresa.
0: Una nuova impresa della quale vi parliamo tra pochi minuti.

0: Aspetta, per forza, sì. non vivi, sennò.
1: Io devo dire, lo posso raccontare perché non capitò assolutamente nulla e non è che mi sono messa in pericolo, ma io sono arrivata alla capanna sopra Bosco Gorin.

0: Posso dire?
1: Generoso.
2: Vabbè, dove io ho la cascina, quando vengono persone, raramente arrivano fino a là e dicono continua il sentiero. Io so come continuare il sentiero, sì. Non è più scritto però il sentiero. E devi guardargli le scarpe. Cioè, esatto. Capisci subito se no, non se possono farlo, se sono venuti con la giusta testa, esatto. Per poterlo fare. Però io ho le mie foto di laurea della triennale che è scattata proprio nel 2020, quindi non c'era assolutamente nessuna festa, nessun
1: purtroppo ecco, in pieno Covid c'era poco da fare.
2: Appena un po' si poteva uscire di più. Ho le foto di laurea col vestito elegante, in realtà avevo su anche i tacchi in cima a un monte del Malcantone. Oh. Il mio preferito, posso dire il nome? Sì, cioè, me lo invado, no? Ma no, dico
1: magari
2: a un'ora da Milano. No, il Ferrari era proprio il mio
1: lo chiamano l'Everest della Svizzera.
2: Esatto, il mio pizzo era. E c'è chi mi ha chiesto: ma sei salita così? Brother, non è. No, non è. Sarei impantanata se avessi provato a salire su con i tacchi davvero. O comunque avrei fatto un video da 8 milioni.
1: Era fiction.
2: Cioè, l'avrei filmata questa impresa,
1: sì.
2: Assurda.
1: E poi Podology, insomma, come se piovesse per sistemarti i piedi. Io sto appunto per partire per un'altra avventura. Vorrei andare verso il Monte Generoso. Che anche lì ci sono gli stessi imprevisti che potrebbero essere, come dire, paragonati a quelli che ci sono stati col Boglia. Ci sono diversi percorsi che si
2: cioè ci sei
1: fare.
2: Tu e questo è il primo ostacolo.
1: C'è il trenino volendo. Cioè devi già combattere contro la voglia di salire sul trenino. Ma che mi frega, ma
2: come
1: che mi importa.
2: Come Salvatore, sì.
1: Sì. Certo. Oppure invece ci sono diverse possibilità. La mia sarebbe questa. Vediamo un po' se approvate all'ascolto e anche tu che magari l'hai fatta. Partenza rurale, quindi circa un'ora dal parcheggio Bella Vista, ci arrivo con l'auto e poi salgo alla stazione intermedia e seguo dai cartelli, così c'è scritto, in direzione dell'Alpe Nadig. Questo tratto si sviluppa sul versante della Valle di Mugio e attraversando questo tratto vedi dei bellissimi pascoli aperti. E io già lì vedo delle insidie. Poi vado verso le nevere storiche, che sono 45 minuti. Salgo verso la vetta.
2: Che poi tu riconosci quando vedi. Minuti. Dopo 45 minuti tu guardi e dici: questa secondo me è la nevera storica.
1: Ma dai, si vede una nevera storica.
2: Io
1: me lo chiedo. Per il rientro all'auto, poi mi aspetta soltanto ancora un'ora di discesa rapida invece di rifare il giro lungo. Ecco, in bocca un sentiero che sarà ben descritto.
2: E tu da su non dirai: vado a vedere le grotte degli orsi,
1: no,
2: e ti perderai via.
1: Non penso.
2: Non ti distrarrai in questo modo.
1: Potrei anche fare delle deviazioni. Ecco, so per certo che non ci sono fontane, quindi devo anche caricare di acqua.
2: Però una domanda molto importante, Simona Foglia.
1: Perché?
2: Scusami, ma c'è un adulto responsabile con te in questa
1: missione? Sono io l'adulto responsabile. Pensa che sono io. Ti potrò contattare eventualmente se c'è campo.

0: ce lo siamo lasciati alle spalle.
1: Ma sembra malinconica che il 2 ottobre mi dici se torna a settembre.
0: Ma non lo so, ma non l'ho scelta io le bambole di pizza. Sì, no, sì, non l'ho scelta, sono già molto confusa di mio, devo dire. E non lo so se leggere questi messaggi mi faccia star bene o male. Io ho il mio itinerario confuso che vi ho accennato prima e mi arrivano dei consigli. Tipo, a questo punto parti da Muggio. O se vuoi farla un po' più comoda, una scudellate.
1: La faccia basita. Non è?
0: La parte dei pascoli e delle nevere è bellissimo, soprattutto d'inverno, con l'erba giallo-oro. Si va a camminare anche d'inverno, immagino, a questo punto.
1: La confusione. Ah, non è un'attività della domenica d'agosto,
0: no,
1: per sapere che cadrà.
0: No, è un'attività che si può fare tutto l'anno.
1: Ti vedo un po' confusa.
0: No, allora, confusa no, adesso sto scherzando.
1: Ah, no, stiamo
0: esagerando. Certo. Ma sì, stiamo esagerando, so benissimo cosa vado a fare. E comunque ieri sono andata in un noto supermercato a comprarmi l'equipaggiamento necessario.
1: Che si compra tra l'altro nel supermercato
0: e il negozio
1: tra un grappolo d'uva,
0: formaggi dell'Alpe. No, c'era una promozione anche di equipaggiamento invernale. Che noiosa. Allora mi sono comprata anche i bastoni per fare Nordic Walking.
1: Ti dirò. La me di 2 anni fa avrebbe detto vecchia. No, giusto.
0: Perché
1: giusto.
0: C'è tanta discriminazione nei confronti dei bastoni, ma poi parlo anche a me stessa.
1: Quando ero piccola io, ciao mamma, quando ero piccola io, un adulto della mia vita andava a fare Nordic Walking.
0: E la prendevi in giro?
1: Non tanto io quanto i miei fratelli più grandi, io la prendevo in giro perché ho capito che faceva ridere,
0: sì,
1: gli altri faceva ridere.
0: Cioè, tu emulavi un po'.
1: Io emulavo,
0: chiaramente.
1: Sì, mi suocera, sì, non capivo bene cosa facessi ridere. Però quindi invece niente, non è da persona che.
0: Cosciente,
1: consapevole. Sì, avere un bastone.
0: C'è solo un piccolo problema. Che sai,
1: che non c'era un adulto responsabile con te.
0: Non ci sarà mai un adulto responsabile con me. Nemmeno il mio alter ego è un adulto responsabile. Che i bastoni, quando li compri, sono piccoli, sai,
1: sono chiusi.
0: Ci sono addirittura con gli elastici, mi diceva Ottavio, che te li metti in tasca.
1: Però anche diventa,
0: degli unciaco diventano. Sì. E allora li ho comprati i miei bastoni junior. Quindi l'unico problema è che andrò solo tipo o Gollum
1: sono
0: o Frankenstein, cioè tipo
1: i bastoni, piccoli. Bastoncini,
0: sono i bastoncini. Posso andare bene in arrampicata, appunto, quando c'è una parete, magari una verticale. Posso magari andare bene così.
1: Ma tienili e usali anche per sciare poi.
0: Ma domani mattina vado a cambiarli, forse è meglio.
1: Al supermercato.
0: Già
1: che hai dimenticato le uova,
0: che pazienza, Stefano. E poi ti ho invitata io. Chi me l'ha fatto fare?

0: Turner, musica dalla Svizzera italiana, e immaginami così, quindi Seforina, io che cammino verso la vetta del Generoso con i miei piccoli bastoni junior, un po' come Igor in Frankenstein con l'ombrello, mi voglio che tu abbia questa immagine di me, va bene? No?
1: Io ti ho qua davanti, lo sai.
2: Una non basta.
0: Lo so.
1: Riesco a visualizzarti bene.
0: Ho un compleanno importante da festeggiare.
1: Tranne che tra poco il tuo, io lo dico subito.
0: Oh, sì, sì, davvero, non te lo ricordo. Solo che forse lo dico tutti i giorni. Allora, oggi facciamo gli auguri a Sting.
1: È lui, è
0: Sting.
1: Quello di Only Murders in the Building. Ecco. Io lo so, l'ho visto in una serie TV con Selena Gomez. È quello che dice simpatia.
0: Cioè, tu questo mi stai dicendo e lo dici in diretta, ma va bene.
1: No, vabbè, Sting, grande divo Sting. Non sapevo facesse anche il cantante.
0: Una delle voci più riconoscibili degli ultimi 50 anni.
1: Simpatia.
0: Prima con i Police, poi da solista, simpatia a fiotti.
1: Vabbè, è il momento più alto della carriera di Fabio De Luigi, penso. Vabbè, scusa, vai avanti. No, vai avanti con le tue storie
0: ma
1: banali.
0: Ma chi sono io per censurare citazioni di Fabio De Luigi, che è uno dei miei preferiti in assoluto. Allora, uno non basta, ci dà l'occasione di ascoltare due pezzi di uno stesso artista.
1: Perché uno non basta. Ma capita subito!
0: Bravo!
1: Vai!
0: E quindi in questo caso, chiaramente, già che c'è un compleanno, noi ci buttiamo proprio dentro nella torta. La prima la annunciamo, quindi Englishman in New York, pezzo del 1987. La seconda invece dovete indovinarla voi. Poi l'ascolteremo di fila, senza interruzione. Allora, nel titolo...
1: Devono anche capire quando finisce una e inizia l'altra.
0: È vero. No, ma guarda che a volte sono molto simili. Puoi anche uscire adesso. Allora, nel titolo c'è un re con tanto di corona, ma poi te non sai niente di Sting, quindi ti guardo come
1: vero,
0: se tu...
1: No, sì. Come te la montagna, si scherza.
0: No, ma hai ragione, tra l'altro. Nel titolo c'è un re con tanto di corona, ma non è un re felice. Non regna su un paese, ma su una sensazione che nessuno vuole provare. Tipo quella del mignolo del piede contro lo spigolo del comodino. In italiano sarebbe... Ma no, non ve lo dico, altrimenti ci
1: arrivate. No, vabbè, troppo facile.
0: Tanti auguri, quindi. Cioè, ascoltiamo questo...
1: Una bilancia, Sting.
0: È una bilancia. Si capisce.
1: Beh, certo.
0: Intelligente, bellissimo. Non poteva che essere bilancia. Enjoy. Una non basta.

York, King of Pain, che è stato un vero piacere ascoltare. Era proprio tanto tempo che non la sentivo in diretta, mi fa piacere che l'abbiate apprezzata. Oggi quindi 75 anni per Gordon Matthew Thomas Sumner, a Wallsend vicino a Newcastle, prima insegnante, poi bassista, cantante dei Police e poi è diventato uno dei musicisti in generale britannici più amati e influenti degli ultimi decenni.

uccellino, non è un pappagallo, e però mi sa che sta imparando velocemente, e normalmente si imparano prima le parolacce. Dai, è normale, quando vai in vacanza in un paese che non, dove ci sono persone che non parlano la tua lingua, chiedi subito le parolacce, e qui ne dicono una. Ciao ciao, la rappresentante di lista. Ehi, allora, è arrivato un messaggio preziosissimo per tutti voi che siete in giro per le strade della Svizzera italiana, e vi ringrazio per questo servizio, perché arrivate prima dei bollettini di viabilità di Via Swiss, perché voi vi ritrovate proprio on the road in questo momento. Allora, a quanto pare è appena successo un incidente, informazione di qualche minuto fa, in zona Mendrisio sulla A2 in direzione sud, quindi c'è appena stato un incidente in zona Mendrisio sulla A2 in direzione sud, si sono già formate delle colonne, sta arrivando la polizia, l'ambulanza eccetera, quindi questo sicuramente causerà dei disagi al traffico, dei quali vi terremo costantemente aggiornati.

Zarface, composto da 7L, Esoterica e Inspecta Deck del Wu-Tang Clan, ritorna con un nuovo album, ovviamente sempre seguendo il filone dei fumetti. La missione di questo fantomatico supereroe, chiamato appunto Zarface, è la solita, ovvero salvare l'hip hop dai cattivi di turno. Ad oggi, la discografia Zarface conta 14 album ufficiali e in alcuni casi il gruppo ha beneficiato di collaborazioni fisse per l'intero progetto. Nello specifico, i joint album con Ghostface Killa, MF Doom e Kool Kid. Anche l'ultimo album è un progetto collaborativo, ma diversamente dal passato, questa volta l'ospite è Tom Hardy, noto attore inglese che ritroviamo in film come Inception, Il Cavaliere Oscuro e Mad Max. La passione per le rime se la porta dietro da una vita, tanto da aver già pubblicato qualcosa sotto il nome Tommy Number One. L'altra passione, quella per il cinema, ha decisamente avuto la meglio, ma di fatto l'attore non ha mai smesso di rappare e insieme al gruppo Zarface debutta nel mondo discografico sotto il nome di Frankie Pulitzer, dopo aver già collaborato con loro su qualche traccia nei dischi precedenti. Il disco è intitolato semplicemente Zarface meets Frankie Pulitzer e tutti i dubbi che possono nascere dal pensare di ascoltare un attore di quasi 50 anni con poche referenze discografiche ufficiali vengono spazzati via immediatamente ascoltando le prime tracce. Il progetto è decisamente solido e assolutamente allineato a quanto proposto dal resto della discografia Zarface. L'estetica dei fumetti, i beat solidissimi e sporchi, le rime intrecciate, c'è tutto ciò che ci si aspetta da questo gruppo con l'aggiunta di Frankie Pulitzer, che si amalgama alla perfezione al resto del gruppo e ci mette effettivamente del suo. Da apprezzare, tra le altre cose, il suo lavoro sulla traccia Grime Visage War, dove recita un monologo di Shakespeare utilizzando la voce di Bane, il villain interpretato nel Cavaliere Oscuro. Infine, ad impreziosire un disco già di livello e molto denso di suoni, riferimenti e campioni tratti dal mondo dei fumetti, ci pensano le collaborazioni eccellenti di LP, Busta Rhymes, Kendra Morris e Method Man.

0: svenuto, guidato però, si può ben dire, da me, quindi assolutamente Simo.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Prima dell'attualità con Herbert Cioffi diamo uno sguardo alle previsioni del tempo.
1: Rete 3.
0: E anche alle condizioni del traffico, momento caldo, c'è stato anche un incidente, adesso vi terremo aggiornati. Partiamo quindi dalle previsioni del tempo per domani. Sabato a sud, passaggio a tempo abbastanza soleggiato, temperatura compresa tra 15 e 23 gradi, a nord nuvolosità variabile con schiarite soprattutto in pianura. In montagna qualche possibile rovescio pomeridiano, temperatura minima 13 gradi, la massima sui 21. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, ancora sulla A2 verso Chiasso tra Mendrisio e Coldrerio a causa di un incidente tra Stabio e il Gaggiolo, tra Gravesano e Bioggio, tra Agno e Ponte Tresa e tra Sant'Antonino e Cadenazzo. Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta. Ed ora l'attualità.
1: 3 News.
3: Ancora in primo piano le dimissioni del consigliere federale UDC annunciate questa mattina. Il Vodese lascerà la carica il 31 dicembre all'età di 67 anni. 11 quelli trascorsi in governo, 8 dei quali come responsabile federale dell'economia, della formazione, della ricerca. Durante la conferenza stampa di questa mattina Parmelin ha detto di voler cedere il passo a nuove forze nell'interesse del paese. Ha quindi ripercorso alcuni successi ottenuti come gli accordi di libero scambio siglati ad esempio con Regno Unito e Vietnam e l'aggiornamento dell'intesa commerciale con la Cina. Tra i momenti più difficili del suo mandato figurano invece le tensioni con gli Stati Uniti per i dazi introdotti da Donald Trump e l'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Il successore di Parmelin verrà eletto il 9 dicembre dall'Assemblea federale. L'UDC valuterà le candidature dopo il 23 di ottobre. Sempre a Berna, il Consiglio federale ha deciso di finanziare 8 progetti di aziende svizzere a sostegno della ricostruzione dell'Ucraina. 135 milioni di franchi saranno a disposizione soprattutto nei sottosettori dell'energia, dei trasporti pubblici e del sistema idrico. Questo mentre il sindaco di Kiev ha fatto sapere che la capitale ucraina si trova in una situazione davvero drammatica. La polizia grigionese è alla ricerca di testimoni. Una tredicenne è stata investita da un'auto ieri mentre attraversava sulla strada e sulle strisce pedonali. Il conducente del veicolo ha proseguito la corsa. La polizia cantonale grigionese è alla ricerca di testimoni. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l'automobilista si è fermato brevemente, ha poi proseguito senza prestare soccorso alla giovane. La tredicenne si è sottoposta oggi a cure mediche e ha denunciato l'accaduto alla polizia cantonale dei Grigioni, che ha fatto un appello a testimoni.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17:00.

Quindi siamo anche un po' stanchi e bisogna avere la concentrazione necessaria per vivere, per camminare, per guidare. Purtroppo c'è stato un incidente di proporzioni grosse sull'autostrada A2 direzione Chiasso poco prima dell'area di servizio di Coldrerio. Questo ve lo abbiamo annunciato anche grazie ai vostri messaggi, di voi che purtroppo vi ritrovate in questo momento in questo ingorgo, confermato anche da Via Swiss sulla 2 verso Chiasso tra Mendrisio e Coldrerio. Ci sono forti rallentamenti a causa di questo incidente, quindi se potete non muovetevi, non andate in quella direzione.

0: Sono le 16:09, lo so, veramente il guaio in autostrada è piuttosto grosso.
1: È allucinante, c'è colonna da Coldrerio fino in autostrada all'altezza di Taverne.
0: Ecco, confermato anche da questo messaggio vocale, vi terremo costantemente aggiornati, quindi vi ripeto, andando di nuovo a leggervi quello che è il bollettino ufficiale diramato da Via Swiss, che ci sono forti rallentamenti sulla A2 verso Chiasso tra Mendrisio e Coldrerio a causa di un incidente che si è verificato poco fa. E adesso sì, noi cosa possiamo fare? Vi teniamo compagnia, vi teniamo compagnia soprattutto con la nostra musica. Facciamo un bel salto nel 1973 con Bob Marley e la meravigliosa I Shot the Sheriff. Curiosità, l'anno dopo la versione di Eric Clapton è arrivata al numero uno negli Stati Uniti e quindi Chip Chip giura che lo sceriffo era innocente.

0: balzola l'umore. Una volta che in zona Lugano ci fu un ingorgo, ma catastrofico, anni fa, non ci si muoveva più dall'uscita autostradale verso Besso e il centro. Siamo stati fermi per delle ore. Io mi ero messa appunto la musica di Bob Marley, che aveva in qualche modo rallentato i miei battiti cardiaci. Quindi a due verso Chiasso, tra Mendrisio e col Drerio, ci sono forti rallentamenti. Arrivano anche i vostri messaggi, insomma, per darci ragguagli utili e necessari.
1: È allucinante, c'è colonna da Coldrerio fino in autostrada all'altezza di Taverne.
0: Ecco, infatti, quello che dicevamo in aggiunta.
2: Ciao, quando c'è un incidente in autostrada, magari annunciate di lasciare lo spazio in mezzo, di spostarsi a destra e a sinistra, che può passare l'ambulanza, la polizia veloce, altrimenti non si può spostarsi e viene rallentato e non ci si muove più. Grazie, ciao ciao.
0: Ma grazie a te. Adesso un momento di silenzio, perlomeno. Questo è il titolo del brano degli U2 che ci ascoltiamo, il secondo singolo dal nuovo album. A volte c'è proprio bisogno.

per 3 giorni le vie del centro storico si riempiono di profumi, di sapori, di musica, con i classici grottini, poi ci sono le bancarelle, i prodotti del territorio, i vini chiaramente ticinesi e tanta animazione folcloristica. È possibile che un uccellino mi ha detto, in questo caso ho spedito Chip Chip a vedere un po' come sta andando la festa d'autunno e magari qualcuno è lì da quelle parti o sa qualcosa in più, che non ci sono le classiche postazioni dove mangiare le caldarroste, le castagne, quelle col pacchettino, quelle che ti ustionavano le dita. No, ci devono essere, cioè smentitemi.

perché appunto un uccellino mi ha detto che è andato a fare un giretto per vedere un po', per sentire, per assaporare i sapori della festa d'autunno e non ha trovato le castagne. Non è possibile, ci prenderemo del tempo per fare degli approfondimenti. Di nuovo buongiorno nel frattempo. Assolutamente Simo, sono le 16:24.

dai, giochiamo un po', magari per passare del tempo, se vi ritrovate in auto, incolonnati e visti i messaggi che arrivano e le foto, deduco che in tanti stiano ascoltando la radio proprio mentre si ritrovano nel traffico. Allora, un gioco, dai, un gioco, una domanda per chi è in auto in questo momento. Il primo automobilista della storia multato per eccesso di velocità in Inghilterra nel 1896, secondo voi a quanto andava? È un mini quiz per la gloria, giusto per divertirci insieme, come quando guardavamo le auto in viaggio con i nostri genitori, quei viaggi che duravano 2 ore, ci sembrava durassero 20, in direzione, che ne so, della Riviera Adriatica, e contavi le auto gialle, quelle rosse. Questo è un gioco che più o meno ha lo stesso intento. Quindi, primo automobilista della storia multato per eccesso di velocità, si va indietro al 1896, siamo in Inghilterra, a quanto andava secondo voi? Risposta A, a 13 km orari, a 50 km orari o a 80 km orari nel 1896?

per capire qual è la nostra capacità deduttiva, no? Come riusciamo a risalire a delle risposte corrette solo grazie alla nostra razionalità, al nostro intuito. E quindi a quanto andava questo automobilista della storia, multato per eccesso di velocità in Inghilterra nel 1896? Non guardate, stanno arrivando le vostre risposte. 43 km orari mi scrivete, 50 km orari mi scrivete, in molti stanno dando la risposta esatta. Tra poco la soluzione.

Allora abbiamo la soluzione, quindi pensate che la prima multa per eccesso di velocità della storia risale al 1896 in Inghilterra, quindi tanti tanti anni fa. Il guidatore Walter si chiamava, se non sbaglio, andava a una folle velocità, questo criminale andava a 13 km all'ora. Oggi sarebbe il passo di una persona particolarmente motivata a fare jogging, eppure era 4 volte oltre il limite consentito. Per fermarlo un poliziotto dovette rincorrerlo in bicicletta, dettaglio che voi ricordavate molto bene. Insomma, una volta si prendevano multe a 13 all'ora, oggi qualcuno riesce a prenderle perfino mentre cerca parcheggio, per dire. Vado.

0: ogni giorno una canzone che proprio non ricordavo, di Pacifico con i Casino Royale. Dove vado? Dove vai? Dove andresti se tu potessi con un teletrasporto proiettarti da qualche parte per il fine settimana? Zero sbatti, zero check-in, zero colonne. Io ho ancora qualche
1: muove vento buono, ora soffia, spinge l'anima verso il futuro.
0: Ecco, io spingerei la mia anima ancora

vogliamo tornare a casa, che è così bella, Svizzera italiana. Infatti Katia ci scrive che a parte per le vacanze utilizzerebbe un teletrasporto per tornare in Ticino ogni weekend e non solo ogni 3 o 4, e noi ti accoglieremmo a braccia aperte nonostante i disagi purtroppo che ci sono al traffico, talvolta in questo caso imprevedibili, causati da un incidente del quale vi stiamo parlando già da un'ora, quando una nostra ascoltatrice, una nostra amica ce l'ha segnalato. Erano le 15:47. A causa di questo incidente ci sono code a tratti, diverse chiusure delle gallerie, lunghe attese sulla A2 a Trarivere, l'area di servizio di Coldrerio in direzione di Chiasso. La polizia consiglia di non mettersi in viaggio in questo momento sulla A2 in direzione sud. Lunghe code quindi sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, poi fino al Gargiolo. Vi terremo aggiornati, ve lo ripeto, a causa di un incidente ci sono forti rallentamenti sulla A2 in direzione sud, lunghe code anche sulla A24 da Mendrisio.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: leggero, certo, quello di Sfera Ebbasta che abbiamo ascoltato con Lontano.
1: Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
0: Intanto sto ricevendo ragguagli dalla situazione che si è creata in autostrada a causa di un incidente che si è verificato poco prima delle 16, erano le 15:47 quando sono arrivati i primi messaggi sull'accaduto, quindi insomma è veramente pesante la situazione. A causa di questo incidente ci sono code a tratti, diverse chiusure delle gallerie, lunghe attese sulla A2 tra Rivera e l'area di servizio di Coldrero in direzione di Chiasso. Questo è il suono delle notifiche che stanno arrivando attraverso il nostro sistema di messaggistica per tenerci informati on the road sulla situazione. La polizia consiglia di non mettersi in viaggio in questo momento sulla A2 in direzione sud. Ci sono lunghe code sulla A24 da Mendrisio verso Stabio e poi fino al Gaggiolo. Insomma, veramente, se potete evitare di andare da quelle parti, chiaramente fatelo, neanche a dirlo, sperando che stiate ascoltando la radio, altrimenti visto che ormai vi ci ritrovate, mandate ragguagli se ne avete l'occasione.

0: anche Up the Rising, che è il grande ritorno del gospel High Street Band nel 2002. Una canzone che parla di perdita, di giornate che sembrano non finire mai, ma che contiene anche un messaggio di speranza. Ne abbiamo bisogno. Buon viaggio a voi che vi ritrovate in questo momento super incolonnati.
1: Arrivederci, mi mandi una cartolina.
0: Seguiranno altre informazioni tra pochissimo. The Charltrons. Vi saluto, un ottimo weekend a tutti voi. Ciao.

0: beh, di qualcosa su sta canzone, non lo so.
1: Allora, questa canzone è stata copiata da When is
0: Man. Non è copiata. Hanno preso il sample, si dice così. Non è stata copiata.
1: È sampleata, quindi copiata.
0: Non è copiata.
1: Sì, non avevano idea.
0: È ispirata da un'altra.
1: Anche i due zozzoni lì. Casini di qua, casini di là. Casini di là.
0: A proposito di casini,
1: lascia stare.
0: Sulla 2, ragazzi. Casini di qua, casino un po' ovunque. Sulla 2, va bene. Le 17.
1: Due informazioni sulla meteo. Domani sabato a sud tempo soleggiato, temperatura compresa fra 15 e 23. A nord nuvolosità variabile, soprattutto in pianura, in montagna qualche possibile rovescio pomeridiano. Temperatura minima 13 gradi, massima 21.
0: Casini, come direbbe Gue insieme a Marra, a causa di un incidente ci sono code a tratti, diverse chiusure delle gallerie e attese molto lunghe sulla 2 tra Rivera e l'area di servizio di Coldrerio in direzione di Chiasso. La polizia consiglia di non mettersi in viaggio in questo momento sulla 2 o sulle strade in direzione sud, perché è molto probabile che rimaniate bloccati. Su tutte le strade del Mendrisi 8, comunque tra Mendrisi e Genestrello, anche qui c'è traffico perché poi le persone, lo sanno, escono e si intasano anche le cantonate. Quindi sulla cantonale tra Mendrisi e Chiasso, sulla forca di San Martino verso Melide e a Lugano sulle principali vie del centro. Traffico congestionato anche tra Gravesano e Bioggio, tra Agno e Ponte Tresa, sulla 13 tra Tenero e la galleria Mappo Morettina in entrambe le direzioni, tra Sant'Antonino e Cadenazzo. Anche al portale sud del Gottardo, tra Quinto e Airolo, ci sono code di 3 km e attese di almeno 30 minuti. La corsia Cupra è aperta.
2: 3 News.
3: L'aggiornamento delle 17, ancora in primo piano le dimissioni del consigliere federale UDC Guy Parmelin, annunciate questa mattina. Il Vodese lascerà la carica il 31 dicembre all'età di 67 anni, 11 quelli trascorsi in governo, 8 dei quali come responsabile federale dell'economia, della formazione e della ricerca. Il successore di Guy Parmelin verrà eletto il 9 dicembre dall'Assemblea federale. L'UDC valuterà la candidatura dopo il 23 ottobre. Dall'estero, la Corte Suprema israeliana ha riammesso due partiti arabi in vista delle elezioni legislative del 27 ottobre. Erano stati esclusi nei giorni scorsi dalla commissione elettorale, evocando un presunto sostegno alla lotta armata contro lo Stato ebraico, accusa peraltro respinta dalle due formazioni. È infine bocciata di misura dal Parlamento spagnolo una proposta del governo Sanchez sull'emergenza abitativa. Il testo, affossato col voto del partito catalano Junts, chiedeva di vietare lo sfratto delle persone più vulnerabili, come quello di un'anziana disabile, divenuta simbolo dell'emergenza. Misura che, secondo la minoranza catalana, andrebbe però ad aggravare la carenza di alloggi nel paese.

0: pronta.
1: Quante ne ha fatte?
0: Finally, finally. Dai, prova tu a improvvisare uno del...
1: No, lo sto leggendo.
0: C'è il testo?
1: Sì.
0: Vai.
1: Fai il giro.
0: No, devi fare tu dei...

0: love you, Scooby-Doo.
1: Scooby-Doo.
0: You spread it around me, love you, can the soap.
1: Ma Scooby-Doo è scusa, no, fermati, ferma, adesso rifacciamo. Ma Scooby-Doo perché è sempre, ti è venuto un attacco di gastrite?
0: Quella roba lì,
1: la gastrite?
0: Quella di ieri, che quella cintura che
1: ancora, ancora.
0: Sì. Skibby rubber light, be the scoop, better scummy.
1: Allora, falla più romantica, vediamo cosa esce.
0: Screamy.
1: Calmati, fammi alzare un po' i riverberi, pronto, vai.
0: Two, three, four. Screamy rubber.

0: Sbubuye.
1: No, Sbubuye.
2: Mi piaceva, volevo andare avanti. No, ma è una vita.
0: Sbubuye.
2: Sbubuye.
0: Cosa vuol dire Sbubuye?
2: Star male di stomaco.
0: Sbubuye.
2: I love you.
0: Today I Sbubuye.
2: Sbubuye.
3: C'è più bello.
0: Abbiamo proprio iniziato alla grande, eh?
2: Certo. Una giornata difficile, un venerdì difficile, noi ci siamo.
0: Giornata sguguglie.
2: Sì, oggi
0: è giornata sguguglie.
2: È sguguglie.
0: È sempre bene. Dai, dei cialtroni. Ce la faremo anche oggi.
4: Le cialtrone scuole qua, le cialtrone scuole qua. No, Petrone scuole qua.
2: Giornata sguguglia, ma siamo pronti ad adempiere a tutte le nostre incombenze.
0: Tipo, la prima?
2: Nessuna.
0: Perché lo dici?
5: Perché noi è così, si dice.
0: Noi è così, vedi cialtroni. Che parli già in plurale maiestatis.
2: Beh, i cialtroni.
0: Sì, ho capito.
2: Sono da solo adesso, vuol dire
0: No, però io ogni tanto mi devo dissociare da quello che dici.
2: Tu sei un cialtronaccio.

0: restiva, sposa un po' la giornata di oggi per quanto riguarda la meteo, poi per quanto riguarda il traffico purtroppo va in
1: sì,
0: controsenso quella roba.
1: Disastro, sì,
0: maestro, la prego, venga a darci una mano anche quest'oggi.
1: Ma che mano vi devo dare? Giusto,
0: lei tra l'altro si è arrampicato alla veneranda età di 85 anni
1: mamma
0: su un traliccio.
1: Una paura.
0: Ma perché?
1: Ma non ero io, era una controfigura. Io stavo dietro a cantare, era uno che ha fatto la mia parte. Ti pare che mi metto lì? Forza! Dino Fetente, te ne accorgi da vicino. Carlo Stretto, così dice l'urologo. Fabiana Maltagliata, una forma strana. Simona Tagli, pare che tagli sul più bello.
0: No, dai. Ma ci sembra veramente Simona Tagli.
1: Max Topali, il nipote di Pezzali.
2: Sometimes I feel

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi.

0: in questo pomeriggio, dove sto guardando comunque la situazione della viabilità incasinatissima. C'è stato un incidente sulla 2 e quindi c'è molto traffico tra Rivera e l'area di servizio di Coldrerio, quindi invito tutti a fare un respiro per resistere.
1: È l'appuntamento con il mentalista, quello che pulirà la vostra mente. Fatevi catturare dalle onde gravitazionali. Giù, giù. Allargate le braccia come un uccello. No, no, chiudete le braccia. Poi allargatele per fare la mossa di Karate Kid su un piedino. Ancora, ancora. Tac, su con l'altro. Cercate di trasferire tutta la tensione che avete accumulato sull'addome verso l'alto. Oh, no. Verso l'alto. Massaggiate con le due mani. Smettetela. Adesso massaggiate con le due mani i vostri pettorali in modo circolare. Ancora. Più veloce. Fatelo più veloce, più veloce, più veloce, più veloce, stop! Se siete del cancro, domani è il vostro giorno, sarà così. Se siete del capricorno, la vostra domenica sarà invece in questo modo. Calmi, calmi. Che suono ha avuto questa settimana infernale nella vostra mente? Liberate fuori il suono, fatelo. Fuori, fuori. Non vi preoccupate del caldo che sentite, scalzatevi. Spingete piano piano la tensione dalla parte posteriore. Fuori, fuori, fuori. Non vi vergognate di chi siete. Massaggiatevi le guance. E soffiate le guance. E soffiate dal naso. E ora ripetete: andavo a Lione cogliendo cotone. Tornavo correndo, cotone cogliendo. Ripetete: andavo a Lione cogliendo cotone. Tornavo correndo, cotone cogliendo.

possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: brodolato stavolta.
1: Come sempre, devo dire.
0: Ha fatto un cocktail.
1: Senti, prima di cantare, si dà un pugno nello stomaco. Sì. Cosa fa?
0: Sì. No, lui canta la mattina appena sveglio.
1: Ah, appena si sveglia.
0: Sai che quella
1: fa
0: voce.
1: Un po' di gargarismi coi chiodi.
0: Sì, well, si fa un gargarismo con un bicchiere di ghiaia e poi. Bravo Mario, un'ennesima.
1: Ciao
0: porcheria.
1: Mario.
0: Ciao. Simpatico lui, sai?
1: Vabbè.
0: No, devo dire che è simpatico.
1: E allora?
0: Voglio litigare.
1: Bravo.
0: Mario,
1: bravo.
0: Fatti vedere. Mario Pioni, vieni a trovare. Vai, vediamo cosa succede.
1: Bravo,
0: bravo, bravo, bravo. Senti, è in arrivo. Voglio che me la descrivi. Questo autunno sarà caratterizzato da vari malesseri. Arriva l'australiana.
1: Che è un'influenza.
0: Com'è come ti immagini l'australiana che arriva?
1: L'australiana e arriva e il primo sentore che hai è questo.
0: Pensa, io immaginavo una bellissima australiana con una tavola da surf.
1: Da Perth.
0: Esatto.
1: Da Perth.
0: Da Perth.
1: Da Perth.
0: Che arriva, ti bussa alla porta e fa quel rumore lì, dopo un po' te lo fa. O lo stomaco o la gola.
1: Di notte.
0: Di notte, nel naso.
1: Fai il respiro.
0: Però è brutto l'autunno per queste robe qui,
1: c'è il suo fascino comunque.
0: Sì, chiuso a letto.
1: Bisogna prevenirle queste cose.
0: Non dà fastidio anche quando sta male quello che hai di fianco?
1: Dipende. Dipende se te lo tieni di fianco, puoi anche dormire da un'altra parte.
0: Scusa, hai tu. E va da lui da un'altra parte.
1: Allora, tu vivi con una persona, condividete il letto.
0: Sì.
1: Però di notte lui ha il raffreddore, o lei ha il raffreddore.
0: Sì.
1: Di notte fa. Vabbè, buonanotte, vado di là.
0: Basta. No,
1: risolto.
0: Senti, non puoi andarti là.
1: Sì.
0: Ma perché?
1: No, ma lei che sta male o lui, dai. No, non è carino. Non
0: poi
1: è carino,
0: volevo chiederti un'altra cosa.
1: Che cosa?
0: Se avete letto e hai letto la notizia del gonfiore sopra l'occhio al sedicenne, è vera, non è una notizia fake.
1: Cioè,
0: un sedicenne aveva un gonfiore sopra l'occhio.
1: Sì. Dove è successo?
0: Lontano, molto lontano. Dopo te lo dico, mi sfugge il luogo, ma te lo dico.
1: Dove c'è il sopracciglio?
0: Dove c'è il sopracciglio?
1: Ok.
0: È un caso senza precedenti. Gli è uscito da sopra l'occhio un dente.
1: Sarà finito?
0: È spuntato. Sì, anch'io ho reagito come te. La letteratura medica conosce dei denti spuntati in posti insospettabili.
1: Sì, tipo nel naso.
0: È vero. Nel naso. Nel naso, nelle narici.
1: Che nei genitali anche ho sentito.
0: No, non ho sentito. Veramente.
1: Sì, sì.
0: E come fai a lavarli?

0: Popo Disco Machine, Test My Luck. Allora, la polizia continua a consigliare di non mettersi in viaggio in questo momento sulla A2 o sulle strade in direzione sud, perché c'è stato un incidente abbastanza grave e quindi questo ha generato un traffico allucinante.
1: Non da poco.
0: No.
1: Venerdì.
0: E oggi è veramente un casino, quindi se potete non mettetevi in viaggio, è sconsigliato dalla polizia. Detto questo, torniamo a fare i cialtroni perché l'argomento è molto particolare.
1: Allora, io sono stato impreciso e ti chiedo scusa e ti rispondo. Tu mi hai chiesto dove è accaduto
0: in India.
1: Non è una fake news, è una notizia di un giorno fa. È un sedicenne che ha notato un gonfiore sulla palpebra e hanno scoperto che è un dente. Si chiama, ha pure un nome, Ecta.
0: No, è quella lente di ingrandimento.
1: Si chiama ectodente, una roba di questo genere.
0: Sì.
1: Ectopico. È un dente, i denti ectopici.
0: Cioè?
1: Che escono da parti che non sono la bocca. Tu adesso hai fatto un altro esempio. Allora, lui, io ho visto la fotografia, si vede proprio sulla palpebra.
0: Cioè, un dente che è spuntato.
1: Che è spuntato proprio, visto.
0: Ma è un molare o un incisivo?
1: È uno con due punzinelli davanti.
0: Ah, quindi un doppio canino.
1: Un doppio canino. I medici adesso non so se glielo tolgono o gli hanno consigliato di farlo mangiare da lì. No, penso che lo toglieranno.
0: E lo mette sotto il cuscino.
1: E lì cosa succede? Beh, arriva un topino che lascia i franchetti.
0: No, deve lasciarne un po' perché la cosa è particolare.
1: Cosa è molto particolare. A te sono usciti tutti nei punti giusti. Non hai dei gonfiori da qualche parte.
0: Fammi controllare.
1: Anch'io so questo.
0: Che non si sa mai.
1: Anch'io faccio la stessa cosa.
0: Aspetta.
1: Dove?

0: all'inizio dei 2000. Junior Jack, lui è belga, anche se di origine italiana, perché si chiama Vito Lucente, lo sapevi questo?
1: No,
0: Vito
1: Lucente.
0: Vito. Sparito un po' dalla circolazione, fa ancora serate ma non più produzioni musicali. Questa risale al 99, era My Feeling. Siamo pronti per giocare. In palio ci sono 50 franchi in buon acquisto per chi riuscirà a interpretare quello che il grande Babumba vi dirà.
1: Il grande Babumba vi suggerirà in che cosa vi dovete trasformare. Voi manderete un vocale allo 079 873 8073. È il vostro momento. Ora voi siete le mutande alle 3 di notte di Jake La Furia.

0: Una canzone, un successo di 12 anni fa, era il 2014, Echo Smith con Cool Kids. Erano quattro fratelli da Los Angeles, famosi anche per l'altra canzone che era...
1: Niente! Facciamo i muratori adesso.
2: Ah, veramente?
1: Sì, abbiamo smesso, ma vali.
2: Meglio.
1: Sì, rende molto più.
2: Ah, aveva voglia.
1: Sì.
0: Allora, siamo all'esito del gioco del grande Babumba. Oggi dovevate essere questo.
3: Le mutande alle tre di notte, di Jake LaFuria.
0: Il risultato non era facile, era
1: no, rif- beh, Jake, però lo vedi, lo immagini un po'. Sentiamo.
0: Sentiamo.
1: Un po' troppo.
0: Non so le mutande.
1: Non lo puoi sapere.
4: Bene, bravi. Mi piacete così, bravi.
0: Poi. Che cos'è?
4: Questo lo trovo meraviglioso.
0: È un respiro.
4: È il respiro.
0: Ma dalle mutande.
4: Certo.
0: Va bene.
4: Certo. Sentiamo, no, ma. Assolutamente.
0: Va bene.
5: Mutanda zio.
0: Mutanda zio. Ma questo è lui che parla di notte.
4: E la mutanda di un rapper è mutanda zio.
0: Mutanda zio. Vabbè.
4: Che è anche un po' esagerato.
0: Sì, ma mutanda zio. È una rana.
4: Mi sa che ricevi di mutanda zio.
0: Mutanda zio, dovremmo fare il nuovo gadget. Questo scritto mutanda zio.
4: Mutanda zio non è male. Sentiamone qualcun altro.
0: Vai. No, dai.
4: Così dai, non così, abbiamo
6: maglietta.
4: No.
6: Fai a cambio maglietta, dai.
0: Gran finale.
4: Sì, c'è. È lui.

0: Gilberto Gil.
1: Gilberto Gil era Birgio Violino, sta.
0: Maraca tua,
1: Maraca tua.
0: Nella versione di ABC Dialect Rework che è uscita qualche anno fa, ma è sempre bella sentirla perché
1: fa molto. Spiega canzoni.
0: Non ho spiegato la canzone, l'ho disannunciata.
1: Prima hai fatto anche lo spiega DJ, lo stavo per dire, poi mi hai spiegato lui sul mercato DJ.
0: E sei rimasto abbagliato.
1: Sì, mi piaceva. Hai sentito DJ che adesso non è più sul mercato qualche anno fa.
0: Ma non dicevo così.
1: Sì, ed è quello di primo. Si
0: ma
1: chiama...
0: non mi fare l'imitazione che non ho fatto così.
1: Il giarzanese. Allora, attenzione perché oggi compie gli anni Sting.
0: Grande.
1: 75. In forma incredibile.
0: Sì, adesso io fossi Sting toccherei perché ha detto da...
1: Ti ricordi quando ho fatto sì. Ho mandato all'altro mondo uno dei,
0: dei nomadi.
1: Dei nomadi che era vivo. Che ha telefonato e ha detto
0: guarda che...
1: guarda che sono qua.
0: Esattamente. Il conduttore di un'ora per voi, eccolo qua.
1: No, Sting è vivo e sta benissimo. Sì, sì. Fa yoga, l'amore tantrico.
0: No, tutto. È quella no.
1: Quella è una bufala, boia. Ore e ore, no, che noia, ragazzi, no, non abbiamo boiata, tempo.
0: No, no, ha detto anche boia. Lui, no, ragazzi, cioè a un certo punto
1: basta.
0: Che noia.
1: Mamma mia. Lui comunque in grande forma e musicalmente parlando ha smesso.
0: No, fai dei concertoni.
1: Sì, dico, ma cosa ha fatto di nuovo? Porcherie.
0: No, di nuovo ha diciamo, preso le sue canzoni e le ha ritrasformate in chiave un po' orchestrale.
1: Tantrica.
0: Tantrica.
1: È tre ore di
0: sì,
1: musica.
0: Sì, una canzone di, che dura tre ore.
1: Tre ore, quella roba lì.
0: Due balle.
1: Nel nostro immaginario abbiamo belle canzoni. Quando sì, era con la formazione tipo, dei Poli. Beh, Every Breath You Take.
0: Come faceva? Every

0: La facciamo? La facciamo?
1: Era più bella con i banjo, sì.
0: Col banjo?
1: Col banjo.

0: Oh, ma c'è stato un pezzo di questa cosa fatta col banjo, cioè veramente eravate bravissimi, complimenti.
1: Ma col banjo io, chiedeteci facciamo una canzone e la facciamo col banjo.
2: Qualsiasi canzone.
1: Già che prendo il banjo. Sono pronto.
2: Cosa stai suonando?
1: No, dico, ce l'ho in mano, appena date un
2: guardato in
1: e il re.
2: Il re.
1: Questo è il re? Ah, hai scordata la tastiera,
2: No.
3: Radio Televisione Svizzera.
2: Chiedeteci una canzone col banjo, la facciamo.
1: Che dico l'ora, ti dico l'ora col banjo, guarda.
3: Rete
4: 3. Le 18 e un minuto.
2: Settantacinque anni Sting, e ho deciso di fare una cosa, faccio la viabilità,
1: no,
2: io sì,
1: perché non a bruciapelo così,
2: no, perché dopo vai in alto, io non ci arrivo,
1: ma tu, io non vedo.

0: anche questa col banjo.
1: Attenzione, perché, e questa mi ha stupito, che a Locarno in Piazza Grande, in insomma uno showroom importante, è entrato un soggetto che ha fatto un furto. È entrato.
0: Un negozio di telefonia.
1: Sì, un negozio di telefonia. Verso le 9:30, 9:20 di giovedì, è entrato davanti a personale. Davanti a personale incredulo.
0: Si è fregato una roba ed è uscito.
1: Si è fregato una roba ed è uscito. Mi rimane, ho letto tutto. Ma cosa ha portato via esattamente? Mi rimane.
0: Pare un telefono cellulare costoso. Pare sia ancora a piede libero.
1: Non l'hanno trovato. Posso far finta neanche di. Pronto? Sì, Pina. Buon venerdì.
2: Come va? Tutto bene?
1: È tutto bene, noi siamo presi dalle nostre cose. Stavamo parlando di una cosa accaduta a Locarno. Non riguarda Losanna. Lei non c'entra perché lei...
2: Eravamo a Locarno, guarda un po'. Eravamo io, Antonio, vero Antonio?
3: È vero.
2: C'era anche papà.
1: No, papà come si muove?
2: A piedi. Ma piano piano, insomma.
1: E quanto ci mette da Losanna?
2: Ma da Losanna a piedi anche te.
1: E come siete venuti a Locarno?
2: Col dreno, poi siamo scesi.
1: L'avete pagato il dreno?
2: Non è. Siamo viaggiati dentro il
1: come
2: bagno.
1: Come siete viaggiati?
2: Dentro il bagno.
1: Per tutto il tempo?
2: Per tutto il tempo, sì.
1: Vedete, com'è stato?
2: Usavano? Sì. Occupata.
1: Ma scusate, ma in un solo bagno?
2: In un solo bagno, sì.
1: È scomodo però per papà.
2: No, io stavo seduto su Antonio e papà stava seduto sopra di me.
1: Papà è abituato, sono anni.
2: Papà si è bagnato 26 kg, quindi non è che insomma non lo senti nemmeno.
1: Sono anni che viaggiate in bagno.
2: Praticamente, sì, è per così che si risparmia.
1: Siete venuti a fare a Locarno?
2: A fare un giro turistico a Locarno, che è tanto bello. Quando c'è il sole,
1: bellissimo.
2: È bello, c'è l'acqua.
1: C'è il lago.
2: Sì, il lago.
1: Il lago.
2: E io cosa te?
1: A Locarno si dice lago.
2: E a Losanna si dice lago, uguale.
1: È uguale.
2: Vabbè, fatto sta che papà, poverino, lui è cleptoman. E quindi ci rimangono le cose in tasca, e questo che è stato il casino, no?
1: Poverino.
2: È vero, papà, vieni, papà, racconta.
1: Signor Gaetano.
2: Buongiorno.
1: Lei è cleptomane?
2: Purtroppo c'ho questo vizio.
1: Cioè?
2: Ma io ho fatto 4 guerre, quindi mi rimane tutto in tasca e non si sa mai domani.
1: Cioè, ma voi cosa avete fatto?
2: Noi siamo entrati nel negozio che Antonio voleva il telefono nuovo. E io ho detto, ma questo mi può servire quest'anno? E poi dato un attimo che deve uscire, e sono uscito, ma mica me sono ricordata.
1: No, certo, vedi.
2: È rimasto tutto in tasca.
1: Quando vi siete ricordati?
2: E quando eravamo a casa. Che avevi lo zaino pieno.
1: Voi siete dei ladri.
3: Fermo, non possiamo portarlo in giro. Quando si mette lo zaino a nonno diventa un casino. A nonno.
1: Antonio, ma adesso che ve ne siete accorti, perché non lo restituite?
3: Nel bunker. È nel bunker. Pensa che quando andiamo al ristorante, nonno si frega i cestini di vimini del pane.
1: Cioè, anche quelli degli altri.
3: Certamente, ne abbiamo 1000 da avere. Volete dei cestini di vimini?
1: Che farei anch'io.
3: Lo so, metti che no.
1: Antonio, non ridere,
2: non fa ridere questa cosa. Non è che
1: no, basta, Pina, no, voi basta, siete dei ladri.
2: No, papà ti ha dato della... non ti permettere neanche. Non ti permette che ho fatto 4 guerre, ho fatto 15 dojo, ho fatto il 39-40G, ho fatto Vietnam.
1: Ma che Vietnam?
2: Ho aiutato Cuba nella rivoluzione con Fidel Castro.
1: Com'è andata?
2: È lì che ho imparato la canzone che fa Cuba.

0: No, ma che c'è?
1: Chi è? Stavo suonando il banjo.
0: Anch'io.
1: Di spalle, è dietro di me?
0: Sì.
1: E chi è?
0: Non ti girare, non ti girare.
1: Dimmi chi è.
0: Attenzione, attenzione, un onore per me dopo la novità.
1: E chi è? Dai.
0: Sua, che stiamo ascoltando alla radio da qualche giorno. Per la sigla di The Charlton of the Day, Cesare Cremonini. No. Ciao, Cesare.
1: Te, ciao! Te, sono il numero uno, io sono
0: sai,
1: il numero
0: uno. Facci sentire il sax, dov'è il sax che ormai... Sei peggiorato un po' però, eh?
1: Sì, me la tiro talmente tanto che cammino così, guarda, guarda come cammino.
0: Alla radio non si vede però, eh?
1: Si vede se lo faccio bene, guarda.
0: Senti, scendendo un pelo dal piedistallo, puoi cantarci la sigla del Charlton of the Day?
1: The Charlton of the Day.

quando finisci di lavorare e hai voglia di una bella birra fresca, ma poi ti ricordi che lavori in centro a Lugano, che ti sposti in macchina e che abiti nel Mendrisiotto, e non c'è più bello.

0: da fare del banjo su tutte le canzoni. The Banjo Day. Aspetta, c'è questo messaggio qua. Lunghissimo, adesso poi c'è un messaggio di Arci che leggeremo con calma, perché oggi si autoelegge il Charlton of the Day, lui, non so per quale motivo.
1: Beh, complimenti, se hai questa autoelezione, sì, noi ci adeguiamo. Ma noi
0: dopo indaghiamo.
1: Noi dobbiamo sciorinare una verità. La verità che sciorinniamo è che, signore mie, la voce dell'uomo è importantissima.
0: È molto importante.
1: Maestro, riuscirebbe a introdurre l'argomento con una canzone?
2: Pronto?
3: Sì. Chi è?
2: Ciao, sono io.
3: Buonasera, dottore.
2: Amore mio.
3: È un piacere sentirla, mi dica.
2: Dai, parla un po' con me.
3: Certo, mi dica, sono qui.
2: Pensavo a te.
3: Oh, lei è gentilissimo.
2: Oh, no. Vieni qua e chicchigliami.
3: No.
2: Senza un domani.
3: Ma come senza?
2: Porta pure l'amico tu.
3: Ma non ha la mia voce. Mi piace questa voce che fa, maestro, bellissima. È ufficiale, care amiche cialtroni, la voce maschile profonda aumenta la percezione di forza fisica, di capacità di combattere, di dominanza. L'attrattiva della la voce maschile è acclarata. I ricercatori hanno filmato 17 uomini a figura intera che non solo con la voce profonda parlavano delle donne, ma
0: senti come la stai piazzando,
3: ma inclinavano la testa
0: di lato.
3: Quindi di lato.
0: Ah, okay. Lateggiavano tutto l'intervento con la testa di lato, dai.
3: Lateggiavano così.
0: Okay.
3: Io ti posso dire che la maggior parte delle volte, quando esco con una donna, anch'io appoggio la voce.
0: Sì,
3: sono tornato a casa con la faringite l'altro giorno.

0: Adesso fino alla fine del programma impostando
1: il
0: la voce.
1: Il corpo ha un certo valore, ma è la voce. Deve essere a 95 Hz.
0: Così la stai forzando.
1: Deve essere a 95 Hz.
0: 95 è bassa, molto 95.
1: Ma quanto sarà 95 Hz?
0: 95 Hz, devi andare molto giù. Devi andare molto giù. Appoggiare, ciao. Oppure puoi arrivare anche più basso facendo quel suono gutturale tipico del canto tuva.
1: Cioè?
0: Quello qua.
1: Come fai qua?
0: Provi a parlare così.
1: Ciao, come ti chiami?
0: Ciao, mi chiamo Andrea.
1: Ma per quanto tempo puoi farlo?
0: Per un po'.
1: Ma hai provato? Funziona, guarda, alle donne piace tantissimo.
0: Dai, tu fai lei, io faccio lui. Vai.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Come stai?
0: Bene, tu?
2: Ma da quanto tempo hai la faringite?
1: Dai, ma non è possibile.
0: Mi sto facendo male.
1: Però è vero, anch'io gratto. Io gratto tre volte.
3: Sai, sono stato per un lungo tempo a fare un viaggio.
0: Sì.
1: È così?
0: Sì.
1: No, e funziona tantissimo.
0: Infatti, ragazzi, ti aspettano tutte fuori.
1: Ma scusa, per 30 anni l'ha fatto Jonathan Tedesco.
0: Ciao Johnny.

0: Non sì, sei
1: è
0: più
1: difficile.
0: Veloce.
1: È perché è molto vicino al manico qui.
0: Ma poi non hai dimestichezza col plettro, ho visto.
1: No, perché facevo tutto a mano.
0: Con l'unghia.
1: Allora, torna al venerdì una rubrica nuova del Club dei Cialtroni che abbiamo già inaugurato, che è quando hai la fortuna, ma hai anche contemporaneamente un colpo di sfortuna, di sfiga, si può dire, ormai è sdoganato, sì. Quindi è una fortuna non fortuna, coniata dal maestro Griso come la sfirtuna.
0: Oh,

0: per rimanere in anonimato.
1: Che si vergogna.
0: La mia amante, innamorata di me, voleva a tutti i costi che lasciassi mia moglie.
1: Okay.
0: Vado da mia moglie e la lascio e non la prende male, quindi fortuna, tutto tranquillo.
1: Vabbè, benedetta sfirtuna.
0: Torna da... no, aspetta. No, la prende bene la moglie, quindi benedetta fortuna.
1: E lui si fa delle domande però.
0: No, aspetta. Stai facendo un caso.
1: No, tu stai facendo un caso. Allora, lui ha l'amante.
0: L'amante
1: gli dice, chiede di mollare la moglie.
0: Basta, lascia tua moglie.
1: Lui va dalla moglie, allora, facciamo la parte.
0: Lui va dalla moglie e la moglie dice, e gli dice: senti, tesora.
1: Dimmi.
0: E purtroppo io non ti amo più.
1: Vabbè, ciao.
0: Ok. E più è fortuna perché non c'è casino.
1: No, niente.
0: Non c'è.
1: Lui ha preparato le valigie.
0: Lui torna dall'amante. E l'amante lo lascia.
1: No.
0: Questa è la sfirtuna. Rimane solo.
1: È brutta storia.
0: Questa è sfirtuna.
1: Non è un lieto fine.
0: È fortuna, sfirtuna.

Io sto cercando di fare passare un messaggio d'amore, di portare qualcosa di pulito, di, come dire, di, ma vedo che forse non vale la pena.

0: Ebbene, l'attenzione mia va sulla stagione 1, episodio 10, Tracker.
1: Tracker.
0: L'episodio numero 10.
1: Sai che è bello Tracker?
0: È bello?
1: È proprio bello.
0: Tu le vedi tutte, le sai tutte?
1: Non tutte, ma Tracker mi piace.
0: Tu riesci a vedere un solo episodio? No, ne vedi 6 in una notte.
1: Sì, praticamente.
0: 6
1: sì,
0: in una notte. Questo episodio particolare con Fiona Tanfo.
1: Fiona Tanfo?
0: Sì, è tanto che non la sentivo.
1: Meno male.
0: Roby Digerito ed Eric Gruffindel. Con i Bini. Roby Digerito. Non ho un bel aspetto. E Justin Harley Fangwalsk.
1: A lui.
0: Vi faccio sentire un pezzettino. Come sei?
1: No, che no, non volevo stare qua, io ho paura.
0: Ma no, guarda che bello. No,
1: che spavento, no,
0: vale,
1: scusa.
0: Niente.
1: Aspetta, scusa.
0: Guarda che bello qua.
1: Ah, vabbè, sono anche.
0: Guarda qui.
1: Cosa?
0: Guarda nell'angolo lì.
1: Hai visto?
0: Che bello, bello, bello, bello, bello. Senti questo. Guarda, guarda lì in fondo. Che bello, ci sono tutti, guarda. Mamma!
1: Cos'è?
0: No, questo cosa c'entra?
1: Cos'è?
0: Butta
1: un ragno,
0: via.
1: Un
0: no,
1: ragno.
0: Questo l'ha lasciato
1: aspetta,
0: per terra.
1: Aspetta, sì.
0: C'entra, guarda qua. C'è tutto.
1: No,
0: c'è.
1: No.
0: No. Nelle terre selvagge. Questa sera RSI La 2 a mezzanotte.

0: era quel momento là.
1: 1992.
0: Io ero vocalist, eh.
1: Sono 34 anni fa.
0: Ero vocalist.
1: Si faceva il vocalist.
0: Io facevo il vocalist, era una roba, eh.
1: Eri a 94 Hz con la voce?
0: No, ero alto.
1: Per quello che non cuccavi, dovevi fare 95.
0: Lascia stare.
1: Cuccavi lo stesso, eh?
0: Sì.
1: Sai perché?
0: Perché?
1: Perché eri giovane.
0: È vero.
1: E sollevavi i pesi.
0: Vero?
1: E noi torneremo a sollevare dei pesi lunedì dalle 17, sempre con Elber Cioffi qui
0: e
1: con voi.
0: Sì, anche con Griso. Ciao ciao!
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stesso.

0: Regione Svizzera. Buonasera, alle 19 e 2 minuti. Andiamo a vedere subito le previsioni del tempo per la giornata di domani sabato. Al sud tempo abbastanza soleggiato, temperatura compresa tra 15 e 23 gradi. Al nord nuvolosità variabile con schiarite soprattutto in pianura, in montagna invece qualche possibile rovescio pomeridiano. Temperatura minima 13 gradi e massima sui 21 al nord.
1: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: E a causa di un incidente ora risolto ci sono code o forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, ancora sulla 2 tra Mendrisio e Brogeda in direzione dell'Italia, sulla forca di San Martino verso Melide e tra Morcote e Melide. Continuiamo con code e rallentamenti da Massagno verso Loreto e anche a Lugano per chi scende su via Besso e tra Sorengo e Loreto, anche Tragno e Ponte Tresa. Dopo questa lista arriviamo al San Gottardo sulla 2 in direzione nord, ad Airolo rimangono code di circa un chilometro, in direzione sud tra Amsteg e Göschenen code di circa 4 chilometri e attese di almeno 40 minuti. L'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
2: 3 News.
3: Grave incidente oggi in autostrada col Drerio attorno alle 15.45 quando un'auto ha tamponato un camion. Sul posto è intervenuto un elicottero della Rega per consentire i soccorsi e l'atterraggio dell'elicottero. La 2 è stata temporaneamente chiusa e il traffico incanalato su un'unica corsia. Il bilancio dell'incidente è di 2 feriti, uno è grave. In direzione sud si sono formate lunghe code e il traffico è difficile un po' ovunque da Lugano in giù. Sconfitta del governo spagnolo di Pedro Sanchez sulla questione degli alloggi, il Parlamento ha respinto i 2 decreti su sfratti e contratti d'affitto. Fuori dal palazzo continuano le manifestazioni dei sindacati, degli inquilini e di centinaia di cittadini e cittadine. Si rafforza ora l'ipotesi di elezioni anticipate prima della fine dell'anno. Infine, i paesi del G7 hanno concordato di rilasciare fino a 100 milioni di barili di diesel e petrolio dalle riserve strategiche, cedendo così alle pressioni del presidente Donald Trump, che aveva minacciato un bando alle esportazioni statunitensi di diesel. Il presidente francese Macron auspica che questo possa avviare un calo dei prezzi. Trump, in particolare, sta tentando di far scendere i prezzi del diesel per i consumatori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato.
2: Rete 3 Sport.
4: Un altro trionfo per Assina Fraia. Buonasera da Omar Gargantini. Quella della zurighese è stata una stagione a dir poco da incorniciare. Dopo il titolo ai mondiali di cross country, oggi in effetti ha messo in bacheca anche la Coppa del Mondo di short track. Sul tracciato disegnato nel sito olimpico di Lake Placid, la Fraia, che il 2026 l'aveva battezzato con una doppietta in Corea, ha corso in maniera molto intelligente tenendo la situazione sotto controllo fino a chiudere al terzo posto la prova andata all'italiana Berta. Terzo posto sufficiente per rimanere davanti a tutti nella classifica generale. La pagina dell'hockey ora, hockey che dopo 2 serate con partita singola stasera propone 5 sfide, tra cui quella del Lugano, chiamato assolutamente a reagire dopo un inizio di stagione non certo esaltante. I bianconeri alla Corner Arena ricevono il Rapperswil e, come anticipato alla vigilia da coach Mittella, nella mischia torna anche Giovanni Morini. Il centro italiano all'esordio assoluto fa scivolare Alexi Pelton nel ruolo di 13° attaccante. Sempre a Cooper in sovrannumero, in porta torna Schlegel. Ingaggio d'inizio alle 19.45, in agenda anche a Davos a Joie, Berna Ginevra, Kloten Friburgo e Losanna Vienna, serata hockeyistica che come sempre potrete seguire in Sport e Musica prima e in After Hockey dopo su Rete 1. Nel calcio, aspettando Svizzera-Slovenia di domani a Lucerna per la Serie B, le big di Nations League vedono in campo il gruppo 1 con Francia-Italia in diretta su RSI la 2 dalle 20.45 e Belgio-Turchia. In amichevole invece, partita disputata a porte chiuse alla IEL Arena, il Lugano è stato sconfitto 3-1 dal Verona. Via Ieti, l'unico punto dei bianconeri, la provvisorio 1-2, bianconeri che torneranno a fare sul serio in campionato sabato prossimo ospitando il Lucerna. Nel ciclismo infine il titolo europeo under 23 è andato lo spagnolo Alvarez Martinez, ricordo che nella stessa categoria coniugata al femminile l'oro se lo è messo al collo la nostra Mara Winter.
0: Tra poco si parte con Caffè Soirée. Prima però Chaperone con Good Luck Baby, buona fortuna baby, ci troviamo a breve.

0: Good luck baby, che poi non ho mai capito perché in bocca al lupo va bene, buona fortuna non si può dire, cioè bellissimo come incoraggiamento. Sto dicendo una cosa, adesso la chat si attiva sicuro.
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: Così pensavo, allora buonasera da Simona Rodesino al microfono, sarò con voi per un paio d'ore in questa serata 2 ottobre, dunque venerdì sera, Friday night, forse qualcuno si sta preparando per uscire, spero che passiate, che passerete insomma un bel weekend. Poi ho letto prima le previsioni del tempo, al sud abbastanza soleggiato fino a 23 gradi se non sbaglio, vado a memoria, quindi ci aspetta un weekend tutto sommato gradevole, forse qualche scampolo così di fine estate o ecco, o comunque fine stagione calda diciamo così, e poi magari si potrà anche protrarre ulteriormente. Come state? Come state? Io ho esordito un po' così, provocazione, forse un po' naive, leggendo il titolo della canzone Good Luck, però quando poi io mi trovo a dire, mi è già successo nella vita di augurare buona fortuna a qualcuno così per una, non lo so, una cosa importante che doveva fare nella vita, può essere qualsiasi cosa, poi la risposta è sempre stata tendenzialmente no, non si può dire, assolutamente devi dire in bocca al lupo. Eppure a me buona fortuna piace, è una cosa che è un bel augurio, no? O mi sto sbagliando? Così ho già detto una cosa che non devo dire in apertura. Caffè Soirée comunque è aperto.
1: Caffè Soirée, il tuo tavolo riservato al tramonto.
0: Eh sì, perché io ho visto il tramonto prima, proprio qui da Comano. 18:20 circa, i tramonti, che belli. More than you know, Axwell and Ingrosso.

E allora, a quanto pare, dire buona fortuna, augurare buona fortuna non è effettivamente sbagliato, sto controllando in questo momento, perché insomma è un augurio diretto e buono, insomma positivo, e ci mancherebbe altro. Però in alcuni contesti, leggevo soprattutto il contesto del mondo dello spettacolo, del teatro in senso più ampio, è un po' considerato da bannare, possiamo dire così direttamente. C'è un po' una superstizione, no, che ruota intorno al buona fortuna, ed è meglio augurare appunto dire in bocca al lupo e poi rispondere viva il lupo, crepi il lupo, insomma. Ma buona fortuna in sé non è effettivamente sbagliato, infatti io lo uso, però sto un po' attenta perché so che non tutti apprezzano, ecco, non tutti apprezzano. Allora, siamo tornati all'apertura del nostro caffè soirée venerdì sera, spero che siate tutti bene, ci siamo, fatevi sentire se vi va allo 079 873 8073. Forse qualcuno qualche tempo fa è stato o ha visto dei video, se non ci è stato, a dei concerti che ci sono stati a Milano di Marracash e Guè. Ho visto dei video di persone anche che ci sono stati e hanno fatto questa reunion a 10 anni dall'uscita del loro album, dal loro joint album, quindi un album è creato insieme tramite la loro collaborazione. Beh, 10 anni fa è uscito Santeria, e allora per celebrare questo evento hanno fatto delle date insieme a Milano che sono state molto apprezzate soprattutto dai fan, ma anche chi forse non li conosceva, non conosceva tutte le canzoni dell'album Santeria, è andato volentieri a vedersi questo concerto. E i due artisti, due rapper, hanno sicuramente celebrato, al di là dell'album, anche la loro amicizia, la loro lunghissima amicizia, 30 anni circa di amicizia, che li ha resi poi anche colleghi all'interno di poi negli anni durante la loro carriera. E proprio a sorpresa, in occasione di questi live, è uscito un nuovo singolo di Marracash e Guè. Si chiama Casini e diciamo che racconta un po' una cosa che accomuna forse molte persone, ma tutti noi possiamo dire: la vita non è mai completamente tranquilla, dicono i due rapper, cambiano i problemi, ma i problemi alla fine rimangono. Ascoltiamo quindi la nuova canzone di Marracash e Guè, uscita il 9 settembre, quindi qualche tempo fa, si chiama Casini.

Stereophonics su Radio 3 con Have a Nice Day. Beh, Have a Nice Day, quindi buona giornata. Forse io vi dico buona serata in realtà, perché sono le 19:23, la serata sta iniziando, già iniziata per qualcuno, perché no, poi è venerdì, quindi i piani possono essere a volte un po' diversi dal resto della settimana, possono esserli, a volte sono uguali o comunque abbastanza, come dire, equilibrati, sempre un po' così, però di solito ci sono dei piani che poi così sbocciano nel corso anche delle prossime ore. Qualcuno poi decide di uscire anche se non aveva tanta voglia. Questa cosa mi è capitata spesso, a volte ero così stanca, avevo forse un appuntamento con gli amici, dovevo uscire, insomma, ma ero così stanca, stavo quasi per scrivere non vengo.

poi io è veramente difficile che poi scriva, non ce la faccio, sono stanca, scusate, anche se sarebbe anche legittimo, a volte ci si può stancare a un certo punto, però tendo a evitarlo. Ma poi vi dico la verità, quando ci si carica, magari si beve un cafferino, ci si bella doccia, ci si cambia con un po' di musica, si mette a Rete 3 e poi si esce e può diventare una serata bellissima. E lì mi dico spesso, ecco, hai fatto bene a, insomma, darti la svegliata, a uscire da quella letargia del divano, che a volte è veramente attraente, siamo d'accordo, proprio ti chiama, è un po' sexy, però ecco, è giusto alternare, poi ognuno fa come preferisce, chiaramente. E allora, oggi venerdì, lo dicevamo, oltre ad essere una giornata da uscite per tante persone, è anche una giornata classica da uscite musicali. Come ben sappiamo, oggi tra gli altri è uscito anche il nuovo album della cantautrice italiana Ariete. Ne parliamo tra poco. Mi sono ascoltata l'album prima stamattina, così da cima a fondo. Tra poco ne parliamo, Ariete con il suo nuovo album, ma prima Small Talk.

Le 19:28 state ascoltando Rete 3. Allora, è uscito oggi il nuovo album della cantautrice italiana Ariete. So che molti di voi, alcuni la seguono, mi stanno anche scrivendo in chat, e quindi questo è un ritorno dopo un periodo di assenza abbastanza prolungato di circa 3 anni. Allora, lei, poi lo dicevamo, è molto giovane, ha 24 anni, però ha iniziato a far uscire i suoi pezzi ancora prima. Nelle sue canzoni lei spesso parla di temi che riguardano la sua generazione, ma non solo, può parlare a tante persone e ha un linguaggio veramente diretto, ecco, che arriva, parla di cose che possono riguardare molti di noi, intime, personali, fragilità, quelle cose che poi è bello a volte sentire, no? Qualcuno che ci racconti la sua esperienza personale su alcuni temi, no? Che possono capitare o di cui si può parlare nella vita, e lei lo fa molto bene tramite le sue canzoni. Poi pensate che Ariete, stiamo parlando proprio di lei, ha iniziato a scrivere soprattutto il suo primo EP, che poi è uscito nel 2020 in piena pandemia. Lei era nella sua cameretta di Anzio e non poteva giustamente comunicare verso uscire di casa, comunicare per fare musica verso l'esterno. Allora ha preso il suo cellulare e ha registrato la voce direttamente da lì, senza avere qualcuno che lavorasse con lei, senza microfoni, tutto così, cellulare, cuffiette, e ha registrato il suo primo EP Spazio, che poi è uscito qualche mese dopo e ha avuto un buon successo, e da lì, diciamo, la sua carriera è decollata. Però forse molti di voi la conoscono per una hit che è uscita, si chiama L'ultima notte. Adesso ve ne faccio sentire un pezzettino, perché secondo me forse Ariete non vi dice subito qualcosa, ma quando ascoltate questo ritornello, allora si accende.

0: E lei è L'ultima notte, questa è una dei suoi grandi successi, stiamo parlando proprio di lei all'interno di Caffè Soirée su Rete 3 di Ariete, che è tornata oggi con il suo nuovo album, si chiama Tutti tornano a casa. E allora che cosa ci troviamo dentro? Prima di tutto c'è un singolo che è uscito da qualche settimana, che ha fatto da traino a questo nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa, ed è il singolo che ha scritto insieme alla sua amica e collega Angelina Mango, si chiama Che bella vita. Andiamo ad ascoltarlo e poi continuiamo a parlare dell'album di Ariete.
1: Quanto è

Dal nuovo album di Ariete uscito oggi, Tutti tornano a casa, abbiamo ascoltato Che bella vita proprio di Ariete con Angelina Mango. Tra l'altro questa canzone uscita da poco è nata prima di, diciamo, della partecipazione di Angelina Mango a Sanremo. Era il 2023, le ragazze, le due artiste si erano sentite per scrivere un pezzo insieme che in teoria doveva andare nell'album di Angelina Mango. Poi lei è andata a Sanremo, è successo questo, diciamo, questo grande boom, questo grande successo di Angelina, e quindi questa canzone è rimasta un po' nel cassetto. Poi con il passare del tempo hanno deciso di riprendere questo brano, si sono ritrovate, il testo e il pezzo c'erano già, e quindi diciamo è stato incluso poi nel disco di Ariete uscito oggi, Tutti tornano a casa. Stiamo parlando proprio di questo. Allora, questo progetto contiene 12 brani e ruota intorno al concetto di casa, proprio come dice il titolo. E la casa, come ha spiegato l'artista, può essere una casa intesa in diversi modi, o un luogo fisico in cui noi torniamo per sentirci bene, quindi dalla nostra famiglia, al nostro paese d'origine, oppure può essere anche una persona, un pensiero, insomma ognuno ha la sua lettura personale. Basta che questo concetto di casa sia una sensazione che ci dia sicurezza in qualche modo. Tra gli ospiti del disco, oltre ad Angelina Mango che ho già citato, chi c'è? Allora, ci sono Fulminacci, 13 Pietro e Prima Stanza a Destra anche, quindi ci sono anche degli ospiti presenti all'interno di questo disco di Ariete. Poi ho visto la copertina, si vede una valigia aperta ripresa dall'alto, piena di oggetti, e poi c'è anche Ariete all'interno della valigia un po' rannicchiata. Lei ha scritto tra l'altro su Instagram: non voglio essere saccente, ma è il mio disco più bello. Ascoltiamo quindi un altro singolo tratto dall'album di Ariete, Tutti tornano a casa, si chiama Capricci.

Ariete, giovanissima cantautrice italiana, è tornata dopo 3 anni di assenza circa con il suo nuovo album uscito oggi. Si chiama Tutti tornano a casa e questo è uno dei singoli tratti da questo progetto, si chiama Capricci. Tra l'altro Ariete a breve partirà anche per il suo tour. Una piccola curiosità su di lei: lei si chiama Arianna, in realtà Arianna del Ghiaccio, ha scelto questo nome anche perché lei è del segno zodiacale Ariete, quindi se non sbaglio è nata alla fine di marzo, raccontava in un'intervista, e quindi ecco, ha preso sia le sue iniziali Ari di Arianna, poi Ariete, e ha deciso di usare anche il suo segno zodiacale e così è nato il suo nome d'arte. Partirà, dicevo, in tour in seguito all'uscita del suo album. Sarà un tour nei Club Tour 2026 in Italia, che toccherà diversi paesi, partendo se non sbaglio da Roma, avevo letto, e avrà diverse date. Quindi in bocca al lupo ad Ariete per questa sua nuova avventura, questo suo nuovo progetto. Noi ti seguiamo da qui. Adesso cambiamo genere con I Can Wait.

Arcane Silence by the Night su Rete 3. Loro sono una band inglese, british, in realtà in circolazione da un po' di tempo, dalla metà degli anni 90 circa. Il loro album di debutto risale al 2004 e questo pezzo che abbiamo appena ascoltato su Rete 3 è uscito nel 2012, Silence by the Night, che devo dire ci ha un po' portati in un'atmosfera ovattata, molto romantica, così. E sull'onda di questo romanticismo mi chiedo, visto che l'album di Ariete di cui abbiamo appena parlato si chiama Tutti tornano a casa, qual è quel luogo che per voi è sempre casa? O un luogo, oppure come diceva giustamente Ariete nella spiegazione del titolo scelto per il suo disco, forse quella sensazione di tornare a casa non è un luogo ma è una persona, più persone, la famiglia, oppure un pensiero, una cosa che amiamo fare e che ci fa sentire veramente a casa. Certo è un discorso super personale, però ecco, io per esempio, se penso a un posto che sento come casa, beh, a parte dove sono cresciuta, poi naturalmente anche il Ticino in generale, la Svizzera italiana, penso a Losanna dove ho fatto il mio percorso di studi, e devo dire che quando torno a Losanna, anche se ci torno ormai purtroppo raramente, quella sensazione di essere a casa torna prepotentemente. Qualcuno forse mi dirà: sono a casa solo qua dove abito, mi sento a casa con la mia famiglia, tra le braccia di qualcuno che amo, ecco, siamo molto romantici, insomma è una cosa super personale. 079 873 8073 se vi va di condividere i vostri feelings.

qual è il posto nel mondo che più ci fa sentire a casa? Qual è la persona che più ci fa sentire a casa o le persone? Qual è la sensazione che ci riporta lì, nel luogo in cui ci sentiamo più protetti, più al sicuro? Questo è un po' il tema che ruota intorno all'uscita del nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa, proprio appunto fuori oggi, ed è anche la domanda che vi ho posto. E qualcuno mi scrive e giustamente mi si illumina la lampadina, giustamente. Parliamo di cibo, perché il cibo ci può decisamente riportare a casa, e Mario mi scrive: mi sento a casa con la pasta al forno della mia mamma. Wow, posso dire, sto volando, pasta al forno adoro, e anche con il risotto che fa mio papà. Wow, anche qui non posso che dire wow, due pietanze diverse ma cucinate dai tuoi genitori, immagino con tanto amore, che poi è la svolta avere, metterci il cuore, e poi posso dire mi ha fatto venire chiaramente una gran fame, e penso che prossimamente, non stasera ma una bella pasta al forno, scatta Mario, scatta. Grazie per l'ispirazione, quando come cantava qualcuno. Adesso su Rete 3 arriva Tyler the Creator con la sua Ring, Ring, Ring. Pronto?

Willy Peyote su Rete 3 con Non c'è di che. Allora, ricevo dei messaggi sulla domanda, della risposta alla mia domanda, in realtà, che cosa vi fa sentire a casa? E Luca ci scrive: allora, io mi sento a casa quando sono tra le montagne con il profumo dei pini, bellissimo. E poi Pachito ci scrive che si sente a casa quando accende Rete 3 e sente le nostre voci. Wow, posso dire grazie di cuore, un abbraccio veramente magico. Call it magic.

0: e la magia dei Coldplay ci porta direttamente qui.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Buonasera, sono le 20 e un minuto.
1: Rete 3.
0: Rete 3, Café Soirée aperto, decisamente aperto, le porte spalancate per tutti e tutte voi. Ci siamo. E allora per questa seconda ora insieme chi arriva? Accendiamo subito il jukebox e selezioniamo là in fondo, tasto rosso, verde, blu, George Michael con An Easier Affair. Buonasera a tutti.

0: Ehi, ci siamo, naturalmente su Rete 3, questo è Caffè Suore che vi accompagna dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. Questa sera ci sono io e poi in alternanza, diciamo, alcuni giorni troverete anche la mia collega Laila, che saluto. Rimettiamo la sigla di Caffè Suore così per ricordarci che è aperto il bar.
1: Caffè Suore, la tua serata su Rete 3.
0: E allora la tua serata su Rete 3, questa seconda ora insieme, comincia così perché volevo leggervi un aggiornamento per quanto riguarda il traffico e le viabilità sulle strade della Svizzera italiana, arrivato da Via Suisse appunto qualche minuto fa, perché se ne è parlato oggi pomeriggio a causa di un incidente, ci sono stati vari disagi. Quello che è arrivato pochi minuti fa è il seguente: dunque ci sono ancora code o forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, sempre sulla 2 tra Chiasso e Brogeda in direzione dell'Italia, e anche Tragno e Ponte Tresa. Al San Gottardo sulla 2 in direzione sud tra Vassen e Göschenen ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. Poi tenete presente che l'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Ecco, poi se voi avete segnalazioni di vario tipo, il numero è sempre quello: 079 873 8073. E adesso arrivano Biagio Antonacci con Saif, questa è Spirituale.

Era il 1995 quando usciva questo pezzo di Dr. Dre, Keep the Heads Ringing, dalla colonna sonora del film Friday, tra l'altro. E allora 20:13 invece qui da noi su Rete 3, tornando al tempo attuale. Spero che siate tutte e tutti bene all'ascolto in questo venerdì sera. Forse qualcuno sta guidando, ci sta ascoltando, sta uscendo, sta per andare a cena o da un'altra parte, insomma. E io così ho pensato a un tema bello disteso da venerdì sera. Così vi lancio questa cosa e poi ne riparliamo. Quanto tempo ci vuole per superare una ex o un ex? Secondo una ricerca, circa 230 giorni in media. Ve la lancio così. Adesso arrivano gli One Directions con A Story of My Life.

indimenticabile, almeno per me, Story of My Life degli One Direction, un pezzo uscito nel 2013. E allora vi ho lasciati un po' così su questo tema di quanto tempo, diciamo, ci vuole per superare, tra virgolette, una relazione, una persona. Ecco, questa ricerca segnala circa 230 giorni, quindi molte, è una cosa, ripeto, poi dipende anche dal caso, come giustamente mi scrive Luca, dipende da quanta importanza aveva la persona, che tipo di relazione aveva. Certo, noi qua stiamo un po' generalizzando, naturalmente. Dunque, questa media di 230 giorni è quel periodo che serve a molte persone prima di sentirsi pronti ad andare avanti. Sono state intervistate circa 2000 persone e circa la metà ha raccontato di aver ritrovato un nuovo equilibrio, quindi una certa tranquillità, entro 3 mesi, mentre una persona su 4 invece ha detto che ha avuto bisogno di più di un anno. Quindi poi dipende anche dal tipo di relazione, anche forse dall'età, non lo so, da come è andato il tutto e da quanto tempo è durata la relazione, penso, immagino, però come dicevo è una cosa veramente super personale. Invece c'è una piccola percentuale di questa ricerca, il 5%, dice che quella sensazione di storia mai veramente elaborata c'è ancora, non è mai passata nonostante sia trascorso molto tempo, perché una sensazione che può restare lì per tanto tempo per alcune persone. Allora, poi ho altri dati così da condividere, anche esperienze di persone che hanno partecipato a questa ricerca. Se vi va di condividere la vostra, siamo qui allo 079 873 8073, tema disteso del venerdì sera. Dito nella piaga, Miss Italia.

La voce di LP su Rete 3 con Don't Stop, Non Ti Fermare, estratto dall'album Room 12, uscito il 2 settembre, quindi sì, esattamente un mese fa. Torniamo a questa ricerca che parla di quanto tempo ci vuole per lasciarsi alle spalle una storia importante. Ci sono diverse poi medie che sono uscite, sono immerse da questo test, da questa sorta di ricerca. E poi una cosa che mi ha fatto anche così, mi ha fatto fermare, è stata questa postilla, diciamo questo punto della ricerca, che dice che circa il 30% delle persone intervistate afferma di essere rimasta in contatto con la ex o l'ex, anche se si rendeva conto che non era una gran cosa, perché non favoriva il distacco sicuramente, però non riusciva a farlo e quindi era più difficile, ma non riusciva a tagliare i ponti, quindi sono rimasti un po' in contatto almeno inizialmente. Beh, il 30% circa, comunque una percentuale piuttosto importante. E poi qualcun altro invece diceva, ancora un 30% diceva, che non vedeva più questa persona, ma controllava tra virgolette i suoi social, i profili social. Quindi non mi faccio sentire, ma così guardo, così cosa stai combinando, ogni tanto butto l'occhio. Invece una parte affermava di aver tagliato completamente i ponti per quanto possibile, quindi ti evito perché è la strategia migliore, e avanti così, perché poi dipende, se magari non lo so, si va a scuola insieme, compagno di banco, ecco, veramente impossibile evitarsi, ma nei limiti del possibile c'è chi desidera proprio così dire ok, io taglio. Dua, dai, salvaci tu in questo venerdì sera. Dua Lipa, Levitating.

Dua Lipa su Rete 3 con Levitating. Dua, che in questi giorni, se non sbaglio, è a Milano, è qua vicino, ho visto dei video così, in caso incappiate in Dua, fateci sapere così, perché no? Adesso arrivano i Bumblebees, quintetto luganese vincitore di palco ai giovani nel 2017 e anche di Emergenza Festival Ticino, sempre in quell'anno. Questa è Holder.

abbiamo ascoltato Ma se vuoi di Circe, un singolo di debutto di un misterioso artista della Svizzera italiana, uscito da poco. Sono le 20:37, allora ancora buona serata a tutte e a tutti voi all'ascolto. State ascoltando Rete 3, questo è il nostro caffè serale. O meglio, Caffè Soirée, il nome ufficiale. E allora chiudiamo questo, diciamo, piccolo sondaggio. Abbiamo tastato il polso per capire quanto tempo secondo voi ci vuole per dimenticare una relazione importante, o almeno forse dimenticare non è il verbo corretto, potremmo dire superare, ecco, stare meglio, perché poi dimenticare è un'altra cosa, ed è quando poi magari passano rancori vari, poi dipende dalle situazioni. È bello anche tenere ricordi belli e positivi, se ci sono stati, mi auguro naturalmente. E allora leggo sul finale un messaggio che arriva, un messaggio che vuole restare anonimo, che dice: io direi che ci vuole almeno un anno, ripeto almeno un anno, per superare una relazione importante. Almeno, ok, tu dici almeno un anno, altrimenti, poi aggiungi anche sotto, scusa, in un altro messaggio, altrimenti vuol dire che non era importante. Abbiamo parlato di relazioni che finiscono, ma adesso dai una nota positiva, perché ci vuole. Andiamo ad ascoltare questa canzone di James Blunt e Robin Schulz, che dicono: ok, questo è un momento difficile della nostra relazione, sta un po' traballando, ma it's gonna be okay, andrà tutto bene, okay.

Ma ve l'ho detto che poi alle 21, quando Caffè Soirée chiude, arriva The Funk Shop a cura di Bassi Maestro. Tutti sintonizzati, tutti connessi. Ma non ancora, non ancora.

0: Ok, 2017 secondo Robin Schulz e James Blunt, beh, la relazione andrà, evolverà per il meglio, andrà tutto bene, questo è il senso di questa canzone, ma se poi non dovesse andare come previsto o abbiamo bisogno di un sostegno, beh, ci sarà sempre un amico o un'amica accanto a noi. Nuovo pezzo di Annalisa e Madame appena uscito, un duetto che rivisita il brano già uscito di Annalisa l'anno scorso, Amica.
1: Ti ho chiamato.

Ok, dite quello che volete, diciamo quello che volete, però devo dire che la voce di Sia è sempre decisamente potente, così powerful. Ti trasmette questa sensazione di, non lo so, di volerti lanciare nella vita, di provarci, di fare quel nuovo sport che no, hai paura di iniziare, oppure di lanciarti in una nuova conoscenza. Ecco, se ascolti Sia, secondo me, può darti la carica giusta. Ci sono anche canzoni ancora più efficaci di queste, tra l'altro. Abbiamo appena ascoltato Awake Tonight, svegli stanotte, di Sia, David Guetta e Afrojack, insieme a un pezzo appunto uscito proprio quest'anno. Come trascorre la vostra serata? Allora, a breve ci saluteremo, il Caffè Soirée chiude i battenti, ma poi torna sempre lunedì a partire dalle 19, e poi, come ho già anticipato prima, ma lo ricordo super volentieri, a partire dalle 21 arriva The Funk Shop a cura di Bassi Maestro. Adesso dal nuovo album Built You a Tower arriva That Cap for Cutie di Pep Talk.

tutto il sound di Jet The Man, The Music, con Skin Dipping, che abbiamo appena ascoltato su Rete 3. Il suo vero nome è Joanna Guzmán, musicista e cantante austriaca, un pezzo uscito l'anno scorso, e in questo momento arriviamo al momento dei saluti. Però facciamo così, facciamolo come il fuoco, facciamolo bene. Yes, allora amiche e amici, da Simona Rodesino è tutto anche per questa sera. Ci ritroviamo settimana prossima, se vi va. Sempre a partire dalle 19 troverete me oppure Laila. Io vi auguro un buonissimo weekend, vi mando un abbraccio e vi lascio con Johnny Mare e la sua Spin. A presto!

The Funk Shop è la nostra sigla che annuncia l'inizio di una nuova puntata di Funk Shop in mia compagnia. Buonasera a tutti, io sono Bassi Maestro, vi do il benvenuto in questo angolo specializzato in Black Music. Tutti i sabati dalle 18 alle 19 mi trovate qui in postazione per guidarvi in questo viaggio abbastanza breve ma bello pieno, carico di novità e gemme dal passato. Di solito nella prima parte del programma, e i nostri ascoltatori affezionati lo sanno, ci occupiamo delle novità, dei pezzi che sono usciti e dei dischi che usciranno. Ce n'è uno abbastanza importante, il ritorno ufficiale di John Legend, previsto tra un mesetto più o meno, il 23 ottobre uscirà il nuovo disco di questo artista, uno dei nomi più importanti, più celebri degli ultimi 20 anni per quanto riguarda la musica soul in America, personaggio che ha sempre collaborato, ha sempre avuto un filo sottile che lo collegava con la scena urban e hip hop americana, tanto è vero che i primi dischi li ha fatti con Kanye West, e ultimamente lo si è visto tantissimo in compagnia di Pharrell Williams, che infatti ha annunciato che produrrà completamente il nuovo disco di John Legend. Il disco si chiamerà Muse, ovvero proprio come il gruppo, la musa ispiratrice della sua musica, quindi ci aspettiamo un disco di carriera abbastanza definitivo e importante. È uscito il primo singolo e l'impronta è proprio quella sonora di Pharrell. Ve lo faccio ascoltare, la prima novità oggi, John Legend, questa è Daylight at the Funk Shop.

È molto interessante vedere come Pharrell riesce a unire l'elettronica con questi accordi veramente particolari che distinguono un po' tutta la sua produzione. Lo ha sempre fatto, ha sempre usato un po' questa tipologia di accordi e di scale che sono proprio alla Pharrell. Quando uno fa questo tipo di produzione c'è un po' alla Pharrell, e devo dire il primo singolo di John Legend non delude. Daylight, molto fresco, molto deep come singolo. È interessante che non sia proprio una piega completamente pop. Sono curiosissimo di sentire il disco intero di questo artista che a inizio carriera ho seguito tantissimo, e c'è sempre una diatriba online sul fatto che Pharrell, che era parte del duo Neptunes a inizio carriera, fosse solamente la facciata meno creativa del duo. L'altra parte del il 50% dei Neptunes erano costituiti da questo personaggio che è ancora in giro e produce ancora, che si chiama Chad Hugo, personaggio che appunto molti accreditano come la mente più interessante, più creativa dei Neptunes, soprattutto sulle loro prime produzioni che hanno influenzato tantissimo l'hip hop e il clubbing all'inizio del secolo. Chad Hugo lo abbiamo ritrovato in un remix molto ben riuscito di un nuovo progetto di Rochelle Jordan. Se vi ricordate, il suo album Through the Wall è stato uno dei dischi che abbiamo ritenuto più interessanti l'anno scorso. È uscito il disc 2, si chiama così, che raccoglie 4 brani di questo disco remixati da remixer fortissimi. Vi faccio proprio ascoltare la versione di Chad Hugo di Never Enough, Rochelle Jordan, altra novità a The Funk Shop.

devo dire molto molto ben riuscita questa produzione di Chad Hugo di Never Enough per Rochelle Jordan, appunto EP di remix, come questa artista ci ha abituato anche in passato. È già successo che anche per il suo disco precedente uscissero dei brani reworkati da producer fortissimi, e in questo caso non delude le aspettative anche questa release, sicuramente ancora più ballabile del disco che già aveva un bello orientamento elettronico. Non sapremo mai quanto Chad Hugo abbia improntato il suono di Pharrell, però devo dire che tutti e due se la cavano assolutamente bene alle macchine. C'è un'altra bella novità qua, andiamo su note più soul, le vibes arrivano da Otis Kane e Aaron Childs, due artisti R&B che arrivano da Los Angeles e si sono uniti per fare questo singolo di cui c'è anche un video, si chiama Monday, ve lo faccio ascoltare a The Funk Shop.

Forse non conoscevate questa versione molto ritmata, molto latina di Uptown Funk di Bruno Mars, opera di Sly Fifth Avenue con Club Sacca Chamber Orchestra. La nostra strumentale di oggi è The Funk Shop, prima di scenderne il bass.

brano che precedeva i grandi successi di inizio anni 70 per Joe Tex, questo artista soul che arriva dal sud, arriva dal Texas, appunto, che poi ebbe un grandissimo successo all'inizio degli anni 70 con I Got You e altri successi. Qui con questa traccia minore, ma che abbiamo riascoltato grazie al nostro jukebox, si chiama You Need Me Baby a The Funk Shop. Adesso ascoltiamo un'altra novità, andiamo a scoprire un brano dal nuovo album di October London, questo artista che ha dall'inizio carriera ha firmato con la Death Row Records, etichetta della West Coast, che poi è tornata in possesso di Snoop Dogg. Quindi la produzione di questo disco è interamente curata da Snoop Dogg assieme a Superfly, altro producer importantissimo di Los Angeles e dintorni. Ascoltiamo una traccia da questo album che si chiama Love Me For Me, questa si chiama Silent Treatment, October London at the Funk Shop.

0: Max, no sé eso.
1: Bread and Butter è il titolo del nuovo album di questo artista rap newyorkese che mi piace tantissimo, Your Old Drug, un rapper un po' fuori dagli schemi che ha iniziato e ha avuto popolarità una decina di anni fa con una voce che molti paragonavano a quella di Nas come intensità e come carattere vocale. Poi ha preso veramente una strada interessante legata all'underground, ma con produzioni sempre molto curate. In questo caso Flying Lotus alle produzioni per questo primo singolo che si chiamava I Don't Care, assieme a Georgia Ann Muldrow. Appunto, Your Old Drug, un annuncio che qualche settimana fa ha lasciato abbastanza in attesa la comunità dei suoi followers, così come un altro annuncio che invece ha sorpreso veramente tutti, quello di Stevie Wonder, che torna in Europa dopo una tournée americana per celebrare i 50 anni di Songs in the Key of Life, il suo disco della vita, il disco più importante che ha fatto. Toccherà alcune tappe europee proprio nei prossimi giorni, e così ho voluto celebrare anch'io questo momento, questa bellissima notizia, riascoltando un brano da questo disco lunghissimo. Sono due volumi, un disco piacevolissimo, è un disco di quelli considerati no skip, cioè non si salta neanche una traccia, da talmente sono belle le canzoni e soprattutto sono strutturate senza fretta, sono molto lunghe, sono molto curate negli arrangiamenti, un disco veramente, forse uno dei dischi più belli mai realizzati. E andiamo a ascoltare un brano che non sempre si ascolta in radio, ma volevo riproporvelo così per riflettere assieme sulla qualità della vita di questo artista che celebriamo ancora oggi dopo tantissimi decenni di carriera. Stevie Wonder, Joy Inside My Tears, at the Funk Shop.

Una produzione incredibile, come lo erano tutte le sue produzioni in quel periodo. Si parla dell'inizio 2000, questo era High Tech, super producer di Cincinnati con Round and Round, dal suo primo album come producer, ovvero High Technology, album molto molto ben riuscito, dopo che questo producer aveva avuto un grande successo assieme a Talib Kweli con il loro album collabo Train of Thoughts, e così poi l'abbiamo riascoltato con questa Round and Round, pezzo R&B assieme a Jonelle a The Funk Shop. La voce che sentite è quella di Bassi Maestro, sono in vostra compagnia tutti i sabati, ma ormai lo sapete, dalle 18 alle 19, e la replica del venerdì dalle 21 alle 22. Ve lo siete segnati molto molto bene, perché adesso torniamo negli anni 80, così come spesso mi piace fare, un po' per gusto personale, un po' perché le produzioni degli anni 80 per quanto riguarda il New Soul, il Modern Soul come veniva chiamato, eccellevano. In questo caso una coppiata di eccezione, quella di Alexander O'Neill, una delle voci più belle del decennio, e di Sherelle, la sua compagna ideale al microfono. Everything I Miss at Home at the Funk Shop.

pochi artisti secondo me riescono a mettere assieme la musica soul e le good vibes con la musica elettronica, la cassa dritta, come questo giovane producer inglese che si chiama Crackazat, appunto spesso nelle mie playlist, in questo episodio in compagnia di Clara Hill con I Want You To Know, quasi a chiudere la nostra puntata di questo pomeriggio di Funk Shop, ma è il momento di scoprire qual è la traccia disco di questa settimana. Come facciamo sempre, chiuderemo con un classico della disco music, in questo caso facciamo un salto indietro, andiamo al 1977, quando questa artista spopolava sui dance floor americani, Roberta Kelly, che già aveva avuto un album di successo l'anno precedente, e tornava nel 1977 con questo album che la Casablanca Records, etichetta importantissima di quel periodo, si rifiutò di far uscire. Il disco si chiamava Zodiac Lady ed era un disco abbastanza controverso da un punto di vista tematico, diciamo, per i contenuti, però il disco era talmente forte, conteneva dei singoli talmente potenti, che visto che era già stato praticamente stampato in Italia, iniziarono a importarlo in America dall'Italia, e da lì si aprì tutto un mondo, perché poi uscirono dei singoli fortunatissimi tratti da questo album. Vi faccio ascoltare proprio questo singolo, uno dei primi 12 pollici, delle prime release di quell'anno per Roberta Kelly, e forse il suo più grande successo di sempre. Si chiama Zodiacs, con tutti i segni dello zodiaco, dedicato a tutti voi, per chiudere così questo Funk Shop. Buona serata a tutti, buon weekend, Basti dice peace and I'm out, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo Funk Shop. Ciao!

0: today.
1: Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
0: Che hanno fatto la storia.
2: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
3: Si riaccende la vetrina settimanale con i successi di ieri e di oggi che hanno lasciato il segno nelle classifiche internazionali. L'apertura odierna la affidiamo a una storica band britannica nata a Londra nel 69, diventata famosa per la miscela di rock progressivo con melodie pop e strumenti classici come pianoforte elettrico e sax. Dopo una lunga gavetta nel 79 apparecchiano la famosa colazione che con oltre 20 milioni di copie vendute consacra i Supertramp nella storia della musica. Da Breakfast in America, questa è Goodbye Stranger.

Per il DJ scozzese Adam Richard Wiles, alla console Calvin Harris, firmare featuring con illustri colleghi e andare a conquistare le charts mondiali è diventata una buona abitudine. E nel 2017 con Pharrell, Katy Perry e Big Sean realizza la super gettonata Feels. I prossimi minuti li affidiamo al duo australiano dei Yolanda Be Cool con il DJ remixer D-Cup, che performano questo geniale campionamento del noto brano di Renato Carosone in una traccia fresca e coinvolgente diventata una super hit nel 2010.

In Mix Parade anche Elizabeth Ella Camille Legley, è nata in Alabama nel 99. Lei è considerata una delle nuove promesse della musica country a stelle e strisce. Con Choosing Texas è entrata per la prima volta nella Billboard Hot 100, restandoci per ben 22 settimane. Ora il profondo omaggio dei REM a Andy Kaufman, uno dei comici e performer più eccentrici, rivoluzionari e enigmatici del Novecento. Man on the Moon fa parte della colonna sonora dell'omonimo film in cui Jim Carrey interpreta magistralmente il comico protagonista.

Nel suo terzo album This Is Me Then, Jennifer Lopez sintonizza il sound della black music anni 70 con il calore del soul e la modernità dell'hip hop, senza dimenticare le sue origini latine. Nel primo estratto, Jenny from the Block, il featuring è firmato dal rapper Jadakiss e Style P. Il prossimo è uno dei più grandi successi da discoteca di fine anni 80. È firmato dal gruppo belga dei Technotronics, che su una loro base strumentale aggiunsero una linea vocale della giovane rapper Manuela Camusi, in arte Jacket K, poi rappresentata in playback nel video dalla modella Feli Kilinghi. The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Reduce da un entusiasmante Jova Summer Party, Lorenzo Giovanotti Chirubini il 27 settembre compie 60 anni. La Mix Parade per questo compleanno speciale dedica un suo grande classico intriso d'amore e romanticismo, che per tradizione è l'ultima canzone in scaletta nei suoi live. La Mix Parade rende omaggio anche a Dolly Parton con una canzone tornata in classifica dopo la sua scomparsa avvenuta lo scorso 25 agosto. Dolly accettò un ruolo nel film dalle 9 alle 5 orario continuato a condizione che fosse stata anche autrice e interprete di questa lucida denuncia contro lo sfruttamento della classe lavoratrice femminile, vincitrice tra l'altro di 2 Grammy e di una nomination all'Oscar.

In Mix Parade anche Lady Gaga, che è appena diventata mamma di una bimba. E chissà che tra una ninna nanna e l'altra non intoni anche i suoi grandi successi come Stupid Love, singolo apripista del sesto album Cromatica, pubblicato nel 2020. Il prossimo è per Sienna Spyro, nata a Londra nel 2005. Tramite le piattaforme social ha subito dimostrato grande talento e a luglio ha pubblicato Visitor, il suo primo album, e dopo tre singoli entrati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, anche la recente ballata Soul, Great Expectation, sta scalando le classifiche internazionali.

Questa è la potente voce di Alison Moyet, che incontra casualmente tramite un annuncio su una rivista musicale le tastiere di Vince Clarke, fondatore dei Depeche Mode, alla ricerca di nuove esperienze. Il risultato porta il nome di Yazoo e l'alchimia di musica elettronica e doti vocali si rivelò immediata e vincente. Nobody's Diary è un loro classico. Il prossimo 17 ottobre Fabrizio Tarducci, in arte Fabri Fibra, festeggerà 50 anni e una carriera da leader storico della scena rap italiana. VIP in Trip è una sua tipica e provocatoria fotografia del jet set e della televisione italiana degli anni 2000.

inserito nella colonna sonora del film di Wim Wenders Così lontano, così vicino, sequel del capolavoro Il cielo sopra Berlino, anche il videoclip girato a Berlino porta la firma del regista tedesco. Stay Far Away So Close è una ballata in puro stile U2, ispirata dalla musica e dalla voce di Frank Sinatra. La chiusura odierna è affidata all'inno ufficiale delle gare di atletica leggera delle Olimpiadi di Los Angeles del 1984, firmato dal padre incontrastato della disco music elettronica, Giorgio Moroder, e interpretato dal cantante Paul Engman, che già aveva collaborato nelle colonne sonore firmate dal maestro Alto Atesino. La Mix Parade termina qui e vi dà appuntamento alla settimana prossima. Ciao!

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

0: Buongiornissimo, con questa pioggia sono felici solo i nerci e lombrichi. No, anch'io.
1: Prudezze pazzesche.
0: La chiocciola.
1: La chiocciola, no. Le volete sapere?
0: No, dai.
1: Non riesco a tenermi.
0: Ma dai.
1: Non riesco.
2: Oh no! Il momento Tikipedia.
0: Ma abbiamo iniziato da 10 minuti, santo
1: lo
0: cielo.
1: Sapete come si accoppiano le chiocciole?
0: No, diccelo tu, immagino.
1: Utilizzano tipo dei dardi che sono simili alla nostra idea delle frecce di Cupido. Oh. Quindi sono lì e fanno pciu, pciu, pciu, e si accoppiano così.
0: Ma cos'è che sparano? Fanno pciu, pciu, pciu, i dardi.
1: Ma c'è un'altra cosa meravigliosa.
0: Sì, che quando fai il guazzetto contiene la salsa perfetta dentro.
1: Nico.
0: Polenta,
1: no.
0: E lumag.
1: Nico.
0: Che voglia di polenta e lumag.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: Radio Giornale.
1: Radio Giornale, buonasera, vediamo i titoli. Guy Parmelin lascia il Consiglio federale a fine anno. Servono forze fresche, ha annunciato questa mattina. Il suo successore sarà eletto il 9 dicembre. Grave incidente sulla A2, un'auto ha tamponato un camion, una persona è in pericolo di vita. Crisi energetica, i paesi del G7 vogliono accelerare la produzione di diesel mentre il solare registra nuovi record in Europa. Sport, hockey, il Lugano batte nettamente il Rapperswil e lascia l'ultimo posto in classifica. Radio Giornale della Mezzanotte, ben ritrovate, ben ritrovati da Raffaele Pedrazzini. Apriamo con la cronaca nazionale. Ieri mattina il consigliere federale Guy Parmelin ha annunciato la decisione di lasciare il consiglio federale alla fine dell'anno. Eletto nel 2015 in governo, il democentrista vodese ha guidato il paese attraverso varie crisi, dal Covid fino ai dazi statunitensi. Il presidente della Confederazione ha dichiarato che è tempo di lasciare spazio a forze nuove per affrontare le future sfide che aspettano la Svizzera. Il punto con Anna Riva.
2: J'ai informé mes collègues ce matin de ma décision de me retirer de ma fonction de conseiller fédéral le 31 décembre prochain.
3: E così il 31 dicembre lascerà un vuoto in governo, un passo del quale i suoi colleghi sono stati informati stamattina. Ma non c'è stata nessuna lettera di dimissioni letta nella sala del Consiglio nazionale, nessun commiato ufficiale in senso stretto. Insomma, un po' di libertà il 66enne, sulla cui partenza si è speculato a più riprese negli ultimi anni, se l'è comunque presa. Dopotutto, 11 anni in governo, anche per un democentrista come lui, un po' atipico perché spiccatamente moderato, 11 anni in governo, dicevamo, possono bastare.
2: Le moment est venu pour moi.
3: È dunque venuto il momento, dice, di lasciare il posto a chi ha più energie, a chi ha quel fuoco sacro che ora a lui comincia a mancare, indispensabile in tempi di grande incertezza geopolitica come questi. Una decisione, la sua, presa, a suo dire, nell'interesse del paese e maturata nella pausa estiva.
2: Durant l'année 2026.
3: E allora eccolo il suo bilancio tra accordi di libero scambio firmati, l'aggiornamento di quello con la Cina e poi via via verso le relazioni con il Mercosur, i rapporti con gli Stati Uniti, resi difficoltosi dai dazi imposti da Donald Trump e il dramma di quest'anno di Crans Montana. 3 anni passati al Dipartimento della Difesa, a partire dalla sua elezione nel 2015, e 8 a capo dell'economia, 2 volte presidente nel 2021, anno segnato dal coronavirus, e quest'anno l'appello anche a chi lo succederà è dunque chiaro.
2: Rien n'est jamais.
3: Niente è mai definitivamente dato per acquisito e il mondo cambia molto rapidamente oggi. Se la Svizzera non riesce a prendere le decisioni che ritengo personalmente indispensabili in questa competizione impietosa, corriamo il rischio di svegliarci in maniera brutale quando sarà il momento.
2: Un réveil brutal le moment venu.
3: E sul suo successore, alla domanda se il seggio, il secondo UDC, deve continuare a essere romando, risponde come sempre sibillino e sornione.
2: Ma ça, c'est le parti e puis l'Assemblée fédérale qui décideront.
3: Sarà il partito e poi il Parlamento a decidere.
1: E nel pomeriggio la nostra corrispondente da Berna, Anna Valenti, lo ha intervistato raccogliendo un breve bilancio dei suoi 11 anni trascorsi in Consiglio federale. Sentiamo.
4: Guy Parmelin, il bilancio personale dei suoi 11 anni al governo. Successi, insuccessi, cose che non ripeterebbe più?
5: La periodo du Covid pour...
6: Il momento più difficile è stato il Covid. Ho visto imprenditori temere per la sopravvivenza delle loro aziende e abbiamo dovuto intervenire rapidamente con misure di sostegno. Tra i risultati di cui sono più orgoglioso ci sono la solidità delle finanze pubbliche e un sistema svizzero di formazione e innovazione che resta ai vertici mondiali. Fra le delusioni, invece, cito le tensioni commerciali e i dazi che hanno penalizzato la Svizzera.
4: Presidente, lei è stato il consigliere federale dell'empatia. Le cose che l'hanno più marcata in questi 11 anni?
6: Sono rimasto profondamente colpito dalle tragedie di Crans Montana e Kerzers. Ho incontrato diverse famiglie e ho mantenuto alcuni contatti con loro. Il mio timore è che con il passare del tempo le vittime e i loro familiari vengano dimenticati. Non bisogna pensare solo a chi è sopravvissuto con conseguenze fisiche e psicologiche, ma anche a chi ha perso un figlio o una figlia e continua a portare quel dolore nel silenzio. E proprio per questo non bisogna dimenticare né trascurare queste famiglie.
4: Qual è lo slogan che vorrebbe scrivere sul suo prossimo cappellino? Ha imparato l'inglese, anche l'italiano? come saluterebbe il popolo ticinese oggi?
6: Allora, non ho ancora deciso quale sarà il mio prossimo ruolo, ma ai ticinesi posso dire...
2: Ciao amici ticinesi, j'espère que j'ai bien parlé.
1: Per la cronaca regionale, grave incidente nel pomeriggio sulla A2 in direzione sud all'altezza di Coldrerio. Poco prima delle 16 un'auto ha tamponato un camion fermo in una nicchia di emergenza lato dell'autostrada. Ad avere la peggio sono stati i due occupanti della vettura. Il passeggero, un 73enne zurighese, ha riportato ferite gravi ed è in pericolo di vita. Ferite lievi invece per la conducente, una 63enne, anch'essa domiciliata nel Canton Zurigo. Per consentire l'intervento dei soccorritori, l'autostrada è rimasta parzialmente chiusa per alcune ore con conseguenti disagi alla circolazione. E restiamo alla cronaca regionale. Tre persone sono state arrestate la notte scorsa perché sospettate di aver rubato alcuni veicoli di alta gamma da una concessionaria di Noranco. L'allarme è scattato verso le 2:30. L'intervento della polizia ha permesso di intercettare e recuperare le auto a Breganzona, Manno e Gordola. Fermati anche i presunti autori del furto, un 20enne italiano, un 25enne francese e un 21enne algerino, tutti residenti in Francia. Uno di loro è stato arrestato a Lucerna. Intesa tra i paesi del G7 per cercare di frenare l'impennata dei prezzi dei carburanti. I leader hanno concordato il rilascio di 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. Una misura d'emergenza che tenta di contenere i prezzi nel breve periodo, ma che rimette al centro il problema strutturale della dipendenza europea da petrolio e gas importati, prodotti esposti alle crisi geopolitiche. Sul fronte opposto, però, cresce il contributo delle rinnovabili. In Europa, dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, il fotovoltaico ha permesso di risparmiare oltre 37 miliardi di euro in importazioni di gas. E a giugno il solare è diventato la prima singola fonte di elettricità nell'Unione Europea. Come sottolineano gli esperti, la transizione energetica in corso non è quindi soltanto una leva per ridurre le emissioni a favore del clima, ma si traduce direttamente in un risparmio concreto per stati e cittadini nel medio e lungo periodo. Resta d'altra parte molto alta la tensione in Francia per le proteste studentesche. Da giorni studenti e liceali manifestano infatti contro i tagli all'istruzione, le disuguaglianze e il riarmo annunciato dal governo. Le mobilitazioni hanno portato alla chiusura di decine di università e di oltre 500 licei, con scontri e violenze in diverse città. Quasi 2.000 persone sono state fermate nella sola giornata di ieri e centinaia tra studenti, personale scolastico e agenti sono rimasti feriti. Le proteste sono destinate a proseguire perché martedì è stata annunciata una nuova mobilitazione nazionale. In Spagna il governo di Pedro Sánchez incassa una battuta d'arresto sulla questione degli alloggi. Il Parlamento ha infatti respinto i due decreti su sfratti e contratti d'affitto. Intanto nel paese proseguono le proteste dei sindacati degli inquilini e di centinaia di cittadini che chiedono misure più incisive per rendere gli alloggi accessibili e sostenere chi è in difficoltà. La sconfitta parlamentare riapre ora anche il tema della tenuta del governo e rafforza l'ipotesi di elezioni anticipate prima della fine dell'anno. Per la pagina economica svizzera, esordio positivo la borsa di Zurigo per la società ginevrina Infomaniac, azienda informatica che punta a proporsi come alternativa europea ai grandi colossi americani del cloud. La società vale in borsa quasi 400 milioni di franchi. A sostenere l'interesse degli investitori c'è anche il posizionamento dell'azienda sulla sovranità digitale. Infomaniac punta infatti sulla possibilità di conservare e gestire in Svizzera i dati della clientela in un momento in cui cresce l'attenzione verso la dipendenza dalle grandi piattaforme. Con la quotazione l'azienda vuole ora raccogliere nuove risorse per finanziare la crescita e investire ulteriormente nelle proprie infrastrutture. Ci dice di più Marzio Minoli.
0: Cloud, email, domini, videoconferenze, chi più ne ha più ne metta, termini entrati nel linguaggio quotidiano di molti, che si tratti di cose personali o professionali, dati e comunicazioni che attualmente vengono trasmessi e conservati utilizzando servizi offerti soprattutto da colossi statunitensi come Microsoft piuttosto che Google o Amazon. Insomma, per chi vive e lavora in Svizzera si pone un problema di sovranità nel controllo di queste informazioni. A offrire una soluzione alternativa ci ha pensato Infomaniac, una società ginevrina fondata nel 1994, la quale sta sviluppando un cloud soggetto alla legislazione svizzera. Per i meno avvezzi alla tecnologia, il cloud è quello strumento che permette di immagazzinare dati, foto, video, documenti e quant'altro senza per forza averli a ad esempio su un computer o uno smartphone, ma ai quali si può accedere da qualsiasi dispositivo tramite un sito internet. Una sfida quindi ai giganti statunitensi. Giovedì Infomaniac ha fatto il suo ingresso alla borsa di Zurigo, un segnale importante sulla solidità dell'idea che sta dietro la società, ma soprattutto che ci sia qualche cosa di concreto lo hanno dimostrato gli investitori. Da 56 franchi, prezzo di apertura fissato, si è arrivati a 140, mentre questa mattina quotava attorno agli 85 franchi, quindi un buon 50% sopra il prezzo di emissione. Con i capitali raccolti, l'azienda continuerà la sua espansione con la costruzione di un nuovo data center in Svizzera.
1: RG24, spazio ora alle notizie sportive con Patrick Locatelli.
7: Ben ritrovati, il Lugano ha abbandonato l'ultimo posto in classifica e lo ha fatto grazie alla vittoria per 5-2 sulla Rapperswil. In rete alla Corner Arena sono andati Luxel, Thompson, Sanford, Tanner e Innala a porta vuota. Le parole invece sono del difensore Davide Ebischer.
8: Penso che contro una squadra comunque difficile da affrontare siamo stati solidi e abbiamo vinto meritati. Siamo rimasti tranquilli, però come ho detto ci sono ancora delle piccole cose che possiamo imparare.
7: Sulle altre piste il Davos ha superato 3-1 la Joie, 4-1 del Friburgo Kloten, 7-4 tra Losanna e Vienne, mentre il Ginevra ha vinto 4-3 i rigori a Berna. In classifica Zurigo sempre al comando, l'Ambri Piotta in ottava posizione, il Lugano è salito in undicesima. Questa sera l'Ambri gioca a Friburgo, Vienne a Davos, Rapperswil a Berna, Lugano Kloten e Zurigo Losanna saranno le altre partite. In Swiss League dalle 17 Grasshopper contro Bellinzona Snakes. La nazionale femminile invece ha perso ieri in Finlandia contro la selezione di casa 4-1. Calcio in Nations League, torna in campo la Svizzera nella Lega B e lo fa a Lucerna alle 20:45 contro la Slovenia. Rosso Crociati a punteggio pieno dopo due partite alla stessa ora anche Macedonia del Nord contro Scozia. Nella Lega A ieri Francia Italia 1-1, Belgio Turchia 3-0, in serata di fronte Croazia Inghilterra e Spagna Cechia. In mountain bike Filippo Colombo è tornato sul podio di Coppa del Mondo dopo oltre tre mesi. Il ticinese ha chiuso al terzo posto lo short track di Lake Placid grazie a una grandissima rimonta partendo dalla 25esima posizione per il 28enne che quest'estate si era fratturato un perone. Si tratta del terzo podio stagionale. Capitolo motori, la Formula 1 fa tappa in Bahrain, qualifiche dalle 10, la MotoGP invece in Giappone con la sprint in programma alle 8. Infine la basket propone dalle 17:30 l'impegno a Nosedo della A+ Massagno contro Neuchâtel.
1: Prima dei saluti, come d'abitudine, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, sabato 3 ottobre. Ebbene, al sud delle Alpi previsto tempo abbastanza soleggiato, oltre al nuvoloso con possibili schiarite, qualche rovescio pomeridiano non escluso, soprattutto in montagna. Guardando oltre, fino a mercoledì in tutto il paese abbastanza soleggiato, oltre al qualche rovescio locale possibile. Lunedì e martedì invece in prevalenza soleggiato con possibili cumuli sui rilievi, mercoledì nuvolosità in aumento. Ringraziandovi, vi ricordo che l'informazione, come di consueto, torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. Ad ogni momento anche fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e Gianni Zocchi in regia, l'augurio di una serena notte.
9: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.